0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi col Conner?
4: La cioccolata.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lisen.
4: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Linsen! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Linsen. Ma devo cervellarmi.
4: Non ti devi cervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
4: Che
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: La mignotta senza buchi. Senza
0: buchi. Gli audiolibri.
1: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi, di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo da Lampascione, da Manfredonia. Vai Lampascione, benvenuto nella Zecca, vai.
4: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina. Mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che l'ho divorziato. È morta, scoppia un'altra guerra. Io mi sono il cazzo, che non posso accattare niente.
3: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
4: No, ma questa ancora me l'è accattata. Ancora me la devo comprare questa.
3: Non se la compri.
4: Punto, se qua la benzina è arrivata 1,90, io non me la compro più.
3: Certo, è giusto, un buon ragionamento. Ma dove deve andare lei?
4: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono il cazzo che ogni volta che mi vuole comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
3: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
4: I missili là, i missili. Come si chiamano, cos che volano là?
3: I droni.
4: Le drone.
3: Quindi lei
4: ha rotto il cazzo tutti. Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca là a Dubai, che mostrano.
3: Scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
4: Quello Trump.
3: C'ha il parrucchino Trump.
4: È giallo. È possibile che è tutto reale quello. Dice lei, certo.
3: Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
4: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano le feci, come cazzo le chiami tu, per 50.000 euro là.
3: Per 50.000.
4: Stanno a venire tutto indrato. Bello farsi cagare in bocca, ma che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, ma tornano in Italia le bastarde.
3: Quindi
4: bello così.
3: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
4: Vabbè, la ringrazio.
3: Andiamo da So tutto io, benvenuto nella Zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
5: Sarebbe una buona idea quella.
3: È una buona idea cosa?
5: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
3: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
5: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
3: E quindi lei le paga volentieri, tutto sommato?
5: No, assolutamente no.
3: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
5: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato. Che sono...
3: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
5: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
3: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
5: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
3: Vengono leggermente rimodellate.
5: Modellate, ok, vabbè, è la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
5: Di tagliare i capelli.
3: Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
5: Non vado a farmi la circoncisione.
3: La circoncisione?
5: Sono persino ateo, quindi.
3: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
6: Che se lo metta al culo.
3: Che se lo metta al culo chi?
6: Lei.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
6: Se se lo può mettere nel culo le accise.
3: Io posso infilarmi nel culo le accise, perché?
6: Ma lo pigli in culo lei?
3: Lei è fissato con infilarsi la roba nel culo. È una questione freudiana lei, ha una omosessualità latente lei.
6: Io sono fissato, sì.
3: È buco lei?
6: No, lei è buco.
3: Io sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina.
6: Ma la lunga, è un'ora e mezzo.
3: Un'ora e mezzo di cosa?
6: Due e mezzo, ma la po' lunga.
3: Andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
6: Ma
3: Che?
6: Guardatevi, guardatevi l'ignoranza, io. Guardatevi il lavoro.
3: No, scusi, non ho, lei ogni tanto emette questi versi beduini.
6: Perché sono beduino?
3: Perché è beduino lei?
6: Non ha niente da fare, che divertite a fare.
3: Che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei?
6: No, non so parlare italiano. Invece da parlare solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca?
3: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
6: Vabbè, faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
3: E 122 che sono i vaffanculo che le mando, arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
7: Lo sapevo che era lui! Che se non c'è ciamma dell'uniso de Marti, boia!
3: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Piccolo gelsomino del mio giardino, come stai?
7: Ma vedi quanto merda sei, vedi quanto merda sei.
3: Era un complimento.
7: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, scritto del mio cuore, e tutti tarallino? Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni!
3: Vezzeggiativo!
7: Non vuoi sapere niente da me, tu non vuoi, tu sei solo un infame. Tu sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
3: E tu sei un coniglietto.
7: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
3: Carotina.
7: Tipete.
3: Oh,
7: tu
3: che
7: sei
3: bello.
7: Come tipete, tu scappi quando mi incrosti. Scappi.
3: Vedi.
7: Ascoltami, che parlo io.
3: Vedi.
7: Mi chiami, parlo io. Porco che continui. Infame maledetto.
3: Guarda che ti butto giù.
7: Ascoltami, persona bastardo. Cane.
3: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce.
7: Ascolta,
3: da maleducato. Ti butto giù, Oh.
7: Ascolta.
3: Allora, vedi che anche tu ricorri a dei vezzeggiativi.
7: Ricominciamo
3: come pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
7: Mio Tunisi, con grande pacatezza, serenità e tranquillità, a dirti cosa penso di te.
3: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
7: Ma no, che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame, maledetto cane?
3: Carotina nervosa, volevo una tua.
7: Carotina nervosa, cane, te lo fico nel culo! Bastardo, cane!
3: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
7: cane, mi fai anche roba di coglioni da Gary Scotti, da Del Debbio, cane.
3: Scott.
7: Cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo, cane! Bastardo infame!
3: Perché tutti sanno...
7: detto merda,
3: perché tutti, sa... perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina.
7: Ma il mio telefono, cane! Allora... Ascoltami quando parlo, bastardo!
3: Sei una piccola dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me. Vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
7: Maledetta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo, ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
3: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andatevela a far culo, ciao.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta.
4: La famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Porno.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Pronto?
3: Sì, pronto. Ah, sì.
6: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
5: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh! Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh! Oh! Ecco, brava.
3: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire.
4: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Mi dica.
5: Leccami i coglioni.
6: Succhialo
5: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
6: Pronto?
5: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta.
6: Fanculo.
5: Chi era?
4: Porno.
5: Chi era?
4: Porno.
6: Pronto?
5: Mettilo in bocca.
6: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
5: Leccami i coglioni.
6: Sii attento.
5: Oh.
4: Porno.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Pronto?
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
8: Pronto?
3: Sì, pronto.
8: Mi dica.
5: Leccami i coglioni.
8: Mi dica.
5: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
8: Non la sento.
5: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta.
8: Cosa?
5: Con la lingua, ti prego. Oh.
8: Non la capisco.
3: È grosso, non lo resisto.
5: Davvero?
3: Oh. Sì, pronto.
8: Sì, mi dica.
5: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
8: Pronto?
5: Mettilo in bocca.
8: Questo ragusto, maniaco.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica
7: in... Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Ehi.
3: Ma... Sì, pronto.
7: Sì, abba. No, me ne sono, dai.
5: Oh.
4: Wender ha beccato, bestemmia men, mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Sberatemi rotti coglioni di... Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Sberatemi rotti coglioni.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'associazione complottisti consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
6: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
7: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
8: Bravo, bravo, bravo.
7: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
6: Scusi, ma lei si parte dietro il pubblico?
7: No, il tacchino.
6: Ah.
7: Bravo, bravo. Se no che cazzo di mago sarei?
6: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
8: Adesso mi fa sparire, vai.
7: E via, è sparito il tacchino, sì. Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
6: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano un mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
9: Scusato.
6: Sì, dai, scusato.
9: Scusato.
6: È scusato, lei dica.
9: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito Da Vinci?
6: Guardi, allora, questa era i tre.
9: Salda Vinci, vince. Sì. Vince Salda Vinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutto cose su Salda Vinci.
10: Allora abbiamo detto che abbiamo otto telefoni.
9: Lei è Carlo Conti?
6: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questa era i tre e tra l'altro Sanremo.
9: La Pausini.
6: Non sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Salda Vinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora.
9: No.
6: Sì, è un po'.
9: No, sennò sarebbe Salda vinto.
6: Sì.
9: Se fosse finito. Invece sa Da Vinci, ancora Da Vinci.
6: Sì, no, è
10: terminato. Furba questa, eh.
9: La Pausini è furba, è forte, forte.
6: È terminato sabato Sanremo.
9: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
6: Siete su RaiPlay forse?
10: Sì, sul computer.
6: Forse allora avete messo indietro.
9: No, questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
10: Ma spoilerato.
9: Hai spoilerato. Sì. Bastarda Pausina.
6: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
11: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
6: Sì.
11: Sui mondiali di scacchi.
6: Sì.
11: A Odessa.
6: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
11: A Odessa. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
6: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
11: Un momento molto importante.
6: Sì, molto
11: perché
6: importante.
11: Perché l'avversario, sì. L'A0 Malanescu,
6: si sente il pathos del momento.
11: Ha fatto l'arrocco corto.

0: Sì, ma però no, non, siamo su Rai 3, non Rai Sport.
1: Mi stai interrompendo il pathos.
0: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
1: Vabbè. Adesso vediamo la mossa di Kolarov, sì, che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
0: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
1: Vabbè, bisogna commentare la mossa.
0: Commentare la mossa, sì.
1: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
0: sì,
1: in H4.
0: Sì. Ci riaggiorniamo.
1: Un attimo.
0: Sì.
1: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7.
0: Beh, una certa suspense.
1: Sarebbe una,
0: sì,
1: mossa,
0: no.
1: Molto azzardata.
0: Molto azzardata.
1: Anche perché... Franco!
0: Quindi?
1: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha, sì, 30 Franco! Minuti. Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca c***o.
2: Porco c***o,
1: che
2: ho fatto
1: no, le Malanescu che deve muovere, porca c***o.
2: Fregati!
1: Niente, no.
2: Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così! Allora,
1: quando andava a puttane non andava bene, adesso che sei con...
2: ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo!
1: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì, vado a Troie.
0: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail gesuaveva il 33 di piede@chilasvisto.it.
3: Cucù, sono Sedrino, maledetta Chino!
2: Ah, brucia!
3: È quasi pronto, vuole la fetta?
0: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
3: Oh, porca! Ecco perché non ce vuoi il becco.
0: Ecco. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Gli stronzo pitechi.
1: Gli audiolibri.
3: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare, gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sborrare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che oggi gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sborrare. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo zoo di 105.
2: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
3: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
2: Cobra Khan. Cobra Khan.
4: No.
5: Emorroidi, che te emorroidi?
4: No, mio amore.
5: Affemmo in fretta con un cacciavite e scoppiamo 2 giorni?
4: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
5: Ma questa già è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio... C'è una cosa... Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
3: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
6: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan! Che male!
5: Ma non se fa così! Ho treno pieno di riso 2 volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
3: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
5: Avuto sta pane.
7: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, ecco, cera, togli la cera.
5: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
7: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
5: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
7: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
5: Ma pistola scarica.
7: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
5: Vai mona di tomare, tomare uomo, brutto lu amaro da merda. Ti infilo un bastone in culo e ti spaccio per souvlaki yogurt.
7: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
3: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
5: Aia, cazzo, aggredito!
7: Mortacci, loro aia!
5: Ma che cazzo che è tu, gangster?
7: T'ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
5: Però, ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce!
7: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua! Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
5: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capisci? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è certoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini. Può spaccare il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
7: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
5: Vabbè, dai.
7: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
5: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
7: non
5: due
7: calcoli. Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare 2 calcoli perché... Cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
5: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
7: Allora, ho fatto 2 calcoli, sicuro è molto prezioso. Basterà che lavori per me per 280 anni.
8: Ciao. Hola, a todo.
5: Oh, Carmen, sta freddo. Stai pisciando addosso, cantropo.
8: Sto male.
7: Oh, guarda che non è piscio questo.
5: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
7: Non è piscio, te lo dico. Sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
5: Struzzo con la testa sottoterra, co' capio?
8: Sì, amore, mi si sono rotte le acque. Sto per partorire.
7: Il parquet, po...
9: Che arro.
10: Siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
5: E spingi, m***a, coi baffi, è d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
10: Sta uscendo la testa! Forza, signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
5: È arrivato il luminare di sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale?
10: Ci siamo, eccolo, è uscito!
5: Ah, mi dica, dottore, se è un buttaletto o una merda?
11: Uè, sto freddo qua fuori. Uè, fammi rientrare. Uè, c'ho fame, oh. Matriciana, bugatini.
10: Ah!
5: Conosce anche il karate.
10: Conosce anche il karate. È felice?
5: Ah, allora sei proprio mia fiocca.
1: Cobra Khan. Cobra Khan. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei mon...
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo! Inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota! Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... Roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare sta.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va? Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J deve inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco. Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me.
5: I found a love.
1: Sentito Nanda? È mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days, you have create a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
5: You need to
1: I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Sì, stai bollendo la merda.
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia p***o.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri. Anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose?
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto. Né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati. Erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh, Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di gomma.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuol... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No, attento!
10: Attento!
8: Attento! Attento!
10: Attento! Attento!
8: Attento!
10: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
9: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatta?
7: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
6: Cobra Khan.
14: Nelle puntate precedenti,
13: il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
6: Cobra Khan.
2: Ma perché te vieni a casa mia, cana? Attenti.
15: Sei tu a casa mia,
2: no? No, sei mia.
15: È mia casa.
2: Para foto alla parete, chi selo?
15: Cossiga.
2: A caso, allora mi sa che non è casa di nessun dei due.
13: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprendersi.
16: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
15: Ma ve ne potete andare da casa mia?
2: A mio, adesso chiamo i carabinieri, boy.
15: Sei a casa mia?
2: No, no, sei a casa.
15: Perché la gente non è a casa mia?
2: Guarda il quadro alla parete.
15: Non mi chiede un cazzo nessuno.
2: Chi è il quadro alla parete?
15: Napoleone.
2: Siamo in un museo. Ma varati, che sfiga de merda. Che sfiga de merda, lo ammara. Che mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo. Dunque, ammara.
16: Johnny, non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino. A
2: parte il fatto che non sei colpa tua, mara, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
15: Allora?
2: Ma sempre qua ti sito.
15: No, voi siete a casa mia,
2: no,
15: porco.
2: Non usare il karate, capito?
15: Siete a casa mia. Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tutti fanno le risse a casa mia?
2: Ma non è casa tua.
15: Entrano dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia. Poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
2: Questo è vero.
15: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggia Milano.
2: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
15: Dai, no. Adesso.
2: No, il buco del culo, no, dai.
15: Massaggia Milano col pene.
2: No, queste sono robe da invertiti, grande, contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi.
15: Vabbè, dai, allora fammi un'altra cosa.
2: Te faccio un martini.
15: Portami a spasso il Rothschild.
2: Che cazzo è lo?
15: È il mio Rottweiler tigrato da 10 milioni di euro.
2: Sei pericoloso?
15: Ma è uno sbrana bambini.
2: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vuoi da me, basta che non mi sbrana a me.
15: Scegli, ora Rothschild o mi massaggi il culo da dentro.
2: No, no, vado col can.
15: Allora ricordati una cosa, però, siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
2: Ma è una roba terribile.
15: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
2: Sì, questo sono d'accordo, ti sei un pezzo di merda, fiol di una roia, tomare homo, becacin, figlio di una roia stronza.
15: Allora, ti do questa banconota da 50.000 euro.
2: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
15: Adesso non esiste la banconota.
2: Non esiste, non mai fatta.
15: Ricordati, non perdere la banconota. Perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca, non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
2: Ho capito, dai, ma ha rotto l'intal culo da qualche parte, la metto. Cara, non ti preoccupare.
15: Mettila via.
2: La metto nel portafoglio, va bene?
15: Ma sicuro che non vuoi massaggiarmi?
2: No, sono sicuro, già porto fuori qua al magna poveri. Dai, vado. Non tirare, balordo. Io ho una mala. Non tirare, che niente. Permesso. Devo passare col
17: Stia attento, però, e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
2: Ah, che me ne c***a.
14: casa mi dei buteletti. Tra porto. Sei cane che tira, non so mia.
17: Pippo Franco, giù con le parole, eh.
14: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso, travi.
17: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo, poi? Faccio da pirla. Te il bagaglino mi avevi mai fatto ridere un cazzo, bro.
14: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan. Aspetta un momento. Mi pare che mi sento più leggero.
18: La banconota da 50.000 euro.
14: Io me l'ho rubata, maledetta m***a. Ah, cagnetto. Dai. Ti faccio un pochino.
18: Mi stai sporcando il parquet, p***o.
14: Dico mi***a. E in cama bagnata, io ho perso la banconota.
18: Mi hai perso 50.000 euro?
14: Eh sì, ero lì in mezzo alla gente, qualcuno passava la rubà.
18: Ah, allora il debito aumenta.
14: No, dai, la banconota era finta.
18: Massaggiami il culo da dentro.
14: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota. Povero sì, mareccion, boia.
19: Cobra Khan. Prossimamente, nello Zoo di 105.
20: Lo Zoo di 105.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose di
2: casa! Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comperata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a 2 cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca putta, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: Dai, anche la fame.
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
14: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
15: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
14: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
16: Pronto?
17: Chi è?
15: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
17: Ciao Fabio.
16: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
15: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
17: Sì.
15: Ah, ok.
16: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
17: sì,
16: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
15: malattie, robe,
16: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
17: A posto, va bene.
15: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
16: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
15: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
17: Va bene.
15: Però
17: va bene.
15: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico, insomma. Volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
17: Va bene, è fatto bene a dirlo.
15: Ma ci sono le camere?
17: Sì.
16: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
17: Va bene, dai.
15: Ha questa specie di rack con un sondino che filtra parte del sangue.
17: Ma sono le 6 e mezza, capito? Sono le barriere abbassate, sto capendo un
15: po'. No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi non siete persone che vi impressionate.
17: Il livello è quello.
15: No, il livello non è quello, assolutamente no.
16: È
15: però
16: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto per... È una cosa.
17: Va bene.
15: Mi raccomando, dillo al tuo socio, è quello, assolutamente no.
16: È
15: però
16: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto per... È una cosa.
17: Va bene.
15: Mi raccomando, dillo al tuo socio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto, sta arrivando nello studio, d'accordo?
3: Ma in quale studio?
4: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labiolo, vapore.
3: Aspetta un attimo.
4: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
3: Ma è uno scherzo.
4: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
3: Ma quale ordine?
4: Che ordine di ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
3: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
4: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
3: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
4: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo?
3: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
4: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
3: Alessandro sono io.
4: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
3: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
4: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
3: Pronto?
4: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
3: sì,
4: cibo.
3: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno. Ma
4: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro.
3: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta.
4: Ma chi è Alessandro?
3: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro.
4: Senti,
3: ciao.
4: Se la fredda fuori il cibo, prendilo. Non mi fa buttare via ordine, Alessandro. Alessandro. Alessandro, tu maschio, femmina, sempre figlia di puttana sei.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
4: Sì, pronto, ciao Cristina, io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino, so che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
5: Allora, vedo un attimino se è disponibile, signora. La metto in attesa, non chiuda.
4: Sì, sono qua, sì, ciao. Scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
5: Allora, se dite il responsabile, adesso non ha fatto lui l'ordine.
4: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, via Claspi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'ordine è quasi fuori. Sì.
5: Ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so chi la possa aver
4: fatto. Vabbè, un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio.
5: Ok, non saprei dirle.
4: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
5: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
4: No, possibile, questo è numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
5: Non l'ha fatto lui l'ordine,
4: sì, l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
5: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
4: Qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il POS per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fattone in regalo per voi.
5: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
4: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
5: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
4: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
5: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi non lo possiamo prendere.
4: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
5: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
4: allora,
5: vedere.
4: Allora, va bene, resta in attesa.
5: No, signora, chiedo di bere, io metto una chiamata sotto, però lo informo io.
4: Io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Con la diploma la bella, ma ne vuole un'altra.
5: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
4: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con la responsabile un attimo.
5: Allora,

0: Signorina, non la posso lasciare in una casa, io ho un'altra chiamata.
1: Allora io canto. Azzurro e pomeriggio.
0: Va bene, ma lei continua a cantare. Io ho un'altra, chiamata di botto. Una buona giornata.
1: Devi pagare, italiana figlia di puttana.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Yeah. Yo.

0: nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
1: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
2: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
1: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
2: che è andato a funghi.
1: Ma qualcosa è andato storto.
2: Diga, sentiamolo.
3: Dove abita?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi... Ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Ma che... Era nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Boyliuk! Chi sono?
0: I proprietari del terreno? Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine!
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso da terra i funghi, ma non erano buoni. Cosa sta prendendo la tarsipina, perché sto male.
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, vepo. Ma ho dato dai funghi, non sono buoni, sono male.
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
1: C'è la febbre, sto prendendo la tarsipina.
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, noi abbiamo anche un medico qua, siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora le passo...
1: Il medico.
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyliuk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietari, sono Boyliuk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida!
1: Quelli 18.000 euro!
0: Sì, ma adesso non si...
1: Ma ne ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma l'è bepo che ne ha preso di più.
0: Allora sono 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Una borsa, porca miseria, il bepo ne ha prese allora, due, ne ha prese due, bastardo.
0: Allora facciamo così, si calmi, che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti, va bene?
1: Passami il medico.
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho detto 108
0: di febbre?
1: Sta prendendo la tarsipina!
0: È un po' alta 108, eh?
1: Che 108? 38! 38! Che 108! Sta prendendo la tarsipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tarsipina, però...
1: La tarsipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, eh?
1: Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: È la misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra...
0: 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4.
0: 4 diviso 2 uguale 2.
1: Dammi due.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
0: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1, 1, 1.
0: 4, 2, premio fedeltà.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo.
0: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Peterlizia.
7: Vai, dai! Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
7: tuo. Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella regista?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra.
9: Ma gli altri
10: no,
9: non verranno mai.
10: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me,
7: no,
10: terzo
7: no,
10: piano,
7: frazione,
10: stai zitto, terzo
7: io
10: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No, tu
7: lui
9: sei
7: è un figlio di zoccola.
9: Tu sei una merda.
7: Lui
9: sei.
7: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
9: sì,
7: lo sai.
9: Sì.
7: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui via, io vado.
7: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
9: no, ma metti che ti dà 10 milioni
7: sì
9: subito. Tu rimani?
7: No,
9: vieni con me
7: subito Wender,
9: che
7: è un figlio di so che sei
9: un bugiardo,
7: sei esa bugiardo, eh?
9: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: Chi è questo?
9: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
7: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
9: Tu a lei?
7: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
7: Sì.
9: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
11: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
11: Addio, sto cazzo, vaffanculo, sto. Thank you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla ed oggi abbiamo una novità incredibile. Abbiamo la segreteria dove possiamo anche sentire i messaggi dei nostri fedelissimi.
3: Padre nostro, tu che sei nei cieli.
2: Sì.
3: Sia santificato il nome tuo.
2: Che brava.

0: Che brava, vedete che come sono fedeli i nostri ascoltatori.
1: Frate, ce n'è un altro della stessa.
0: Mandalo subito allora, vai, sentiamo.
2: Ho mal di pancia, sì? Sarà perché non cacco, è una sostanza.
0: Eh no, però.
2: Che scende piano piano.
0: Non mi sembra.
2: E se la tocchi,
0: puoi anche
2: ferma
0: il nastro. Ma non mi sembra. Togli questa cosa, suor Cavalla.
3: Ma sentiamo subito i nostri fedeli all'ascolto che vogliono parlare con noi e confessarsi. Pronto?
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, come sta?
4: Male.
0: Cosa è successo?
4: Niente, mi è venuta di nuovo la
0: diabete.
4: Anobalgia sciatica.
0: Per il resto comunque tutto a posto?
4: Tutto a posto, sì, tutto a posto.
0: Bene, bene. Stai andando in chiesa?
4: No.
0: Non stai andando in chiesa?
4: Non ci sto andando perché ci sono delle positive.
0: Ah.
4: Infatti i nonni di mio genere, il mio genero, che, allora i genitori, la mamma e il papà della mamma di mio genere.
5: 10 minuti dopo.
4: Io sento la messa tramite televisione.
0: Brava, c'è la messa del padre.
5: Dopo 20 minuti.
0: Perché bisogna anche. E poi c'è un'altra cosa. Oggi invochiamo così la Maria. La Maria Santa.
4: Oh Maria, ti amo.

0: ti voglio.
1: Nel nome del Padre, anche questa,
0: Figlio,
1: lo Spirito Santo. E poi ce n'è, ce n'è un'altra che è di, come si chiama, di questi due, due preti gemelli, però erano diversi.
0: Mary, che cammina sui sentieri più scuri,
1: sta cercando sorrisi sinceri
0: oltre i muri di questa città. No,
1: Mary,
0: camminando sui sentieri più scuri,
1: sul diario segreto scrivevi:
0: quella bestia non è il mio papà.
1: Adesso io voglio cantare insieme a te questa, questa scrittura, questa preghiera scritta da Padre Rossi, che fa così: cosa importa se è finita?
0: Cosa importa se, se ho la gola bruciata o no?

Una splendida giornata. Travisiata, travissuta, senza tregua. Una splendida giornata. Sempre con il cuore in gola.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: il figlio dello Spirito Santo.
0: Amen. Sempre nei nostri cuori più profondi l'anima del Cristo ci dà la forza di andare avanti e indietro.
1: E indietro.
0: Oggi ti saluto con un saluto americano.
1: Ok.
0: Fish and Drive.
1: Fish and Jive.
0: Che vuol dire ci vediamo domani. Fish and Jive.
1: Fish and Jive.
0: Però aspetta, ci sentiamo settimana prossima. Si dice McFlurry.
1: McFlurry.
0: Sì. Oppure Doc Brown vuol dire ok, ci sono. Quindi io ti dico McFlurry e tu mi dici Doc Brown. Proviamo McFlurry.
1: Bravissima.
0: Okay. Allora ci sentiamo settimana prossima.
1: In settimana in grande. Buona domenica, buon proseguimento.
0: Certo.
1: Buon try.
0: Bravissima, vedi che hai parlato anche l'inglese.
1: Ciao, belle cose.
0: Alla greca, Malacca.
1: Ah, Malacca.
0: Malacca anche a te,
1: Malacca anche a te.
0: Ciao.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amici frizzanti con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non abbia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grand'Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non ti avevo mai visto dal vivo. Ho sentito sempre solo la tua voce in radio.
5: Beh, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
3: È un complimento?
7: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
7: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
3: Accetto.
1: Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
7: Ok, gracias Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
7: Un vero cristiano non inquina. Ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
7: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
7: Hola a tutti miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
7: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
7: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
7: Ah ok, ti è maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
8: Grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! Sganciale pipistrello!
9: Flap flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione in cui a Batman, chia, vieni qua.
9: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata. Accodogno.
1: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4.
10: Gnagno 4.
11: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Lieto lei. Beh, che ci è arrivato.
2: Grazie.
4: Senta, cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma neanche...
4: Si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ho capito, certo, 91 anni, 92, vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una n***a, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale.
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: Chiami la Pisselli.
2: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre!
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o! Quella zoccola di tua madre! Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre!
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: cancelli, ma ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
10: Alberto? Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
9: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
4: 105. Lo Zoo di 105.
11: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
12: Buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
12: Grazie.
13: Senti, hai del vino?
12: Vediamo. Allora, ecco qua.
13: Cos'è, un fermo?
12: Sì.
13: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
12: Ok. Ecco.
13: Bene,
12: fatto.
13: Bene, bene, bene. Così ti scalda un po' e ti fa anche bene, un goccettino di vino così. Va bene, allora facciamo un Padre Nostro.
12: Padre Nostro che sei nei cieli.
13: L'equitaglio.
12: L'indennizzazione, ma liberaci dal male. Amen. Non mi veniva.
13: Sì, ho sentito. Non ti preoccupare. Chi se ne frega, giusto?
12: Allora, oggi dove sei?
13: Sono a Torino.
12: Ah.
13: Sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
12: Sì.
13: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
12: E
13: ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
12: Sì.
13: Questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di, appunto, di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita, e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo, e fa così.
12: Sì.
13: Allora, fa così, fa.

0: Kimi dimmi.
1: Ma
0: Kimi Kimi.
1: Ma
0: Kimi Kimi. Dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò l'aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu l'aiuola ce l'hai l'aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, no, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli. C'ho la paglia.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: No, neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Uè, Dio, super serio, Coca, Cola,

vicine. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa impazzire. Con tutti quelli, quelli bollicine.

0: Coca-Cola.
1: Ina.
2: No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai. Coca.
1: Ina.
2: E niente, il gente non mi ascolta proprio.
1: Ina.
2: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
1: Sì.
2: Actarus.
1: Actarus.
2: E tu devi rispondere Daitar 3.
1: Ah, Ad Dai 3.
2: Benissimo, benissimo, benissimo.
1: Ok.
2: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
1: Ah sì, certo.
2: Va bene.
1: Ci sentiamo in settimana entrante, buona domenica.
2: Actarus.
1: Antetractus.
2: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, né?
1: Ciao, ciao, ciao domenica. Belle cose.
2: Ciao, ciao, anche
1: ciao.
2: A te.
1: Ciao. Grazie.
2: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con lo sfizio?
2: Allora, c'è un pure mustacatino, oh. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala?
2: La
3: trina di sorte stagna.
2: Ma la trina di merda che la pasteta a rete mi ha chiamato sto chino di seiva a maca ugualmente da lei con la pasteta che tu trita guarda ma ha chiamato i passi che non mi chiami voi chino di seiva a rete ma ha chiamato
3: che stavio
2: la merda la pustata no che la pustata che tu trita a rete mi ha chiamato e la sera che non mi chiami
3: Nicola
2: pasteta, c'è che te l'hai dato un numero meglio con un postato che ha detto
3: Nicola
2: c'è Nicola
3: Nicola tu ciucci la ciula
2: la ciula me ma ta ciuccia la ciula la sera non si chiama ne più a sto numero per favore questo caffè di che c'è la pasta che ti dico da aperta
3: utrumone mi fai
2: utrumone mi fai a me ma ti fai c'è i pacci bucchè non mi si chiama ne più basta. Vaffanculo da solo adesso, tu chi non lo sei, tu come chiami si chiama?
3: Mula, a mamma te.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, c'è un mamma, cazzo,
4: eccolo.
3: Ah? Ah? Lala!
4: Chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: Lala Trino di Sordo, sta!
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, da clama già a casa lungomà!
4: Sordo ci buchi a lungomà!
3: Upa!
4: Chi cazzo vuoi?
3: La fregge, la pulpa!
4: Tu mi fai il popolo, tu è sordo, che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma da bocchinar!
4: Che cazzo sei? Dimmi, che cazzo vuoi? Dimmi!
3: Upig!
4: Sordo Upig in culo, sì!
3: Mamma!
4: È sordo pure, mamma è sordo! Che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet! Ancora lo fa la bocchina lungo a me?
4: Sordi fuori bucchino lungo mare.
3: Mamma la zoppa, ma già.
4: Sordi fuori la volta.
3: Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordi bastardo. Mamma di fuori da tanto che è morto tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuorno che te ne ingab?
4: I coni della sordi.
3: Da mamma.
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma la bucchinare.
4: Passi qua che ti ha fatto chiamato in merda, passi qua.
3: Gargiulo!
4: Gargiulo, con un macchino a culo! Cesso di cazzo! Cesso di cazzo, sì, di qua che ti ha fatto fare, se ne fai di merda, sì, tutte e due cesso di cazzo, sì.
3: Wawa,
4: c'è Wawa? Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda? Upa!
5: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma, t'ha visto tu un picco stucchino da merda, vaffanchino, tu non c'è come una cuca, se, mo tu dic!
3: Ehi, faccia la ciula!
5: La muerta da mamma, t'ha tu vigli sfidi stu figli da bocchino, vito, la stra muerta da c***o della madonna, vito, stu bastardo da me, ma si può sapere c'è cazzo a chiano?
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina di solito, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare la tradimento, beh, sorto del recchione tramona gli acqua.
3: Tu sei un...
5: C'è sta uomo che ha fene venevi, ti ha aiuti a sene strefiche da bacchini. Che quando è vero che stanti a guanti a doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione.
5: Hai visto che c'ha picchia la mac, mo ti venga da chiè. Tanti acchi che fighi da bacchino.
3: Cide.
5: Tu si nutromo una iacu, tu che da razza a chiave cato, si capisci? Se ta uang ti ha fene veneve, quando è vero Cristo, ti ha detto andare che ti scaffi dalla faccia, che ti ha fescato un giorno che si nato, figli da bacchino.
3: Cide.
5: Tu si una razza a chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
5: Se ta uang clamazzi, ha detto brutto bastardo e figli da troia.
3: Cide.
5: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da che mi fai pure gli meios che sto che ha fatto vino a cazzo a me c'è sta uomo che ti ha fene veneve brutto bastardo
3: cide
5: e non scappare che fu chicchion tanto venga quando è
3: cide la morte
5: di mamma che da troia tu hai lasciato picchiare solo un mocco tu e mamma mo tu dici sto che lasciato picchiare la macchina c'è uomo che ti ha cicco bastardo.
6: I Puglieri, primo contatto fallito.
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme, ci sono le mie professoresse all'eredità, certo che ci sono! Amici, bentornati all'eredità, Corrado è il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene, tutto sommato, un bel viaggio. Sono addormentato in treno, ma hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune, mezzo Gaudi. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che... La Crocodile sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli con la solozza di 105, quello che pensava avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe portare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito.
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno.
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori.
1: Si compra.
0: Sì. Ha sempre qualcuno dietro.
1: Ricchione.
0: Vero, vero. Cinema. In realtà non si chiama così.
1: Nois.
0: Sì, Paolo.
1: Sì, esatto, quello della radio che si sposa.
0: Il colore della neve.
1: Dipende dal taglio, giallastra se buona.
0: Sì. Non è molto alto.
1: Pippo Palmieri.
0: Sì. La sua vita è appesa a un filo.
1: Tampax.
0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la...
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Si è fatto un peppotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Oste stellare Italia. Tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo assorrata!
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Mino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, no, aspetta, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, è proprio perfetto,
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri. La risposta è esatta.
1: Minchia!
0: Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani.
1: Certo sì, porca troia, puttana tua madre.
0: Grazie.
1: Puta Carlo.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Giusto?
1: Sì, prego. Sì,
0: ciao, senti.
1: Pronto per Roma, sì.
0: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
1: Sì.
0: Mi sente?
1: Sì, la sento,
0: sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
1: Ma è uno scherzo,
0: non è uno scherzo, è vero,
1: okay. Se
0: no, mi permettevo di chiamare così.
1: Vuole prendere un rilassante,
0: sì,
1: come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
0: La valeriana non è la valeriana non è la tisana?
1: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è,
0: ma le
1: è
0: devo inserire
1: rilassante,
0: nel...
1: quindi dà sonnolenza.
0: Ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
1: No, sono capsule da prendere per bocca.
0: Tipo.
1: Ma non sono testate per quel motivo lì.
0: Ma
1: però magari
0: calmano sta roba.
1: Calmano,
0: okay? Perché le volte sono in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cut stop, quelle robe là.
1: No, farmacia del genere, no.
0: Ho capito.
1: No, l'unica è prendere un calmante, un qualcosa che rilassa un pochettino.
0: Ma non ci sono tipo
1: anche quello.
0: C'è una cura? Perché
1: no.
0: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi, perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
1: capisco. No, vabbè,
0: sono soldi che spendo al mese,
1: giorno,
0: no? Cioè, spendo 600 euro sto mese.
1: Un calmante, e le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori. Ansioten in generale, sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
0: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
1: sì.
0: È sicura di questa cosa qua?
1: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui.
0: Ecco, adesso
1: niente.
0: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così. Da solo, non è che penso qualcosa.
1: Ne parli con il suo medico, no? Ne parli con il suo medico, magari.
0: Cioè, proprio
1: lui ha conoscenza di qualche
0: carico.
1: Farmaco. Sì, capisco.
0: Stai bravo.
1: Quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
0: Stai fermo, stai.
1: Però non c'è nulla di testato, va bene?
0: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando, che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
1: La farmacia piena.
0: Va bene, grazie. Ciao, ciao, Sacca. Ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto, salve, sono Massimi di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
4: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
3: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza... Cioè, mi capisca, non voglio essere volgare, no?
4: No, mi dica.
3: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso è tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandeclair. E niente, già praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impannata, no? Un po'...
4: Allora, diciamo quello che ho usato è sbagliato.
3: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
4: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
3: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
4: Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Esistono tipo... proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
3: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
4: Sì, esatto.
3: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto, non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
4: Ok, no.
3: Cioè
4: no,
3: ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene.
4: Ah, prescinde, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa, è vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni,

0: no, cioè, nel senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
1: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione che tanto insomma non è che avete malattie veneri eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
0: Quindi io mi metto la la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice.
1: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
0: Come faccio una settimana? Cioè nel senso una settimana,
1: poi se vuoi sentire il suo medico lo senta, va bene?
0: Okay. È gentilissimo signorina, allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io, cosa, come faccio?
1: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va
0: però,
1: bene?
0: Però brucia adesso, tanto
1: allora, venga, io vengo là, come prende una crema.
0: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io, gli dico sono
1: io. Guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
0: Allora, se può dirlo alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
1: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
0: Va bene,
1: okay,
0: grazie. Ragazze, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito, salve.
1: Sì, sì, va bene, non ti preoccupi.
0: Grazie.
1: Va bene, a dopo. Grazie,
0: grazie. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie, grazie.
2: Ma che telefonata è? Cos'è successo?

0: case, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
0: Freedom.
1: Urbino, un luogo straordinario, una città
0: Freedom.
1: Che...
0: Freedom.
1: Drone sul mio orologio fermo da ieri.
0: Freedom.
1: Come si capisce che...
0: Freedom.
1: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... E cazzo, scoperto da... Vabbè, da... Aspetta, c'è la sua punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
2: E che ne so, io sono operatore!
1: Giovanni...
2: Mare?
1: No, Mar...
2: Marocchino?
1: No, Mar...
2: Maremma Maiala?
1: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
2: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
1: Tira una testata.
2: Aia!
1: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo!
0: Freedom!
2: Aia!
0: Freedom! Freedom!
1: Eccoci, amici di Freedom. Ora scenderemo in queste segrete. C'è una lunga e ripida scalinata, molto scivolosa e pericolosa. Stai attento, Omar!
2: Aia!
1: Ecco il primo gradino. Secondo gradino. Aspettate che è lunga,
2: Ma siamo scesi solo di 3 gradini!
1: Omar, non fa il polemico oggi che non è giornata,
2: Vabbè.
1: Ecco, amici, scendiamo ancora di un gradino, Dai,
3: ma sei sceso solo di 3 gradini?
1: Eh no, sono 4, non tarocchiamo sui conti, che siamo in un programma verità,
2: Chiattone!
1: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
2: Io!
1: Omar, sai quello che devi fare.
2: Aia!
1: Attento, Omar!
2: Che fai, prendi per il culo?
1: Drone sulla prepotenza!
0: Freedom!
1: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco, porta!
2: Aia!
1: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
2: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
1: Shh! Non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana e poi mi muore il tormentore! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non me cozzi col cranio che gusto c'è?
2: Eh già!
1: Porta!
2: Aia!
1: Porta!
2: Aia!
1: Attento, Omar!
2: Aia!
1: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe.
2: Aia!
1: Bravo, ma non hai aperto la porta.
2: Scusa!
1: Porta!
2: Aia!
1: Bravo!
2: Aia!
1: Professore, salve!
4: Salve!
1: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
4: Seriamente, finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
1: A che cazzo chi?
4: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la...
0: Freedom.
4: Ed ecco qua che mi tagliate...
0: Freedom.
1: Professore, non si arrabbi, ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo, e lei perde tempo con chiacchiericci.
4: Io? Ma porca...
0: Freedom.
1: Adesso esagera, che fa, imprega?
4: Ma vai a fare...
0: Freedom.
1: Drone addosso al professore che si ribella.
4: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone? Aia!
2: Ehi, non copiare!
1: Bravo, Omar, diglielo.
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, andate
2: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende, secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante buttare, sì, no? Sì.
12: Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora,
12: questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No, guardi,
16: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
16: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
16: per
12: cosa
16: chi non
12: si...
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
16: ma tu,
5: che ti ho
16: ma
5: fatto
16: che cazzo di ora sei mai in questa casa, porca...
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai, che si raffredda l'insalata,
16: Dio. Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
5: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
16: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca,
12: sì,
16: dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Senti,
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle... Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
16: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto
16: vabbè,
5: Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
8: Ho catturato il nemico, amico, ce l'ho qua. L'ho catturato.
9: Ma chi?
10: Amico Gigione!
9: Ah, Indro Montanelli di Vimodrone.
10: Di Begata, non di Vimodrone.
9: Come? Il caressa di Pioltello.
10: Caro mio Eugenio, come Montale, che è mio conterraneo.
9: Ma senti, ma una cosa. Sì. No, amico. No, amico non sei tu, scusami, Elisè. Ti piace se non riesco a farti.
10: Io sono
9: entrare.
10: Compagno.
9: Ecco, appunto, è proprio anche per questo non riesco a farti entrare nella mia cerca di amicizia. Anche per questo motivo. Ma amico, ma tu quando ti sei avvicinato ad Elisei hai fatto l'antiscabia?
8: No, ma io sono a Miami, lui in Italia, cioè noi, questo è il massimo della vicinanza che io
9: capito,
8: posso
9: ma
8: avere.
9: Ma guarda che la sua ha 6.000 km di raggio.
8: Ma
9: la sua scabbia, quella che ha preso lì nel viaggio che ha fatto, in quel viaggio a 5 stelle che ha fatto quest'estate.
8: Ma
9: hai preso. Ma c'è una roba di quest'uomo accettabile ai nostri occhi, amico? Una sola.
10: Prima di tutto sono Brand Ambassador.
8: Ma di cosa?
10: Questo comunque comporta delle responsabilità. Io so che tu mi puoi capire, allora, Gigi.
8: Ma quanto fattura Sudore? No, avrai un numero? Quante magliette?
9: Ce l'ho io. Te lo dico io quanto fattura. Due Campari.
10: No, allora considera
9: vabbè, è un chinotto, ma è non
10: il volume è molto ridotto. Considera che siamo sul centinaio di ordini al giorno. Ogni
8: ma
10: ordine
8: chi? Ma per favore,
9: scusa, ero in piedi, mi devo sedere. Allora apriamo una parentesi, okay, allora, su questo brand. Allora,
10: diciamo che ogni volta che ne parliamo in onda totalizziamo circa un centinaio di ordini nell'arco della giornata.
9: Allora, ma io vorrei sapere una cosa, ma chi è quel disgraziato? Perché per me è un disgraziato, uno che si mette una maglietta con su scritto unto è un disgraziato, cioè non ci sono, poi in acrilico, cioè che materiale è quella roba lì, cos'è?
8: Ma no, sono quelle maglie di merda che compri in Turchia, hai presente? Quelle sono di cartone, esatto. Quindi vai, due piogge e non c'è più la maglietta, sei a petto nudo,
9: Però allora apriamo questa parte. Allora, Sudore è un brand, giusto?
10: È un brand motivazionale.
9: Motivazionale, esatto. Cioè uno si sente motivato a mettersi addosso una maglietta con questo Sudore.
10: Esatto. E sono in tanti a quanto pare là fuori. Ah,
8: Gigi, qual è la cosa? Qual è il meccanismo mentale che ti fa scattare la rabbia? A me piacciono queste robe. Cioè, cervello quando.
9: No, io quando mi. Aspetta, ma a parte che, scusami, mi stanno stalkerizzando. Perché loro lo sanno che io su queste robe qua impazzisco e quindi lo fanno apposta a bombardarmi di queste cagate che mettono su Instagram. Che sono delle robe imbarazzanti. Ma anche loro non è che si vergognano, non conosco la vergogna perché
10: è una comunicazione trasversale, capisci? Quel marketing della porta accanto che non è invadente, che sembra la portata di tutti, e questo è il valore vincente.
9: Ma se non mi viene a bussare a casa, ma io gli do fuoco una tanica di napalm, cioè che porta accanto di che cosa? Io, a parte che non voglio porte accanto, io da solo senza nessuno.
8: Bravo.
9: In un deserto possibilmente.
8: Bravo. Solo io amico, vero?
9: Il mio amico, perché noi condividiamo gli stessi ideali di vita, amico, il benessere.
8: Bravo,
9: la pulizia, l'ordine. Ecco, facciamo un brand io te. Ordine e disciplina.
10: Credo che l'abbiano già fatto.
8: Con una manica sola, però a destra.
9: Solo una manica. Lunga.
8: Sì. Ovviamente maglia nera.
9: Bravi. Belli, puliti, sani. Invece di ordine e disciplina ne avrei uno un pochino più moderato.
8: Sentiamo.
9: Manganello.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
4: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
3: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato.
4: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
3: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
4: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
3: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
4: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
3: Che cazzo hai detto?
4: Nulla, Skeletor, nulla.
5: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
6: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
5: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
6: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
5: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
6: Ce le posso toccare le tette?
5: Ma sei normale?
6: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
5: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
6: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
5: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
6: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
5: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
6: Ecco qua, adesso è duro. Vuoi tirarci una boccata?
3: Vaffanculo, non mi fotti stronzo.
5: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
3: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
5: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
3: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
5: Fai presto, ti prego.
6: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
5: Dammi lontano!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
2: Tamarri.
3: Chiondo? Non sai neanche parlare. Ma sei falegname?
4: Sì, penso di sì.
3: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
4: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
3: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
4: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
3: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
4: Bene, vai, spero di averti fatto il solito servizio, però.
3: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
5: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
3: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
5: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
3: C'è stato utile il pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
6: Com'è?
3: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
6: No, ha sbagliato.
3: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori falegnameria?
6: Sì.
3: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
6: No, mi chiamo Mimmo io.
3: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
6: Sì.
3: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
6: No.
3: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
6: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
3: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
6: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho il gesso.
3: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
6: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
3: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchi, mi spiace, Mimmo.
4: Ah no.
6: Mimmo, io mi chiamo Roberto.
3: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
6: Va bene, dai.
3: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
6: Dimmi.
3: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
6: Ciao.
7: Mimmo Pazzo!
3: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
5: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
3: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Sì. Falegname?
4: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
4: Sì.
5: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti, amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. Quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito?
4: Cioè, stai calmo, no, proprio sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
5: non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che...
4: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montare della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
5: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare sto
3: lavoro? Pazzo, c'è un fantasma dietro.
5: Sei bio esposto?
4: Non lo so.
5: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna la sera. Ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
4: Ma non ridevo
5: così. Ho capito, stai calmo, hai capito?
3: Ha detto che ti vuole mettere le mani addosso.
5: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso?
3: che sei un pezzo di merda.
5: Oh, pezzo di... ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo, lo spacco in testa.
3: Ha detto che ti sfila le mani.
5: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
3: Sei cagata, è andato via.
5: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
3: Sto coglione.
5: Sto coglione di

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Marcona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi.
1: Signora.
2: No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ishdinel Animal Protection, Milano.
1: Sì.
2: Sì, allora io sto consultando i suoi documenti. Ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì.
2: Sì, a quanto risulta, però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali: conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, e la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incarichi, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante, i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, le ha fatto questa
2: segnalazione? Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi ha dato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: Ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: Cioè, colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè, capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Sì, ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Beh, allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Scusi.
1: Se vuoi vi faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, aspetti, se lei è molto gentile, la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portar via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono
1: no,
2: io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Signora, non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare... Fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e spiegate bene il da farsi. Io non prenoto, che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbo.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo,
2: ma signora,
1: scherzando.
2: Lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma,
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi,
1: no,
2: ma mi scusi, ma con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi, eh.
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su una polo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma no, ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sta malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non, ti non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao,
2: ciao Daria, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Eh? Qual è il segreto?
5: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto è?
0: Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: is a zoo only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
3: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo...
0: Viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e...

ora un camion che procedeva nella direzione opposta. Col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda.

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Brusegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato patente che te morisci ti e canaglia la spero che m'abbia sentito che il torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello Sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta

pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Isoradio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi. A te la linea, Alfio, per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di c***o, le dà il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 km. E secondo c***o, porca c***o, entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva. Arrivo, c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo di cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione, un super fiol de una troia di un camionista al Messona. Capisco, Messona, perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia. Non invado la sua corsia, aspetto che il me supera. E il Messona altre 2-3 volte. Ghegò augurato 14 milioni di volte di morire in QA da 14 anni di WhatsApp, cancaro. Puttana somare sofisticata, che brutta puttana che lo ga cagà, porco, che esplora cazzi di somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A, che cazzo sonito, fiol de una troia. Oltretutto, se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro, puttana tomare boia.
2: Iso Radio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vinci una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
3: Non lo so, in che zona vi serve?
4: Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: In che zona vi serve la toilettatura? Io a Bibbo sono,
4: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
3: Sì, dimmi tutto.
4: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe. Però Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale. E lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci, però le spara un po' pesanti, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano, infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione, perché mi hanno maltrattato il cane, poverino. Che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
3: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
4: Vabbè, non è che ti ho detto che imbraccia un fucile e spara in aria e fa la cacca.
3: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo un appuntamento.
4: Cioè, ti va di gestire questa situazione, dico, prima che poi
3: certo,
4: mi chiami.
3: Certo, gestiamo tutto, non ci sono
4: L'importante
3: problemi.
4: È che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè,
3: io cane non è maltratto.
4: Bravo.
3: Che ti ha mandato da me sicuramente lo sa che non è maltratto.
4: Bravo,
3: tu mi lasci il cane e te ne vai, quindi se
4: però...
3: il cane già i suoi traumi, sicuramente non sono io che glieli creo.
4: Perfetto, okay.
3: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
4: No, l'importante
3: se non lasciamo perdere glielo porto da un'altra parte tranquillamente.
4: Stai calmo, non da agitare, tranquillo.
3: Okay.
4: Sì, non da agitare, stai calmo.
3: Lo vuoi portare, calmo.
4: Sto parlando, stai calmo un attimo.
3: Prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
4: Allora, vai avanti, sto parlando. Che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
3: Ok, facciamo così.
4: Allora,
3: va
4: avanti. Che cazzo fai? Ma sto parlando, vai avanti da solo. Che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, tu sai tosi cani te?
5: Dica, chi è?
6: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
5: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
6: Così come mi sente?
5: È un poco meglio, dica.
6: Sarà al telefono, no? Senta, io ho un chihuahua.
5: Ho capito. Vuole prendere un appuntamento per lavarlo?
6: Sì, lavarlo.
5: No, le do il numero della ragazza che si prende gli appuntamenti, perché è lei che gestisce tutto.
6: Ma non è lì in negozio, fai prima a passarmela.
5: Sta là dietro.
6: Ah, è troppo lontana, ci vuole il telefono. Perché ti spiego, fammi parlare che ti spiego il problema. Ho questo chihuahua.
5: Sì, ma
6: ma mi devi fare parlare prima.
5: Ho capito, però io non capisco niente di cani. Le volevo dire che la ragazza le può dare qualche spiegazione.
6: Va bene, mi dia il numero allora.
5: Allora, 320.
6: Sì.
5: 76.
6: Sì.
5: 7.
6: Ascolta, ti spiego.
5: Il cane
6: è un chihuahua. Chihuahua con la testa da lupo. È un incrocio. È piccolo ma con la testa grossa. Ma è proprio grosso, cioè è proprio come se agganci due cani.
5: Ho capito, se ha un problema lo dici a me, io non capisco un cavolo.
6: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo? Non capi? Ma stai lavando il cane?
5: Voglio stare per piacere.
6: Cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
5: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
6: Ma allora che cazzo stai facendo
5: nel negozio?
6: Ma che cazzo fai nel negozio allora?
5: Ma sono cazzi tuoi!
6: Sono cazzi miei, sì, che t'ho chiamato! Coglione!

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo sentire l'umile sottomesso!
2: Lo dici a me, o il durello mentre lo sfanculo!
5: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
6: Salve, sono il fattorino aziendale.
7: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sono nuovo e tu sei una gran figa, chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
7: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
7: Povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
7: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
7: Sui soldi?
2: Sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
7: Ah, sì, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a predappio.
7: Cosa?
2: No, che sti ricconi ci metterei il cappio.
7: Ah, sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
7: Sì, certo.
2: Ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
7: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
2: Dai, canta. Canta, comunista di merda.
7: Sì.
2: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Ciao, sei nuovo?
2: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
2: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo. Senza non puoi lavorare.
2: Sì, dai, dopo le metto.
3: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
2: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
2: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, maltini con occhio.
2: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
8: Infame in incognito.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
3: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
2: Il gayismo è il problema.
3: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato ad avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
2: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio.
3: Cioè. Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che la gente.
2: Lo danno ai froci che invece li vogliono.
3: Calmate, dove vai? I figli e i gay no. Perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa.
2: Come fanno a nascere col trauma?
3: Chi si presenta? Sto cazzo?
2: Non ho capito il ragionamento, rispiega.
3: Uomo e donna non ci possono. Uomini e uomini non possono adottare.
2: Perché?
3: Assolutamente.
2: Ma perché?
3: Perché sono malati!
2: Qui sono malati, non è una malattia!
3: No, è una malattia, porca puttana! Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo! Che ciuccia il cazzo?
2: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza, in ogni caso esistono i biberon.
3: Cioè, ma è brutto da vedere,
2: brutto?
3: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
2: Ma che cazzo stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
3: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
2: No, in percentuale, idiota. Bestia.
3: Invitami in trasmissione.
2: Va bene, ti invito in trasmissione. Ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao. Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
4: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, ha visto secondo questa. Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
4: Non sono fatti tuoi, scusa.
2: Ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
4: Quanti anni hai tu?
2: Che cazzo gliene frega a lei, scusi? Cos'è dell'Istat? Non ho capito.
4: Ho capito.
2: Più di 50 comunque, più di 50.
4: Più di 50, allora vuoi un consiglio?
2: Prego.
4: Vieni da me. Dica. Basta il quirk, dov'è?
2: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal vecchio. Vecchio dal camion. Vai vecchio, di la tua, vai vecchio.
5: Cioè, sicuramente rispetto a una volta. Adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Se si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
2: Sì, però a parte il fatto che insomma
5: che gli fa un lavoro da merda e ha 20 fioi, boia.
2: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
5: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona, dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
2: certo.
5: Mi picco.
2: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani, è questo che pensano, no?
5: La benzina oggi costa 1,60.
2: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
5: Un pieno mi costa adesso 100 euro. Una volta mi costa 50, fado calcoli. Deve fare la spesa, che vuoi più di 1000 euro, boia. Cos'è voluto fare? I panolini costano una montagna di skate.
2: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
5: No, diamo dei froci ai bambini. Allora, visto che adesso è una moda, diamo dei froci.
2: Io sono favorevolissimo. Favorevole?
5: Nel 100%, ok? Ci saranno sicuramente 40% di froci. È normale che non facciamo figli.
2: Aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
5: Sono anche froci, un frocio. Come fa a avere figli?
2: Ma il frocio magari li vuole.
5: Ma come fai, cosa gli sbaglia in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
2: Li adotta?
5: Adotta! No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare
2: ancora,
5: il cane.
2: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
5: È una malattia.
2: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
5: No.
2: Fanculo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. giovani che non vogliono fare figli.
6: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
2: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
6: Ecco, diciamolo. Ok, va bene.
2: Lei ce n'ha figli?
6: No.
2: No, perché lei, lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
6: No, non sono ibrido.
2: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, nella parte posteriore è elettrico.
6: No.
2: Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
6: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
2: Stavate facendo un figlio?
6: No, non stavo facendo un figlio.
2: No. Lei, la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapon. Che stavate facendo?
6: No, non stavo facendo
2: figli. No, che stavate facendo? Non rida.
6: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
2: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiornissimo.
7: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
2: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
8: Costa molto, ti vanno lì, ma perché non vuole intribulare.
2: Quanto costa? Quanto costano? Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
8: Io, dove viene a chiedere queste cose a me?
2: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto. Quanto costano?
8: Che ne so io.
2: No, allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa, che cazzo dice, scusi?
8: Tutto compreso è caro,
2: Tutto compreso è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
8: Tutto. Tutti gli attrezzi.
2: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi? Cacciavite?
8: Ma
2: vada a far culo lei, brutta decerebrata! Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli e il motivo è molto semplice, perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
9: Radio 105. Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
15: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
12: Aspetta.
14: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
21: Che cazzo?
20: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
21: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
20: Non hai denti marci?
21: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
20: ti
21: pulito.
20: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
21: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
20: Come i pulcini, i porcini.
21: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
0: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
21: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
0: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
21: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
0: Vedi che non si capisce un cazzo?
21: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
0: Madonna mia.
21: È l'alito tuo che è bene.
0: No, l'alito mio è sano.
21: Sì, come il culo tuo è sano.
0: Madonna.
21: Tu sei sconnesso.
0: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
21: Ma la tagli sempre tu uno.
0: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
1: C'ha ragione Leone.
21: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
1: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
21: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
0: Certo.
21: Che
0: certo.
21: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
0: Che schifo che fai.
21: Ma stai zitto.
0: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
21: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
21: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
0: Bravo.
21: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
21: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
21: Ne faccio
0: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
21: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
21: Ma io faccio 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
21: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
21: A casa,
0: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
21: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
21: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
21: L'ho lanciato io.

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Cred. Salve, io sono Ignazio.
1: La Russa. Ok.
2: Ignazio La
1: Russa.
2: Perfetto. Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Cred di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: allora,
2: delle movimentazioni.
1: Io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni.
2: Ah.
1: Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio.
2: Ah, lei ha...
1: Quindi tipo io ho speso 500 euro, mi hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato...
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto, Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: No,
1: invece poi sono andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Cred, perché la valuta, mica valuta, cioè...
2: Perché l'ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Ok.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì, allora cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questi denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero. Quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei è correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega,
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederla.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente l'ha intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono andato in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri e a quanto
1: Io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo? O
3: sì, vada il prima possibile perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata, anche lei dallo stesso sportello a Petra. Quando siamo usciti all'Arab Bank abbiamo fatto questa transazione di 227 euro, che sono 150 jod.
3: Sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua, 151,70 jod.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora, sì,
1: da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento... Metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Perché, Esatto, esatto. Questo purtroppo è quello che è successo.
1: Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà. Immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica. Allora,
3: deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco, in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco. E deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, no, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se ti interrompo, ricordi di indossare il Fez.
3: Il Fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il Fez.
3: Allora deve indossare il Fez.
1: Deve indossare?
3: Il Fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il Fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere
3: e ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Che merda.
2: Non andare con la macchina, vai col cammello,
1: Ma vai a cagarti che ti sei anche sposato a Scandiano.
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi.
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo. Lui e la sua macchina di merda.
2: Oh, smetti di...
1: veramente delle merde. Smetti di merde.
2: Ma smetti di foraggiare le guerre, comunque
3: sì.
2: Sei un
3: basta terrorismo.
1: Ma va a culo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante.
1: Ciao merde. Ciao, mi venga il caghetto.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime.
3: Ma come cavolo ti sei conciato?
2: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
3: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
2: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
3: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
2: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai? Lo sai? Lo sai?
3: Sì, va bene, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
2: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
3: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
2: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60, l'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
3: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
2: Smettila di ridere. Ho detto smettila di ridere! Basta, cazzo! O giuro che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web! Uè, stronza! Va che non scherzo! Va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io!
3: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto con sulla stagnola! Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
2: Va bene, lo hai voluto tu!
3: Uh-huh-huh.

0: Funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione!
2: A bright new

0: I see it with you.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
4: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
3: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
4: Che ore sono?
3: Il mio fa le 14.
4: Anche il mio, esatto!
3: Ringraziamo Gian...
4: La conosco tra l'altro, eh? Brava lei, bella.
5: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
6: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
4: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
5: E adesso sola Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
6: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
3: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
7: Gengive infiammate, dolorante.
3: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
4: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi. Questo è bello.
3: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...
5: Il DVS. Passa con rosso, solo a Monzoloidi.
3: Allora, attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora, vedi qualcuno passare con rosso? Ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora, vedi...

0: Allora, ragazzi, siamo quasi per
1: chiusura. Pepperbio!
0: Siamo in chiusura.
1: Pepperbio?
2: Mongo!
1: Lo scioglilingo lo facciamo oggi. Pepperbio, pipperpepppio, pipperpepppa.
3: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
1: Sotto la capra, sopra la panca, la capra capra. No, sopra la panca.
0: Allora, sopra la panca la...
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la campa la panca pepra.
0: La capra...
1: Preca, crepa.
0: Preca.
1: Preca.
0: Preca.
1: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
4: Mozoloidi, un programma che spa!
3: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
0: Bene, ragazzi, allora oggi Mozoloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mozoloidi con DJ Spa in regia.
1: Ho vinto!
0: Squalo che... qua, dietro di me, mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
1: Ma tu l'hai comprato il vestito?
0: Di cosa?
1: Ho vinto!
3: Avete ascoltato Mozoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: sgommate. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto,

0: togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso?
1: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
2: Pronto?
1: Pronto! Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
2: No. Ma fatti mettere in culo. Va a cagare.
0: Mi sa che la signora stava riposando.
1: La conosco. È la signora di Padova che chiama sempre Wender.
0: Dai, Sandro, proseguiamo.
1: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
3: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Allora, lei come si chiama?
3: Chi parla?
1: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
3: Ma chi sei tu?
1: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
3: No, ho capito un cazzo,
1: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
3: Ma che cazzo vuole lei?
1: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
3: Ma che cazzo se... Le posso memoria, simbolo, senti cosa che dice sto porco.
4: Pronto?
1: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
4: E cioè?
1: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: Ma va.
1: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma che cosa sta dicendo?
1: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
4: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
1: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: E neanche io.
1: Scimmia. Scimmia volgare.
4: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
1: Ma quanta ignoranza in questa persona.
4: Più di lei non c'è nessuno.
1: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
0: Si chiama Livio.
1: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
4: Pronto?
1: Signora, mi passi Livio.
4: Perché?
1: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
4: No, scusi.
1: Allora,
4: lei chi è?
1: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
1: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
4: ma
1: io sono vestito da cazzo gigante.
4: Ah, quanto è stupido lei.
1: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
4: Le lasciamo... coglione, dico io.
1: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
0: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
1: E come fanno a dire che sono stato io?
0: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
1: Puttana la m***a.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato e sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba, sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, è lo studio che è il curatore fallimentare che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. E in pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta a cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000-3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico.
1: No, che bonifica? Ma quale bonifica?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Io non voglio andare in causa. Okay.
3: Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Ma ho capito, ma signora. Sì, un momento, mi dici, se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi ha accettato.
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Ma chi è?
3: Allora, senti signora. Purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente nel suo diritto. Però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me c'è anche qualche cosina in meno. Potremmo essere intorno ai 6.20.
1: E che famo? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dici 628. Come che è?
3: Nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dice se accetta il signor. Questa devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro. Altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma accetto no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piano 700 euro e metto la per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Ma che vuol dire? No. Non tanto sto con l'avvocato, poi riparlo con l'avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti, non c'è modo di rivalersi queste persone. Che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone?
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio di lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi, maledetti e subito. Che vogliamo fare? li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, no, che lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene, signor, niente.
2: Quindi con Simoncelli abbiamo finito il credito, il signor, purtroppo.
3: Signor, niente, andrà in causa. Va bene, signor, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz? Ma che è? Passaparola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi. Questa società ha dichiarato fallimento. C'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma non,
3: non lo so, io ipotizzo, non lo so, era per dire.
1: Tutto, sì, certo, ipotizziamo. Mi fa morire di fame, ma questi soldi mi danno da. Oh.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Adesso, no, io gli ho offerti 748 euro.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza. Adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fare.
3: Adesso mi stai facendo incazzare. Scusi, io gli ho offerti dei soldi. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ma che cazzo vuoi tu? Ma non ho capito. Ma
3: no, lei che cazzo vuole da me? Io gli ho offerti 750 euro per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti sta incontro, mette in collo con la macchina, mette in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Ambiti che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto. Ecco.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo.
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo. Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: No, ho capito no.
3: Lei sa chi siamo noi.
1: Chi siete?
3: Siamo lo Zoo di 105!
1: Ma che state a dire? Non ci credo!
3: Te la sei pigliata al culo! A coglione!
1: Pezzi di merda! Sto a morire male, vale pure questi scherzi del cazzo!
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone!
1: Grande Frank!
3: Dovevi accettare i 750 euro, se eri furbo!
1: Sì, che più parliamo e poi diventano sempre di meno!
2: Ciao stronzo!
3: Ciao bello!
1: Ciao merde!
3: Ciao!

It's on. Welcome. Lo Zodi 105. This.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare, se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho cioè è Sky che ha rescisso il contratto.
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua, sì. Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no. Assolutamente,
2: guardi,
1: no.
2: Noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio. Non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa io non.
2: Ma la raccomandata è già arrivata. Signora,
1: ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma. Ci sono dei soldi da pagare. Pagare. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che stiamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me che cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di essere gentile, mi rompe i coglioni.
3: Round 2. Pronto?
4: No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sta raccomandata non mi è arrivata. Io.
4: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
4: Ok. Però è un errore delle poste. Cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
4: Sì,
1: va bene, sì.
4: Sì. Sì, noi stiamo lavorando con questa signorina.
1: Beh, pure io, anche questo è il lavoro, eh.
4: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione.
1: Si
4: ricordi dei 111 euro da pagare, sì, sì, successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione, sì, prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei, lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto, sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky, sa dove sono tutti gli uffici di Sky, sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
4: Dai.
2: Ma calmati un cazzo!
4: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente, dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, lo immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
4: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendi questi 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
2: Grazie bella!
1: Grazie.
2: Ciao Sara, un bacio! Ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
4: i... Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana d'esordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel... Specialmente
4: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino.
9: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Lo Zoo di 105.

0: bla bla bla bla, Locchetta discontinua, si Freddy Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni. Salutiamo subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo. Ah, sì, certo. Io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo, per me questa cosa non va bene assolutamente, non me la frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana.
2: Il PC è spento.
3: Accendilo, il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì, ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum. Dai, che fegato la papera strilla. Servizio.
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassa Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide, simboli satanici, sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta a Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'oppobo, l'oppobo, quello che po, l'oppobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di chance del dolore degli sfregi satanici, pappa e satana leppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto la scarnificazione delle braccia in onore di Belzebù. Minchia, allora vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre. O anche loro in casa lo sanno tutti. Sono ricco sfontato. Non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri. E lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. E un attimo e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: C'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Chi c'è lì? Ah! Ah! Ferma, basta! Ah!
1: scendendo a cimbalante. Ah, l'oppopo, l'oppopo, l'ho sempre odiato, l'oppopo. Aia, aia, l'oppopo.

0: E che miglio d'accanamento!
1: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
2: Ci cazzi che per giudizio formale di Bassano del Grappa Canasei. E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
3: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine. È poco comprensibile, credo sia un occhio di un pugile con i capelli neri.
4: È una fica pelosa anni 70, Sebastiana. È una fica.
2: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai! Casalecchio, che sono persona di Sparta, dice che la merda si innalza con le serrature di Oleandro. C'è un pullman che si castiga, fronzoli, ciao, la serba che scorreggiava la vagina coi pioppi.

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto?
0: Sì?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
0: Stefano.
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 36, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo!
2: Ciao.
0: Pronto?
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato nome, mi dispiace, ha sbagliato nome.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco c***o! Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Di
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei
6: Ennio?
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco con il mio numero, puttana la...
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca... Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche papà! Potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puntana!
4: Allora adesso la metto io sul cattivo! Parco!
6: Mi fa la testa come un melograno!
4: Parco! Parco!
6: Puntana!
4: Parco!
6: Puntana la...
4: Parco!
6: Puttana la... Puttana son... Bastardo! Bastardo la...
4: Cane!
6: Puttana di una... Bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
6: Vuoi la cagare, brutto bastardo di un porco...
4: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È per l'Italia.
3: Vai, dai.
4: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
2: Vaffanculo, ti pare?
5: Ma, tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
4: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
2: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara denuncia e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, mi sta a favore della bardaccia, la pensione che sta là. Le sorte che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito dell'Illuccia, sta a crepare, sai che vuole crepare, che vuoi, ah? Che volete? Volete sta sorpresa, sta a crepare, che volete? Quando fa tanto sacrificio, scattate lo sangue a fare come si chiama, le sulai, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucato di merda, quella è una merda, piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano.
6: Che?
2: Chi è che la questione mi spara a tutti quanti? E volete?
6: Cazzo!
2: Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
6: Ma fa
2: le può dichiarare. E non è neppure un marito, mi viene il pazzo, quindi ancora un marito come. Mi viene babinata. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muso di puttani.
6: Non lo senti?
2: Non
6: lo senti?
2: Solo una volta la separata di mente, quell'altro è il pozzo, quell'altro è il pozzo, che cazzo volete? Andate al giro tutti quanti, capito? Siete stati di favore, non avete ucciso, se tra voi avete lavato la mamma, non fate, che avete la quella che ho fatto la vostra? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so chi siete, però non è gatti. Bestie! Quando, che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire!
4: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
1: Wonderland.
7: Pronto?
2: Vaffanculo, chi parla?
7: Pronto?
2: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
7: Ma senti, ma ecco, si vuole parlare?
2: Che volete?
7: Che?
2: La papilla, va!
7: Ora la smettiamo o no?
2: Sei tutto puttane, puttane, muso di puttane. Per niente, mi vuoi sapere? Chi è che si accende? Mo, io mi vedo.
7: Ma perché mi ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato. Perché è tutta segnalata, va bene?
2: Ma perché la segnalata?
7: Con i coglioni!
2: Ma vedo!
0: Chiama Cappella!
3: Pronto?
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Eh?
2: Pronto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col bicchiere in cuore.
0: Chiama Cappella!
8: Pronto?
2: Capito?
8: Eh?
2: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
8: E basta ancora a fare cazzo tu, perché ci hai chiamato?
2: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
8: E chi cazzo t'ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
2: Che volete?
8: Vaffanculo!
2: Piano piano non so vero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Sei tutto puttane!
8: Fai i cazzi tu a casa tua!
2: Puttane, muso di puttane! Per niente mi vuoi sapere!
8: Che cosa c'è? Una cicatina!
2: Andate a chiamare a tutti quanti! Capito?
1: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare! Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Dacci aiuto!
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
10: Pronto?
2: Pronto? A chi parla?
10: Se mi hai sbagliato il numero, che ti venga.
2: Non lo sento.
10: Hai sbagliato il numero.
2: Chi?
10: Hai sbagliato il numero, lei.
2: Ma chi parla?
10: La signora Passaracqua.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
10: No.
2: Senta. Senta, ma chi parla?
10: Parla Benni, lei chi è?
2: Non sento. Ma chi parla?
10: Chi è?
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
10: Va bene, non mi interessa. Allora.
2: Senta, pronto?
11: Pronto.
2: Ma chi parla?
11: Il cazzo. Pronto? Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
2: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento.
11: No.
2: Il modo che parla non si riesce a capire.
11: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
2: Tanto non lo...
11: Chiarissimo, un volo di morte di mamma e del padre. Te.
2: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non sento.
11: Non senti questo?
2: Non la sento!
11: Lo senti?
2: Eh?
11: Lo senti?
2: Senta, ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
11: Sì, lo sai quella voce è? La voce di quei rimorti e stramorti chi tiene, io cimitero e chi te stramorte vive e te tutta la razza tua.
2: Tanto non la sento.
11: Tuo padre.
2: Chi?
11: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capito? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capito?
2: Parli più limpidamente, magari.
11: Tu sei un gay, tu sei un culano.
2: Eh?
11: Tu sei un.
2: Non la sento!
11: Vuole di morte di mamma e chi di stramorte.
2: Ma chi parla?
11: Tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
2: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
12: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto.
10: Ehi.
2: Pronto.
10: Pronto, tropico, pronto!
2: Ma chi parla?
10: È sto cazzo di narco.
2: Non lo sento.
10: Ah no, poi dopo.
2: Chi?
10: E porco! Oi!
2: Non sento. Non la sento!
10: Porco!
2: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
10: Un porco! Oi!
2: Eh?
10: Dai, avanti!
2: Non la sento, guardi.
10: Ecco, allora, guarda che puttana è tomare,
2: senta,
10: un po' il c***o.
2: Tanto non la sento.
10: Aspetta, senti questa. Oh, allora, guarda che puttana è tomare,
2: senta,
10: un po' il c***o.
2: Tanto non la sento.
10: Aspetta, senti questa.

0: porco?
1: Non la sento, non la sento.
0: Ma va, non la sento. Il culo di un bastardo, ma antica io, dai.
1: Tanto non lo
0: porco.
1: Tanto dai, non, non, non la sento.
0: Porco. Aio.
1: Chi?
0: Aio.
1: Non la sento, guardi.
0: Va bene, va. Boh, senta. Dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
1: La saluto, buongiorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Minkyo Shimas Borasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica fiaba di Minkyo Shimas Borasawa. Una sfracolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con 7 coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di Riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shimas Borasawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shimas Borasawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shimas Borasawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora, la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi

0: 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, rottucato.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, ti aguanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Core in tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma arruinato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchi stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
0: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
3: Orseo, cane. Tutta colpa di quel merda che fa l'uccello, la gru, stronzo. Tutto bosegato. Mi tocca mangiare le locuste, boia. Varati se te par possibile. Ma che qualcosa che non va nella mente del c***o. Un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***o. E spezzo le braccia, merda. Lo faccio diventare un siluro. Tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese, porco.
4: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
5: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
4: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
2: Cobra Khan, Cobra Khan.
6: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
7: Bestia.
8: Merda. Che male.
9: Ma questo è un bip unico, cioè, è inutile questa cosa.
10: Hai detto bestia, che bestia lo manda un po'.
6: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu, sì, proprio tu, potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan. Oh,
7: che male.
6: Che male. Che male. Bestia.
10: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico.
7: No.
10: Chi è il tuo barbiere?
7: Ma fatti i cazzi tuoi.
10: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato. Infatti, scusa, mi
7: devo dire. Ma dimmi a soda.
10: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
7: Ma ho storpio impiccata anche. Hanno pagato l'arbitro.
10: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
7: Sì, ma se. Allora, te non hai visto un cazzo. Boy, allora. E il merdon, lì il codin caso di Fiorello calvo stramerda, sì. Strabicon, e la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
10: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
7: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
10: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
7: Ah, ho capito.
10: In pelle di Cartier.
7: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
10: Posso regalarti un Rolex.
7: Non so cosa farmi.
10: Che schifo che fai.
7: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, che nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
10: No, di un cinese. Ti presento Chou Zhen. Vieni, Chou Zhen.
7: Si chiama come un antibiotico.
11: So Chou Zhen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
7: Sì, ma sashimi, come mai te parli tuo roman se ti siedi in Okinawa?
11: Okinawa tutti così parlano.
7: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla roman.
10: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
11: Astronzo, guarda che io sono bravissimo come talpa, Comunque, quant'è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
7: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese Roman qui è nudo.
10: Perché è una talpa. Dove cazzo l'hai mai visto una talpa con le mutande deficiente?
7: Va bene, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però vaci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
11: Allora, porco, lo metto subito all'opera.
7: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
10: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
11: È il grande inno di Okinawa.
1: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
7: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabafuto!
1: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre figlio può fare miracoli!
7: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? A me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico, romagno piccante, che cazzo ne strafrega mi peperoncin.
10: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
1: Aia, ma sensei!
7: Dai, basta, basta, basta!
1: Aia, sensei!
7: Ah, devi smettere, una sgambata!
1: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
7: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
1: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
7: Dovevi pensare che prima... Oh, ma io sono massa, io non sono mica cinese, mi sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
10: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio sempre.
7: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
11: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accenga wati wa.
7: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
11: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
7: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
11: Mannaggia, chi l'ha visto?
2: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Alright!
1: Gioca Jouer!
2: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia! Sbore! Tua madre!
4: Che vai a cagare!
3: Alright!
4: Puttana la...
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
4: Chi sei?
2: Salutare.
4: Vai, saluta che te che porto non ti saluto che non so neanche chi sei.
2: Autostop.
4: Ehi.
2: Starnuto.
4: Ehi.
2: Camminare.
4: Porco
2: Superman!
4: Porco chi sei?
2: Tua madre!
4: Manda la tua di madre, bastardo!
2: Scimmia!
4: Chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchi!
3: Alright!
4: Cecchi! Porco chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchetto! Che cosa vuoi?
2: Burrare!
4: Corare!
2: Burrare!
4: Vuoi burare?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Ma vuoi a cagare che lente del perfetto! Porca la voglia! No, ti conosco!
2: Dormire!
4: Sì, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare! Non mi chiamare più! Bastardo.
2: Salutare! Autostop!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
2: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, ite molte, tre molte.
2: Camminare!
5: Cagare!
2: Scimmia!
5: Ite molte!
2: Scimmia di merda!
5: Puttane mammete!
2: Maiale!
5: Titalini!
2: Superman!
5: Manzellata di pegna!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
3: Alright!
2: Cazzo Ciocorì!
5: Cazzo Ciocorì!
2: Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
2: Ok!
5: Cappella a cannolo!
2: Ok!
5: Pollicione in culo!
3: Alright!
5: Ite morte tra... Sbive!
2: Sborre!
5: Ite morte!
2: Tua madre!
5: Ite stramorte!
2: La pompa!
5: La puttana!
2: Ingoiare!
5: Ricchione!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
2: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
2: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
2: Capelli.
6: Tu sei matta.
2: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
2: Salutare.
6: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
2: Sciare.
6: Prova tu chiami un'altra volta, tu vediamo cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
2: Vecchia bastarda!
6: Fanculo.
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
6: Sì, pronto?
2: Scimmia!
6: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, a puttana del tomare, che okay.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa? Chissà che te venga un cancro che te mori.
2: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
3: All right!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... Boh. L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
8: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: la leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo, così ho deciso di premiarti con un mega regalo, un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione, secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
4: secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo, Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
10: Secchione, secchione, secchione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Leo, vieni qua, vieni qua.
1: Sei felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Poi ce ne ho 75.
0: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Dì una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800
1: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
0: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto le marchette,
0: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
0: Yeah.
1: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao Ricchi.
0: Ciao. Salti, salti.

0: is a zoo only for you.
1: Cobra Kai. Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel porco. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese romano. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo can si guarda, ho fatto un can grandezza naturale. Boia.
4: Vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, ma mi sono preoccupato perché il cinese romano lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi chiedo.
2: Che cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano a Cologno Monzese.
2: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah, sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Già sentito da qualche parte, ma non mi ricordo cos'è.
4: È un centro massaggio con l'Empy Ending, gestito dalle cinesi.
2: Con quel porco del terremoto, un culto, boia. Già bello, mi piace.
0: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
1: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
5: Bravo, molto bravo, bravo, bravo.
6: Cintura nera.
1: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
6: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
1: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
6: Cinecittà.
1: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
6: Così?
1: No, più forte, cazzo, più forte.
6: Ok. Oh, male.
1: Non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
6: Merda, non posso farmi espellere.
0: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, che sei una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però ti sei divertito, boia.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
7: Gilati a pancezzù, è giunto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' sai che tu credo che sia l'unica persona al mondo che non sa imitare. Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Bastava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
7: Oh. Gilati a pancezzù. È giunto un momento.
6: No, tu non sai quanto ci
2: è alto tesino.
6: Non sai fare Fangiozzo. Tu manciato polpetta.
2: Lui dice fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè non sai fare il cinese. Ripetiamo.
8: Allora,
6: ripetiamo.
8: A me piace, a me piace.
6: Vai.
7: Gilala Pancenzu.
6: Non neanche questo. Non è, no,
2: no, no, proprio no. Non è mai.
6: Non ridere, non ridere, non sai fare il cinese, vai.
7: Girate pancia in su.
6: Non è cinese.
8: Girate pancia in su.
6: Cioè cinese. Pensa a Wanton, pensa in voltino, cioè, pensa a Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
2: Vai, vai. Diego, stai andando.
6: Dove vado?
2: Sì, vai.
7: Cin cin cion cion cion.
6: No, no, no.
2: Quello che questo è alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che c'è scritto qua con un vago accento cinese.
7: Era per entrare nei personaggi.
2: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
7: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
9: Posso restare?
6: Sì, sì, devi, devi. Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
2: però
6: finale.
2: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
7: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Che è Lilo Banfi, che è bombolo. Meno ignoni. Ma che cazzo stai facendo? No, no,
10: non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
7: Aspetta, fammi una.
6: È una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per le happy ending. Prego.
7: Prego, girarsi e pancia in giro.
6: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
7: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, via card, dai.
2: Prego, tu no, girare.
6: Tu girare, la pancia giù. È giunto il momento, grande finale.
7: Prego, tu gilai la pancia in giù.
6: Neanche la direzione del corpo. Cioè,
2: come fa di su, a pancia in su?
7: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un...
6: Sì, ma rimaniamo... Ma che cazzo me ne frega dei porno che guarda? Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della trasformazione? Prego, vai.
2: Oh...
7: Oh, prego!
6: Un'ischemia ha avuto.
2: Oh, prego, girare la pancia su. Oh,
6: prego,
2: girare.
6: Oh,
2: aspetta un momento.
7: Aspetta. Prego,
6: aspetta, pensa a parlare.
7: Prego!
6: Mamma mia, ragazzi.
2: Vai.
7: Oh, prego, girare la pancia
6: su. Stadio! Stadio! Che cazzo siamo diventati?
2: Porca tua, sembra la De Sica.
6: Olio, mi è sembrato.
11: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: spiegami dei viaggi.
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po' ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì. Quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco ne... poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì. Vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza cucina in loco,
1: bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' di
1: inglese,
0: però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel, un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito, che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là, sarà.
0: Certo.
1: La colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua, posso, in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il dépliant, gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi dépliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
0: Delle golf, cosa vuol dire questo?
1: Magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito. Senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Assenta, okay, però non c'è...
0: Ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene,
0: devo,
1: però io non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui, quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla,
0: Ok.
1: La ringrazio, sì.
0: A lei, buonasera.
1: Arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Oh. Le Capre

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: È pieno di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca! Banchissima! Il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire quattro serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano, non c'è problema, fingiamo che abbiamo un inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi hai crepallato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui. Una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
8: Ma non ci stanno tutti. Doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
8: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
5: Circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo! Fermo! Fermo e sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo, balliamo un attimo! Aspetta! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori con io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là! Dai che mi chiude la pizzeria! Balla, balla! No, 10.000 euro!

0: Salvini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siccome la macchina andrò a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a un... ha una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 a 4.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì,
2: esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Più... la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Ma che... scusi. Io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì. Quella nuova, ok? Sì. Però quello del concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata, non una, bensì due volte.
1: Sì?
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì?
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi stai parlando del tema auto, perché mi sta mettendo un po' in confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In che senso?
2: Ci sarà un'indagine.
1: Restituire.
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa e inevitabilmente
1: guardi,
2: noi... Scusi, mi faccia parlare perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare. Le blocca il successivo sconto rottamazione, in quanto lei non ha rottamato la macchina, benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sta mettendo cose che io non ho detto, che facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme mia mamma. Semplicemente ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io perché andrò poi a prendere io a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Senta, scusi.
1: Non mi hai detto che poi.
2: Scusi, abbia pazienza, la fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. Cioè, a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: Io le sto dicendo perché siccome.
2: Ma non mi interessa, quello che mi sta dicendo lei. Non mi interessa.
1: Tutto, voi ve lo invia. Ma scusi.
2: Cioè, il sospetto di truffa in una scala. Sì, però mi faccia parlare. Perché lei, cioè, è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso.

0: il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista, non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo, no, e ne parlo un attimino direttamente con lei.
1: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia, gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa ma roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
0: Possiamo rispondere bene perché non c'è motivo e io pure.
1: No, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
0: E ho pure la registrazione chiamata.
1: Non me ne frega un cazzo della registrazione.
0: Va bene, tranquillo.
1: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
1: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
0: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
1: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
0: Poi?
1: Cosa? Poi cosa?
0: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire.
1: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire, sei nello zoo di 105.
0: Va bene.
1: No, sei nello zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
0: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
1: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
0: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
1: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
0: Mica, vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai, va bene, dai, che non continuare a lavorare qua, eh.
1: Ti do un abbraccio, Nicolas.
0: Grazie, un bacio, ciao.
1: Ciao bello, ciao. Buon Natale, ciao. Buon Natale, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
1: Il furmento nel campo sta una porta, non sa niente, sono nel campo!
2: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
1: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
3: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
1: Dove non voglio girare niente, devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco dal caldo del...
0: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
3: ma secondo noi abita da un'altra parte.
0: E faremo di tutto per scoprirlo.
1: Ti vai a denunciare di venire a casa mia.
3: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
2: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
1: Il ragazzo di campagna
2: 2.
0: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
4: Pronto, signor Ennio.
3: Come andrà a finire?
0: Scopriamolo in questa nuova serie di...
5: Dove abita Ennio?
4: Pronto, Ennio?
1: Pronto!
4: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Il ragazzo di campagna.
1: Ma che... Quacquarelli?
4: Siamo della troupe del film del ragazzo di campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
1: Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
4: Infatti,
1: un film nel mio campo,
4: io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
1: Il gas? Me ne usa la bolletta il doppio, brucia da stalo!
4: Quanto?
1: Ma io l'ho dato che mi avevano abbassato a 50 euro il gas, bacala!
4: Dimmi quanto ti è arrivato, che adesso ci penso
1: io. Ma mi è arrivato una abbassata di 600 euro, ma... Puttana,
4: ma cosa ci fai col gas, Ennio?
1: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto nel culo il gas! Me lo metto con la gomma!
4: Allora, senti, io ti dico che non posso. Ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
1: Adesso
4: vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquarelli. No, Batman Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
4: Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
4: Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
4: Come la papera. Qua.
1: Quacquarelli.
4: Quacquarelli. Bravo.
1: Quacquarelli.
4: Di nome Batman.
1: Batman.
4: Come batti le mani?
1: Non lo riesco a dire, che cosa vuoi?
4: Batti mani.
1: Batti le mani.
4: Batman. Metti il battisegnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
1: Ma che cos'è il battisegnale?
4: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
1: Robin!
6: Rimani in collegamento.
1: Tieni il collegamento
6: con la Batcaverna.
1: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
6: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
4: Hai problemi con il gas?
6: Chiama Batman con il bat segnale.
4: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
6: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
1: 4
4: 3
6: 2
1: 2 2
4: 6
6: 3 3 2 1 5
4: 8
6: 4
1: 2 2 2
6: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
1: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto!
7: Pronto?
1: Ehi, chi sei, Quacquarelli?
7: Sono Robin, ciao!
1: Che sei, madre?
7: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
1: Ma perché ha chiuso i tubi?
7: Sì.
1: Ma ha chiuso i tubi?
7: Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
1: È un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
7: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Come sta? Merda!
16: Però.
18: Però,
16: però,
18: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
4: Abbiamo chiamato Ennio con la voce di Batman. Batman Quacquarelli.
5: Quacquarelli.
0: Quacquarelli. Quacquarelli.
5: Come la papera. Qua qua.
0: Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli.
4: Poi l'abbiamo messo in attesa per parlare con Robin, il cognato di Batman.
3: 121 secondi.
4: E alla fine, visto che la Russia ha chiuso il gas, gli abbiamo detto che arriveranno delle bollette grandissime. Talmente grandi da fargli cambiare la casella della posta.
6: Tipo un copriletto di carta.
0: Un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
6: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
4: E adesso andiamo a sentire come andrà a finire. Yeah! Yeah!
3: Dove abita Ennio?
0: Copriletto! Cosa devo fare su un copriletto?
6: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
0: Ma che palla! Ma chi sta la bolletta? E che non ci sta dentro io a pagare!
6: Allora, ascolta!
0: Devi mettere i tubi più piccoli!
6: Sì!
0: Li hanno allargati, va!
6: Signore Ennio,
0: allora, se non ci fosse un tuo padre a casa mia, il gas, brutta merda.
6: Allora bisogna mettere una casella della posta grossa.
0: Grossa, una casella.
6: Un 5 metri per 5.
0: Per la boleta.
6: Sì, perché è proprio grossa di carta.
0: Tua madre sarà grossa, che... ma è arrivata fino adesso la boleta.
6: Quanto le è arrivato?
0: 600 euro, 600 euro.
6: Allora... da fine settembre la bolletta sarà almeno 1600. Meno 1600.
0: 1600 euro.
6: Perché Putin ha chiuso il gas.
0: Ma che c'è la puttana di tua madre? La puttana di tua madre, va la via il culo.
6: Lei.
0: Ma non le opero più, mi scavo col fuoco, bastardo.
6: Sai chi è Putin?
0: Che è puro il P?
6: Putin. Putin.
0: Chi è? Chi è?
6: È il presidente della Russia, ha chiuso il gas e quindi adesso...
0: Gli dovrebbero chiudere la testa quel bastardo!
6: Allora...
0: aprire tutto, tutta la svelta!
6: Ci sono due opzioni!
0: Che cosa devo fare?
6: O paghi le bollette...
0: tua madre!
6: O chiudi il gas!
0: Chiudo, cioè, sarà più facile chiudere il gas, bastardo di una...
7: Benissimo, allora per chiudere il gas andiamo con la procedura in questo istante. Ti passo l'addetto della bolletta chiusura gas C22-24-63.
0: Sta facendo le minestrone, sta facendo le minestrone, va...
7: Mani in linea!
0: Ma che tua madre, non mi toglie da casa adesso che sta facendo il minestrone!
7: Porca... Stai per parlare con l'ufficio della Batcaverna per chiudere il gas.
0: Con la Batcaverna!
7: Hai problemi di gas? Batcaverna!
0: Batcaverna! Batcaverna!
7: Batcaverna! Ripeti e controlla! Batcaverna!
0: Batcaverna! Batcaverna!
7: Per entrare in contatto con la Batcaverna, ripeti Batcaverna!
0: Batcaverna!
7: Batcaverna!
0: Batcaverna! Porca venda,
7: no.
0: Porco tua madre, tua madre.
7: Ripeti.
0: Porca venda, porca venda.
7: No, barcarella, è
0: barcarella. Barcarella, barcarella.
7: Per entrare in contatto con la Batcaverna devi ripetere esattamente.
0: Non mi togliere il gas, che sto facendo il minestrone.
7: Sto per chiudere il gas, devi ripetere. Batcaverna.
0: Barcaverna, Barcaverna. Non mi togliere il gas, Barcaverna.
7: Hai sbagliato scelta.
0: Hai
7: scelto chiusura del gas immediata.
0: Sto facendo il minestrone.
7: Quacquarelli Brothers. Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via! Via!
0: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre, via! Che cosa vuoi?
7: Pronto!
0: Leonardo! Io non sapevo che sei lì, lì sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
6: Ciao, Ennio! Come sta?
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
8: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
5: Lo so, un'ora?
8: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Aspetta.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
15: Sai che gli fai?
16: Mi piscia la
15: merda. Sta merda seccata.
16: Vieni.
15: Non ti azzardare.
8: No! Non mi... No!
15: Mi sta pisciando addosso.
16: Ah,
15: voglio che le pisci addosso.
8: Io rutto anche te.
15: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
16: Ma sentite. Si ubriaca quello e quello. La briacatura di 3 mesi fa.
17: Cos'è la briacatura?
18: Leo.
16: Martino, vaffanculo.
18: Leone.
17: Ah.
8: Aia!
17: Cosa sei qua adesso?
16: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda.
15: Madonna, ma sa proprio mai possibile questo.
16: Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
8: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
17: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
18: Almeno il rutto non fa rumore.
16: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
18: No.
16: Li facevo prima di venire qua.
8: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
16: Una pezza, pesce, murta, fateci.
14: Lo Zoo di 105. Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
4: Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio. Ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli, che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta.
6: Hai una casella della bolletta gigante.
0: Ma che po...
4: Poi lui non ha accettato di chiudere il gas perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas.
0: E sta facendo il minestrone! Sta facendo il minestrone, ma...
4: E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no?
3: Dove abita Ennio?
7: Hai sbagliato scelta.
0: Hey, hai sbagliato.
7: Hai scelto
0: base,
7: chiusura no. del gas immediata.
0: Come facendo la mia storia?
7: Quattorelli Brothers. Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via! Via!
0: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre, via! Che cosa vuoi? Che bello, Arnaldo! Ma lo sapevo che sei lì in sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
6: Ciao, Ennio, come sta?
0: Tua madre, salutami tua madre!
6: Sta bene, grazie! Allora, allora io devo. Mi hanno detto che ti devo chiudere il gas.
0: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
6: Hai parlato con Batman.
0: Vai che vai, è quasi cotto. Mi devi, non devi chiudere niente.
6: Allora tra quanto te lo chiudo?
0: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone. Non mi devi chiudere niente.
6: Ma cosa ci hai messo?
0: Domani.
6: Sono nel minestrone?
0: Sì, sto facendo il minestrone.
6: Cosa c'è dentro?
0: Lasciamelo andare.
6: Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure? Le hai comprate?
0: I culatoni. Il culatone come te, brutta merda.
6: Dove lo compri il culattone?
0: Dove lo compro? Ma il culo! Tempo di tutto, c'è la verdura! C'è la verdura!
6: Se ho capito, cosa dobbiamo fare col gas? Allora, Ennio, dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere!
0: Tua madre, ti odio che mi stai sulle palle! Per curare, ma sta uscendo tutto il minestrone! Vai a cagare!
6: Allora chiudiamo tutto! Pronto!
0: Arnaldo! Cosa vuoi, Arnaldo?
6: Hai finito di fare il minestrone!
0: Ho finito di fare il minestrone!
6: Allora cosa faccio? Chiudo il gas!
0: Che ce l'ho bisogno ancora questa sera ce l'ho bisogno, bastardo!
6: E allora lo chiudo domani?
0: Ma che cazzo non tempo, papà! Ma lo devi chiudere! Sono in casa, non lascia a casa! Ma lasciami stare il mio gas, che ce l'ho bisogno!
6: Sei tu che mi hai detto di chiuderlo!
0: Allora
6: è successo un qui pro quo!
0: Allora
6: ascoltami, ti devo passare
0: mancato
6: Thor che lavora per le Stark Industries.
0: Dove lavora? Che mi deve passare, bastardo?
6: Lavora per le Stark Industries.
0: Ma che bella madonna!
6: Si chiama Thor.
0: Mancato!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
3: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
4: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
5: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
6: Io ce lo ciucciavo i negri.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
4: Oh, Yoda, quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
7: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
5: Forza ragazzi, andiamo da sta Turbo
2: Boomer! Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
9: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura, la smetta di usare la forza.
10: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
9: La prego, signor. Se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
10: Oh.
9: E che susiede adesso?
10: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
9: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
5: Ferma lì, ladra di polli.
9: Oh no, voi siete i terribili...
11: Turbo Boomer!
6: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
9: Nada, che dovrebbe succedere? E il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
4: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
10: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
9: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
5: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
9: Certo, sono una colf.
5: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed inculargli tutta l'eredità, vero?
9: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
4: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
6: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
9: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
10: Pompino io voglio. Resistere non posso.
5: Ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
9: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
6: Che occasione sprecata.
10: Pompino ho detto. Io devo.
9: Signor Yoda, le parolacce.
5: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
4: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
9: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
6: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
4: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
5: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
9: E che volete da me?
5: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
4: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
10: La cinghia io prendo.
11: Turbo Boomer!
2: né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
9: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
10: Del pompino il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
9: Oh, arrivo, mio amor.
6: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
10: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con... Porco sempre, tu devi.
4: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco...
11: Turbo Boomer!
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei, nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del
3: il
4: seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme. Mi dispiace.
4: Ma perché sono comunista?
3: Mille, buongiorno.
4: Perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro
4: no,
3: non
4: dammi
3: è
4: del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il gene comunista,
3: scuso, ma io devo lavorare,
4: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista. Questo è fascismo. È fascismo, è un abuso di potere. Fascisti, avete rovinato l'Italia.
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il specchio.
4: Sì, grazie. Perché mi hanno passato il suo numero.
5: Può richiamare, sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere l'erezione così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
6: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori di testa.
2: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
7: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
7: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
7: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
7: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
7: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
7: Guardi, pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
7: Non lei... essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
7: cioè... quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
7: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
7: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
7: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
7: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
8: Lo Zodi 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza! Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Ah, hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma sei un altro stronzo. Con la merda nel cervello lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto, mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni. Mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio Tutto Palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah ah, sì, sì, certo, certo. Gioca, fratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione! Proto stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera Costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda. Ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sii pronto, tesoro!
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
5: sì,
1: Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
1: sì,
5: che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
5: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
1: sì,
5: delle feci.
1: Guardi,
5: forse
1: vabbè,
5: c'è il sangue.
1: Sì,
5: allora,
1: va
5: signora...
1: Bene. Questo
5: mi ascolti,
1: sì,
5: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
5: Gaetano?
1: Don Gaetano,
5: aspetta,
1: sì.
5: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
5: India, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia me se.
6: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
1: No,
7: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
1: Sì,
7: priorità,
1: anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
1: Va bene.
7: Lo sport.
1: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
1: Sì.
7: Trovo

0: ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
0: Secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bacalov!
1: Sì!
0: Ecco, fa il colpo!
1: Ecco!
0: Uno!
1: Sì! Due!
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
0: Bacalov, porco...
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: Quello della cacca,
1: sì.
0: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare la
4: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
5: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
0: vabbè,
2: Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Nella puntata precedente
7: ci siamo spacciati per dei supereroi.
8: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
9: Odino,
8: sì.
9: Odino, guarda il campo, Odino!
7: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
8: No, passerà... No, passerà Iron Man con Jarvin.
7: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
9: Bastardo!
8: Allora la prossima bolletta che attiverà saranno di 3.800 euro.
7: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
8: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
9: Per quanto tempo devo andare avanti?
8: Ma 18 anni.
6: Dove abita Ennio?
8: Adesso ti passo Dottor Strange.
9: Ma che cosa hai venduto? Sapo, brutta merda.
8: Tutto.
9: Come hai fatto a fare i soldi? Orrido.
8: Ho venduto tutto. Sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
9: Hai venduto anche le vacche, bastardo.
8: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
9: Brutta merda. È per quello che non ti vedo più, brutta merda.
8: Sì, però adesso sto meglio.
9: Sei tua madre. Bastardo.
8: Ho una bella casa. Ho comprato l'appunto.
9: Dove ce l'hai la casa?
8: Ce l'ho giù in paese.
9: Giù in paese?
8: Sì.
9: Giù in paese?
8: Vicino al tuo.
9: Bastardo di una merda.
8: Tu abiti sempre lì?
9: Ma sei, io sono lì, nato, sempre l'hai nato in campagna.
8: Sempre nato in campagna?
9: Beh, sì, era in campagna.
8: Ma al comune, il comune non ha cambiato il sindaco?
9: Ma non ha cambiato niente, brutta merda. Lo sai dove ci arrivo? Con la terra.
8: Dov'è che...
9: merda.
8: Ma fin dove arrivi?
9: Pagami la bolletta allora.
8: Allora adesso un attimo. Dai. Ti passo Dottor Strange.
9: Dottor Strange.
8: No. Dottor Strange.
9: Dottor Strange. Prende.
8: No, Krangler.
9: Fai che il nome è difficile. Prendere.
8: Dottor Strange, rimani in attesa, eh.
9: Krangler. Basta da credere!
8: Devi dirlo bene, Dottor Strange!
9: Dottor Strange! Con la S, Strange! Dottor Strange con la S!
8: Ma non devi dirlo dopo, devi dirlo prima!
9: Ma cosa deve dire? Che cosa devo dire?
8: Ciao, Dottor Strange!
9: Ciao, Dottor Strange con la S!
8: Rimani in attesa!
9: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S!
10: Sei in attesa di collegarti con la...
11: Tony Stark Industry.
10: Reparto Financial.
11: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
10: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
11: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
10: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
11: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, frasi. Parla con Dottor Strange.
9: Dottor Strange con la S.
11: Dottor Strange con la S, esatto. Bravissimo.
9: Passamelo, passamelo.
11: 2.
10: Pronto? Pronto?
9: Senta, chi è?
10: Ennio, sì, ciao, devo... sono Doctor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
9: Cerchi con la luce?
10: Sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, è giusto?
9: No, 3.000 euro,
10: no, 3.800. No, allora, aspetta, noi dobbiamo... Cosa facciamo?
9: Parla un po' più piano,
10: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
9: Parlami proprio di piano, parla.
10: C'è il mio collega che parla piano. Aspetta, che te lo passo.
9: Parla più piano che non.
10: Allora, aspetta, ti passo Black Panther. Dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther.
9: Black. Dai, passami il Black Panther.
10: Black Panther.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Prossimamente nello Zoo di 105.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
13: Scassa parola e vai a cagare.
11: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
14: Cutù. Il cognome fa cutù, così.
11: No, John... si chiama Di Lerda.
14: E però il terzo nome si chiama Cutù.
11: A lei c'ha anche un terzo nome.
14: È il terzo nome,
11: cioè,
14: come
11: è un principe lei?
14: Mio padre
11: Narciso. Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
14: quello
11: si chiama?
14: Sì.
11: Con la lettera A. Recidere un arto.
15: Amputare.
11: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
15: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
11: Guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
16: Vaffanculo!
11: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
14: Bevi qua?
16: Sì.
14: Biberò?
16: Biberò?
14: Bicazzo.
16: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
15: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
14: Certo.
15: Verrazza è mai da una borraccia.
14: La borraccia non è.
15: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
16: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
17: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
16: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
17: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
16: Ma no.
14: Ce l'hai alle scarpe,
16: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
14: B! Bibite!
16: Le bibite!
14: B! Banane!
16: Le banane!
14: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le B.
16: Bravo! Oh, infatti, si
14: io
16: sa, esistono.
14: Non posso respirare con le bocche!
16: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
14: Voglio!
16: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
15: La coccinella!
14: Sì. Cosa no? Cosa no?
17: Coccodrillo!
15: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
16: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
14: Vaffanculo!
16: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
15: Ma è la coccinella!
16: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C!
14: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
16: Certo.
14: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
16: Ci
14: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
15: Ma lei ha mai visto un cimitero volante?
16: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
15: Sì, è porta fortuna.
16: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
14: Ma è una vergogna!
17: Basta, si
16: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
17: Il cardamomo.
16: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
14: Ma
16: quale cardamomo?
14: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
16: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
14: Zoccola.
16: Sì, giusto.
14: Zoccolona.
16: Giusto,
14: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
16: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
15: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
14: Ma lo dice sempre di piedi.
16: Stia calmo, faccia da pirla.
14: No, non arrabbiare.
16: Dica qualcosa.
14: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
18: Lo Zoo di 105.
19: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
20: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
21: Ciao.
20: Quanto...
21: Come stai tu?
20: Quanto tempo?
21: Quanto tempo? Dove sei andato?
20: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
21: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con i bambini.
20: Anche quello, le ragazze.
21: Ti ho detto e non mi ha chiamato.
20: Tu come stai?
21: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
20: Cosa è successo?
21: Non ci sono stata bene.
20: Cosa è successo?
21: Ho avuto la... la non bella.
20: Ah.
21: Quindi
3: avevi malissimo proprio.
21: Sì, sì, sì, sì.
3: Ma scusa, male, non hai preso magari degli antidolorifici?
21: Sì, sì, sì.
3: Cosa hai preso?
21: Sì, l'ho preso.
3: Ti è andato il Kafanberg?
21: Aspetta che ce l'ho qua una. Sì.
3: Lo Scanfendor. Come?
21: Tenestra.
3: Eh?
21: Tenestra.
3: Anescrefa?
21: Sì.
3: Anescref. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme,
21: okay.
3: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così, fa.
21: Ho voluto dire Dio

0: Sai la iba
1: questa vita nueva. Vamos a bailar.
0: Nine nine nine.
1: Vamos a bailar. Esta vida nueva. Vamos a bailar. Nai nai na.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
2: Signore. Amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
2: Ok?
0: Certo.
2: Allora, questa canzone fa così.
3: Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
2: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
3: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando e Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
3: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però. Ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
3: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
3: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
2: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Va bene, Domenica.
4: Ok, un abbraccio.
2: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
4: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
2: Il pensiero è sempre lì.
4: Sì.
2: Va bene.
4: Ciao.
2: Belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio. Ciao.
4: Grazie. Ciao.
2: Tanti ciao, veramente. Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Taglio delle tasse è un cazzo. Questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
4: Che ce la viene a fare? Tanto ne pagano le stesse tasse.
3: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
4: Non le pagano lo stesso le tasse.
3: Chi non paga le tasse?
4: Sto cazzo, i ricchi.
3: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi t'ha detta sta strozzata a te?
4: Se non erano ricchi.
3: Invece tu, che sei un poveraccio, le paghi?
4: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Porca Le palle gli dovrebbero tagliare.
3: A chi dovrebbero tagliare le palle?
4: A tutti.
3: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
4: Esatto.
3: Con le voci bianche.
4: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia. Insomma.
3: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
4: Nel culo.
3: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata.
4: Ciao,
3: bellissimo, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
5: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, come fa schifo qua?
3: Che succede?
5: Io non mi ascoltava, ma sto facendo una settimana e fa di gabberone. Però sabato sono là al palapateno per bruciare oggi, sputan faccia.
3: Addirittura.
5: Sputan faccia.
3: Sei un violento. Violento.
5: Tanto tu non vieni, Lota.
3: Certo,
5: non vieni.
3: Certo che vengo.
5: Tanto tu non vieni.
3: Certo,
5: non vieni, non vieni. Crea, fai cantoncine e ma in quale città?
3: Certo,
5: vieni. Io tengo coraggio e lo fa a Napoli, Crucia.
3: Ma io lo faccio dove voglio.
5: Schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
3: La cosa è reciproca.
5: È tutto Verona, mamma, ma
3: tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
5: Tutte che la bucchini mamma ti sentono.
3: Sentono odore di colera.
5: Caricano solo... Porco, sono così dicono, che facci?
3: E quello è il clacson dei veneti, loro hanno questo clacson qua. Invece.
5: Babbo, comunque le taglie di IRPEF finché aumenta il salario ai lavoratori, per me va sempre bene. Però ti domando, fangio la barisone. Dopo parlava, dammi pochi pucchiacchi, pochi fist.
3: Tu non ne sai un cazzo né di pucchiacchi né di economia, vattene a fanculo. Vattene a fanculo, vai. Ma prima
5: sabato a giovani con una cannola, giovani Crucia.
3: Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Vesuvio sempre.
5: Ci viene con una cannola da già regnere in merda.
3: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Assoreta. Andiamo da il Nerva da Milano. Vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
6: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
3: Sì.
6: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno. Faccio parte dei poveri, giusto?
3: Sì.
6: Siamo poveri, siamo tutti la maggior parte.
3: Sei un pezzente miserabile.
6: Tua madre è un pezzente, stai
3: sei
6: buono con le parole. Tua sorella è un pezzente,
3: morto di fame.
6: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando
3: sto
6: parlando, stai buona.
3: Lontra!
6: Sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
3: Sì, sì, lontra comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
6: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare, come vuoi.
3: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
6: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
3: Sì, sì.
6: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
3: Tu non hai.
6: Io ce l'ho, bastardo infame.
3: Non ce l'hai.
6: Io ce l'ho.
3: Ma dove?
6: Coglione lontra.
3: In moneta.
6: Io ce l'ho il denaro, ma non quanto vorrei averne, giustamente, no?
3: Dai, radici, dillo tu.
6: Cosa hai detto?
3: Schiavo, radici, dai.
6: Vabbè,
3: non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
6: No, non si capisce cosa dici, non si capisce perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra là fuori. scivoli unta bastardo, fai schifo.
3: Io i soldi per il dentista almeno ce l'ho, tu no. Ciao pezzente.
6: Anch'io sono appena andato, padro, 250 euro per un dente di merda.
3: Ma te li hanno dati a te per donarli, dai, ti sei venduto anche i denti, morto di fame, ciao.
6: Ma tua sorella, vaffanculo, va. Non chiamare più, perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
3: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
7: Scusi, con chi parlo?
3: Scusi, chi è lei? No, chi è? Con chi sto parlando?
7: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
3: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
7: Purtroppo, guardi, non può parlare.
3: Perché? Che gli è successo?
7: Adesso amico, penso, lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
3: No, non lo sapevo. Che problema ha avuto?
7: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
3: Ma perché se me la...
7: Due di loro hanno avuto la peggio, diciamo.
3: Senta, si identifichi. Chi è lei? Come si chiama? Che avvocato
7: è? Io sono l'avvocato Carollo.
3: L'avvocato Carollo?
7: Sì.
3: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa, il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei come minimo aggiusta caldaie.
7: Ma cosa dirmi, no? Guardi, riprovi tra qualche giorno.
3: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
7: Beh, è agli onori della cronaca.
3: Mi spieghi la dinamica.
7: Ha avuto l'altarco con tre ragazzi nordafricani.
3: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
7: Stavano importunando una persona.
3: Chi stavano importunando?
7: Una persona terza, una signora.
3: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
7: In provincia di Vicenza.
3: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
7: Purtroppo sono venuti alle mani.
3: Ecco, sono venuti alle mani. E com'è andata?
7: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
3: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
7: Hanno avuto delle lesioni.
3: Però sta bene lui, sì.
7: Lui sta benissimo.
3: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere, che sa zuffa con neanche uno, con tre nordafricani.
7: Per me lei
3: lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
7: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
3: Gliel'ho già detto.
7: La saluto per la seconda volta.
3: Allora, abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina, e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Parietti. Dai, lasciamo perdere. Amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare. Alla prossima andate a fattura.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, wababalu, babalu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Porro, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralf, no.
3: E questi gym della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi gym, cos'è che è? Questi gym della Stonehenge.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stonehenge.
4: Stone
3: Island. Ma perché scrivono come si legge?
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Sì, buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, buonasera, come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, ai FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sì. Sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: Cioè, è fatto un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: La gianduia, sì.
2: Da Budì da Budà si chiama, non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così, fa.

0: Nel blu dipinto di blu
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità, acqua azzurra o alba chiara, e di una terra promessa
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità indifferente.

0: nome del Padre, del
1: Padre,
0: figlio
1: dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Amen. Ti piace?
1: Sì, è bella, sì, è bellissima.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi
1: sì, certo,
0: sempre seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano,
1: nah,
0: e vado da San Germano a far cantare questi ragazzi nell'oratorio questa bellissima preghiera giovane che fa così, mi fa:
1: mi piace la musica dance, ma pure un'aliena le imbara. Mi piace, e non mi sento più giù, perché mi piace che sa di te, perché quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, ma mente dorme anche se non sogno.
0: Senza l'ai,
1: con il pai, sul divano.
0: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
1: Sono d'accordo, quindi dove andiamo?

0: Amen.
1: Ci sentiamo allora,
0: allora
1: nei
0: prossimi.
1: Anche a te, anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
0: Ok.
1: Che in greco ciao si dice malaka.
0: Malaka.
1: Benissimo. Malaka a te allora.
0: Ok, malaka pure a te.
1: Ci sentiamo, okay.
0: Ci sentiamo, ciao. Tante belle cose.
1: Ciao, un abbraccione. Ciao Domenico.
0: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
1: Ma sicuramente.
0: Se per caso.
1: Se per caso, non ti preoccupare.
0: Se per caso.
1: Sei sempre la prima nella lista.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Ok.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Malaka, ciao. Ciao, ciao.
0: Malaka, pure a te, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio. Alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
7: Allora, sono...
6: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
7: Allora,
6: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
7: Partiamo dall'inizio.
6: Sì.
7: Allora, mi chiamo...
6: Sì, non importa.
7: Allora...
8: Michele!
7: Ecco,
6: ah,
7: mi chiamo Michele.
6: Sì, perfetto.
7: Allora... Io nell'85 andavo a Rimini.
6: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
7: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
6: sì,
7: ampio.
6: Grazie.
7: Di chi sono,
6: ma facciamo,
7: da dove vengo,
6: un salto in avanti.
7: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
6: Non è no, non è importante, guardi, non c'è necessità
7: tutto
6: di...
7: Tutto quello che è il mio background culturale,
6: no,
7: in modo che voi abbiate idee chiare,
6: guardi,
7: con la persona con cui state interloquendo.
6: Guardi, non è necessario, veramente.
7: In modo
6: noi...
7: che le mie parole non siano travisate.
6: Noi ci fidiamo.
8: Michele, hai preso il telefono?
7: Ho preso il telefono.
8: Sì.
7: Sì, ho preso il telefono.
8: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele?
7: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
6: Sì.
7: Nel 2025 è strano.
8: Cioè... Chiudi, Michele! Mi serve il telefono, Michele!
7: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
6: Ah.
7: E mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
6: Sì.
7: Nel 1985
6: no, guarda,
7: vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
8: Sì.
7: Lui vive al piano di sotto.
8: Michele! E
7: io al piano di sopra. Abbiamo un
6: sì,
7: telefono duplex.
6: Duplex.
7: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
8: Michele,
6: ma come no, scusi, e dove si trovano?
8: Nella nostra divano secca, Michele! Noi...
7: mia madre sul divano adesso.
6: Ah!
8: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco... Ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
6: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sara continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sara e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: We're gonna sign a for the sign of war this fight to mind you. We're gonna for the sign of war. What again, war?
1: Essere innocente, glielo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché the widow all just the one get a widow without you?
1: Io non capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work your force out with a simple mind, don't you? Forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta!
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover di Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Lo spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi suonare. Perché certo. Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi. Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
4: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto le sì. rullanti e io. Solo che non è la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
4: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
5: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
5: con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
4: Non ha il ritmo, non c'è la cassa.
5: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
5: E rimango lì.
4: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso, è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo. Senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: No, non
4: penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto? Radio 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei no. Di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto, signora!
4: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
4: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
4: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
3: Ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Sì, per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce l'ho messa a te, a tua moglie.
1: Accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce l'ho messa a te, a tua moglie.

0: un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli anni Ottanta, quando si vide per la prima volta una vera e propria invenzione di un oggetto che cambiò la storia.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano servisse ad ascoltare la musica, ma io, che già avevo capito tutto, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando delle cuffie del Walkman, un oggetto che ha rivoluzionato il pianeta. Ma non esiste rosa senza spine, e così come ha rivoluzionato il mondo, lo ha anche condannato.
3: In primis erano grandi e con le spugne arancioni. Poi, nel corso degli anni sempre più piccole, le cuffie del Walkman hanno tutte sempre avuto un singolare problema: un filo che si ingarbuglia regolarmente. Anche se lo rotoliamo in maniera corretta, loro troveranno sempre il modo di ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili.
0: Esatto, ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili. Ci sono varie teorie attendibili che spiegano come sia possibile tutto questo, e ce lo spiega il nostro premio Nobel per i garbugli.
2: I garbugli. Se si ingarbugliano, sono insgarbugliabili.
0: Brividi, davvero brividi. Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione. Ma come funziona esattamente tutto questo? Abbiamo la testimonianza di un operaio di una nota fabbrica di cuffie, del quale non diremo il nome.
4: Salve a tutti, sono un operaio di una nota fabbrica di cuffie e sono qui per rivelarvi il segreto che c'è dietro alla produzione di cuffie e cuffiette. Dovete sapere che all'interno del cavo, che apparentemente è morbido, viene inserito un cavo con memoria di forma, dello stesso materiale dei materassi memory, avete presente? Se le cuffiette non vengono utilizzate per tot tempo, rimanendo all'interno della tasca, scatta il meccanismo di auto-ingarbugliamento, anche se le riponete correttamente.
0: Assurdo, ma ancora non c'è chiaro perché tutto questo.
4: Ovviamente per far rovinare il cavo nel minor tempo possibile e costringervi a comprare delle cuffie nuove. Ora scusate, ma devo scappare. Per quello che vi ho appena rivelato potrei essere...
0: Esatto, tutto chiaro. Tutto questo serve a farci comprare delle cuffie nuove ogni 2-3 mesi. Ma so cosa state pensando. Le cuffie wireless sono la soluzione, giusto? Sbagliato! Non avete fatto caso che nel 2025, quasi 26, ancora in tantissimi vanno in giro con quelle col cavo?
5: È semplice. Una volta passati alle cuffie wireless, si pensa di aver risorto tutto. Zero nodi, nessun garburio, solo comodità e libertà. Ma qui la libertà è solo un'illusione acustica. Le cuffie wireless sono il cavallo di Troia definitivo. Dietro quel design minimale di Bluetooth 5.0 si nasconde un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software sofisticato atto al controllo mentale.
0: Un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software atto al controllo mentale. Esatto. Ma se non siete ancora convinti, ve lo lasciamo spiegare dalla nostra testimone chiave.
6: All'inizio pensavo fosse solo musica, ma poi ho capito che loro volevano molto di più. Le cuffie non si accontentano del suono. Loro vogliono sapere quando cambio canzone, quanto resisto su un pezzo lento, cosa mi fa vibrare davvero. Ci sono microsensori ovunque che captano ogni goccia di sudore, ogni sospiro, ogni sussulto. Per questo le uso sempre sul mio OnlyFans. Anche i miei follower hanno capito che mi basta la canzone giusta per farmi toccare. Tunz tunz.
0: Proprio così. Tunz tunz. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale, ma una cosa è certa. Quando ti si ingarbuglia un garbuglio insgarbugliabile, è solo per indurci a comprare le cuffie wireless, così per controllarci mentalmente e di conseguenza aprire un account su OnlyFans. Come risolverlo? Fare come i Maranza. Musica a tutto volume in metropolitana e fanculo le cuffie. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
3: Pronto?
4: Pronto? Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scucciola a 160 col T-Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
3: Forte e chiaro.
4: Ah, meno male. Scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
3: Sì.
4: Ah, perfetto. Scusa se sono agitato, perché c'ho la carogna. Devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
3: Potete scassare pure la capace.
4: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio,
3: Certo.
4: Sai che ti... proprio te lo giuro, perché mi hai preso proprio in un momento che c'ho altri obiettivi, perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene, perché
3: vieni,
4: proprio
3: vieni.
4: Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
3: Vieni.
4: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
1: Tamarri.
5: Uccidi, buongiorno.
6: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
5: Ma l'autoscala, parlate.
6: L'autoscala, grande.
5: Per salire su dal...
6: Perfetto, fantastico.
4: Mezz'ora,
6: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
5: E quando vi servirebbe?
6: Coglione,
5: Quando vi servirà?
6: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
4: Io questo... sono nervosissimo.
6: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... Non lo so, quando
5: allora,
6: vuole.
5: Oggi e domani non ho disponibilità.
6: Ma questo è un problema.
4: Minchia, mi deve salire la, devo tenere la carogna tesa.
5: Ad un settimo piano su a Catanzaro Sala.
6: Ah, ho capito.
4: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
6: Senta, ma se per caso noi pagando di più, lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
4: Anche di sera,
6: Anche di sera, anzi è meglio di sera.
5: Rimane lì perché ce l'ha una ditteria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
4: Non già
5: cura. Prova a chiamare Piero e Franco oppure che piano è?
6: Piero Franco
4: Tu, per non darti proprio...
6: Sì.
4: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala...
5: No, solo l'autoscala.
4: Solo l'autoscala.
6: L'autobionda neanche.
5: C'ha pure il cestello.
6: Il cestello che serve a...
5: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
6: Ah, sì.
4: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
6: Sì, lo spacchiamo in due.
5: La persona gli serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
6: Neanche se siamo legati e impizzati?
5: No, perché non c'è sponde, hai capito?
6: E allora lei c'ha qualcuno che c'è...
5: Il cestello.
6: Allora possiamo fare così, nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso
4: e noi entriamo e lo scasciamo.
6: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
4: Se vuoi picchiarlo pure tu.
6: Si può sfogare.
5: No.
6: Sei stato gentile.
4: Grazie compare. Ciao,
6: grande.
4: Ciao, grandissimo, grande.
6: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande.
4: Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Cri.
6: Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
4: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per affare quarto, quinto piano?
7: Sì.
4: C'è anche il cestello?
7: No, cestello no. Cestello c'è un amico mio.
4: Ma senti, ma la scala che c'è tu, c'ha le sponde per salire?
7: No, non ci può salire la
4: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
6: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
4: Magari ci dai una mano.
6: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello con noi, che noi dobbiamo...
4: Senza cestello, con cestello.
6: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
7: Sì.
6: Che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
4: ex amico.
6: Ex amico, un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo e scendiamo.
4: Usciamo dalla porta.
6: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi. Eh?
7: Scusa, tu mi chiami a me per fare questa operazione, non ho capito.
6: Sì, questo, sì, sì, cioè, mi ha dato il numero Piero ce l'ha dato.
4: Pippo.
6: Pippo. Pippo.
7: Pippo.
6: Pippo di...
4: Pippo di naso.
7: Ma Cuca non c'ha Pippo di naso, è Pippo di...
4: Ma pare un Pippo di naso.
6: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
4: ti porta quarto piano, poi sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
6: Quanto costa? Il noleggio del macchinario.
7: Prova a trovare un'altra persona.
6: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
7: Ma non va, ma ti ammazzo, ma così.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
4: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
6: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
4: Ma tu sei che mi parla da qui.
6: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza...
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il
3: culo? No, ti ho messo...
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: tamarri.
1: I tamarri devono comprare un cancello automatico per la loro casa, perché quello vecchio ogni volta mozza la testa dello zio Pepe.
0: Tamarri.
2: Oh, scemo di merda!
3: Pronto?
2: Sì, sì, sì, sono prontissimo. Senti, voi fate anche i cancelli elettrici?
3: Sì, rivendiamo.
2: Sì, vabbè, quello che fate, se ve li spacciate, quello che fate sono cazzi vostri. Senti, ti stavo chiedendo questa cosa. Praticamente stamattina l'incidente è avvenuto perché il cancello era molto lento. Perché a furia di tirare, perché ci perdiamo sempre i telecomandi e le chiavi, a furia di tirarlo con le mani con la forza bruta meridionale, no? L'abbiamo mezzo scasciato e quindi si chiudeva molto lentamente. E siccome mio zio Peppe è anche mezzo ringoglionito, mi ringorreva con l'ascia, è rimasto incastrato sto scemo. Secondo te si possono fare con le chiusure velocissime? Proprio tipo saloon.
3: Eh no, purtroppo no.
2: Cioè non fanno le chiusure scacan. Cioè che siccome io quando esco con lo scooter esco tipo a 160 impennando, io voglio che dietro di me, siccome c'ho anche 44 pitbull in cortile, non voglio che scappano, quindi pepez, si chiude proprio pepez il cancello.
3: E bisogna legarli prima di farli uscire.
2: Eh no, non posso, sì, che cazzo li lega, sono feroci, sono assassini proprio selvatici, capito? Vabbè, comunque sono cose che chiedo, ti voleva chiedere una cosa mio cugino, aspetta un secondo.
4: Sì, ma se ci puoi dare il numero, noi lo chiamiamo subito. Questo signore, allora, dacci il numero per favore, così facciamo prima, perché dobbiamo muoverci su sta cosa qua.
2: Perché zio Peppe è ancora incastrato nei cancelli.
4: Anche perché poi ogni volta è un cazzo di casino, perché siamo in cucina, schiacciamo il tasto del cancello, corriamo giù in garage, prendiamo le moto, usciamo, deviamo tutti i cani e usciamo veloci. Quindi invece dobbiamo avere una roba comoda. Dammi il numero, va?
3: 335
2: 893. Quindi come si chiama lo scasciato?
3: Quindi Carlo.
4: Carlo?
3: Ah, esatto.
4: Lo chiamiamo adesso, capito?
3: Oh. Va bene.
4: Oh, oh. Lo chiamiamo adesso.
3: Perfetto.
4: Ciao coglione.
3: Ciao.
4: Ciao coglione. Oh, che vuoi coglione?
0: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Sei Carlo?
5: Sì.
4: Ciao Carlo, mi ha dato il numero all'azienda, ho chiamato adesso per un cancello. Ti stai lavorando, ti ho disturbato, scusami.
5: Sono in cantiere.
4: Ma che cazzo me ne frega a me che del cantiere? Volevo sapere del cancello. Senti, se puoi passare da me che facciamo il preventivo, che dovevamo prendere un cancello di quelli belli potenti, veloci, che chiudono a serramanico, diciamo.
5: No.
4: Ma proprio veloce, cazzo. Che deve. Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente.
5: Sì, dimmi.
4: Ma cazzo ridi, coglione? Faccia di merda, ascolta un attimo.
5: Oh, dimmi.
4: Quando cazzo puoi passare a venirmi a guardare il cancello? Però devi dirmelo un po' prima.
2: Che lo spacchi nella schiena.
4: Sì, che proprio ti sdraio la schiena, proprio. Ti faccio vendere la maglietta dalla Juventus della schiena, talmente ti spacco la cancellata. Addosso, coglione!
5: Quando vuoi posso passare.
4: Bene, perfetto, perfetto. Che mi stai facendo venire la cara, mi piace così. Senti, allora vieni stasera alle 18:34.
2: Se sono le 35, gli strappi la maglietta da davanti.
4: Hai capito? Mio cugino ha detto che se arrivi un minuto in ritardo proprio ti strappo proprio.
2: Prendo dal colletto e ti strappo la camicia, sì, davanti, scemo.
4: Hai capito?
5: Sì, sì, sì.
4: O se no salto in aria e ti do un calcio rotante sul pomo d'Adamo.
5: Sì, sì, va bene.
4: Ma parla serio.
5: No, sono serio, serissimo.
4: Yeah. Segna l'indirizzo, cracco.
5: Segna, dimmi.
4: Allora, via dell'Avvoltoio.
5: Via dell'Avvoltoio
4: 39, quarto giaro, no. Vedi questa cancellata anni 70?
5: Sì.
2: Con zio Peppe ingastrato.
4: Con zio Peppe ingastrato la stamattina. Se lo vedi lì che magari dai,
2: agonizzando.
4: Portagli da bere magari. Portagli cosa credo. Beve zio? Cosa beve zio Peppe?
2: Il bianco fermo.
4: Portagli un bianco Sarti.
5: Sì, va bene, sarà fatto.
4: Grazie. Va bene, sei 34,
2: A 35 ti strappo la maglia. Oh, parlo, sto a parlo. Ti strappo la maglia.
5: Va buona.
4: Ciao coglione.
6: Nella prossima puntata.
4: Ma che cazzo fai? Go!
7: Ma con chi ce l'hai?
4: Con te che non stai rispondendo.
7: Ma vai a fanculo te.
2: Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman. Lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: È interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1. Che, per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
2: Ciao Antonio, ascolta, c'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, sosia di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
1: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
3: Fifufa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival per i Popia di Antonio Fumba!
1: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
3: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
4: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
4: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio no.
3: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
5: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
3: E allora vai, di c***ne!
5: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
3: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
6: Ah, sì, sono qui per fare cosa lì, insomma!
3: Vai, nonno!
6: Allora, dunque, sto morendo! Oddio, no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, Dio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***a.
3: Strabiliante! Ho la pelle d'oca! Mamma mia, la suo arduo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
7: Ciao stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
3: Vai piccolina!
7: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi.
3: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu, pazzesco! Ma vediamo il prossimo!
8: Ciao, sono Antonio Summa.
3: Se ti piacerebbe.
8: No, sono davvero Antonio Summa, guarda, sono io, guardami, sono io.
3: Cioè, vabbè, dai, vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
8: Sì,
3: vai.
8: Vado.
9: Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!
3: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. E penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
8: Ma come? Ma sono io, porco...
3: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
8: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
3: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
1: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
3: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
8: Basta! Basta! Basta! Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
10: Ehi! Forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
6: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
8: Cosa? No, ma come? No!
1: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
8: Scarrellano! No, mi sparano! Ecco i proiettili che arrivano! No, bella quella calibro 9! No! Ah, sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
1: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.
0: Radio 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della Plalp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Dlep? Sicco Mario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per e pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Aiuto! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Oddio, che male! Poco, ma il continuativo che fa male. Alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei 3 figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta Goji pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Che perlizia.
3: Vai, dai.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i figli puttani! Testi cagli voi di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san! Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: lo puoi
11: fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105.
17: Tamarri.
18: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
17: Tamarri.
19: Sì, pronto.
10: Oh.
19: Chi è?
10: Pronto?
19: Pronto, mi senti?
10: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
20: Sì.
10: Tu fai le luminarie, eh?
19: Sì.
10: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
20: Non è un paese, è un quartiere.
10: È un quartiere, quarto giaro, a Milano. Ci servono i luminari per la via, 200 metri di via.
19: Sì.
10: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
19: No, no, io li noleggio.
10: Ha detto che li noleggia, eh?
20: Sono qua vicino, che cazzo.
10: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
19: Sì.
10: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
20: Allora, però, siccome sono robe di... non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il... praticamente l'anno in cui...
10: Anniversario.
20: Non è l'anniversario, che c'è zio...
19: Ma sembra tutto...
10: Oh, sto parlando!
19: Ma oh, siete?
10: Scemo di merda! Parlo!
19: Di cazzo.
10: Zitto! Okay. Zitto!
19: Coglione.
10: Zitto!
19: Coglione, ciuccia cazzi!
20: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
19: sì,
20: 80.
19: Mi incontriamoci.
20: Ti fico una penna in un occhio, ti giro velocemente e ti riavvolgo.
19: Possiamo incontrarci
20: quando
19: vuoi tu.
20: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
19: Parole, incontrami di persona.
20: Già, ti mordo subito.
19: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
20: Ah, ho capito, ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
17: Tamarri.
21: Buonasera.
20: Voi fate le luminariche?
21: Sì.
20: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
0: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
20: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pippotto e mi ripiglio. Arrivo lì?
0: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
20: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo anche.
0: No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
20: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra le luminarie? Faccio così?
0: Info che ho solo design.com.
20: Aspetta, non ho la penna, dammi una busta.
21: Tieni.
20: Dammi una scheda che lo segno con la polvere. Dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
0: Come sta dentro?
20: Vai, allora, hai detto
0: info chiocciola?
20: Info chiocciola. Aspetta, che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
21: No.
20: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Che...
21: schiacciala bene.
20: Minchia, buona questa.
21: Vai. Fatti sta mail.
20: Aspetta, mi sono fatta la chiocciola. Paolicci come capocchia?
0: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
20: Cazzo fa? Yo! Non ha finito di scrivere la mail!
21: Hai detto capocchia.
20: Ma che cazzo ne so io? Vabbè, facciamoci la mail.
21: Invio.
22: Tamarri.
0: Sì?
21: Sì, buongiorno, salve.
0: Salve.
21: Salve, illuminarie?
0: Sì.
21: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
0: okay.
21: Voi di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quarto Giaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le illuminarie.
0: Ok. Le viene da ridere perché?
21: Ho appena fumato, una merda proprio.
0: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
21: Come sono?
20: Metti via la voce che voglio sentire.
21: Sì, signorina, metto via voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
20: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
0: Sì, salve, buongiorno, sono io.
21: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
0: Avete un numero di quanti ne volete?
20: Che sta parlando, cretino?
21: Sì, ne vogliamo un po'.
0: Ho capito. Che budget avete?
21: Già abbiamo 100.000, 120.000.
0: Sì, addirittura, poi?
21: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se ci abbiamo i soldi. Allora, ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Cioè, 120.000 euro, qual è il problema?
0: Ma stiamo parlando della stessa cosa, no?
21: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
20: Ma digli che non è che solo per l'illuminare, per tutti gli addobbi,
21: per tutta
20: la
21: vita. Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, il budget.
20: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
21: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che lo capisce.
20: Ma che cazzo alzi la voce?
21: Ma pensa a te, sta cogliona.
20: Ma a me che cazzo alzi la voce, scemo?
21: Che si mette la litiga?
20: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Questa Mori che mi chiama, mi sta litigando e poi non si installano.

0: la leggenda continua.
1: Ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caini.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Outs, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola,
4: Outs, Shakira. Ma da dove vieni? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Out, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta? Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbuccio i pelati.
4: Sì, proprio puccione di femmina.
5: Mera chi sti addominali?
4: Allora, ragazzi, prima si fa il soffritto, ver Shakira?
5: Va bene.
4: Allora, Shakir, passamelo per te l'ecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di la le la le la le, dai, avanti.
5: La le, waka, waka.
4: Aspetta che frigo un po' di cima dell'est. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Outs, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far gomorca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colli nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo rotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo. Ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1 a 1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
4: Chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
4: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
4: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
8: Belin, certo che ci sto.
9: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
10: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
11: Radio 105.

0: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Lo sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto!
0: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri! Comunque, potrei farle la stessa domanda!
3: Bravo, bravissimo!
4: Bravo.
2: Vabbè, comunque. Prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana!

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte il maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici? Lurida plebebete! Mio figlio è una vera forza della natura! Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani! Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro! Inizia, inizia! Vai, Algericchio!
5: Vado, mamma, vado! Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... Aia!
2: Aia! Aia! Aia!
5: Aia!
2: Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
2: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French, figa! È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno! Due! Tre!
6: Un passito palante Maria! Un, dos, tres! Un passito palante Maria!
4: La finiamo!
6: Usi!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione, attenzione, ora rivelerò a tutti il mio segreto.
4: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da footlocker, lo vuoi piantare?
7: Segreto, segreto!
4: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Galaide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
4: Il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!

0: Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Jeffrey, sono teso.
1: Vuole un ansiolitico, signore?
0: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo Plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba!
1: Preferisce una tisana?
0: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
1: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore?
0: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua!
1: Che cos'è, signore?
0: La Calabria!
1: Ma è vuota, signore?
0: È vuota, è vero! Aspetta che ci metto degli omini, dai!
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
0: È ovvio! Sono terroni! È nel loro istinto!
1: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
0: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba! Ok, guarda qua! Guarda questa piantina, eh?
1: Carina.
0: È promettente, vero?
1: Sì.
0: Fai passare 500 anni.
1: Ecco, signore.
0: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
1: Credo vada fumata, signore.
0: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
1: Provi ad essiccarla, magari al sole.
0: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia. Porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
1: È stato troppo autoreferenziale, signore.
0: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
1: Ecco, signore.
0: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
1: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
0: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
1: Che cos'è, signore?
0: Un fagotto.
1: Non credo sia molto utile, signore.
0: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
1: Posso?
0: Prego.
1: Provi con questo.
0: Che cazzo è?
1: Una pipa la chiamerei.
0: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
1: Si sente meglio, signore?
0: A voglia. Mi piace quest'erba, diamole un nome, cosa ti viene in mente?
1: Io le proporrei Maria.
0: Ma va, Maria è un nome da...
1: Ma signore...
0: Oh, hai ragione! Scusa, Mary! Scusa! Scherzavo! Non te la prendere, Mary! Ok, poi ne parliamo! Mi faccio ancora una boccata! Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
1: È una caccola, signore.
0: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
1: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
0: Lo vedo, cazzo! Spegni, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey! Hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
0: Mojito, eh? Con cosa si fa?
1: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
0: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
1: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
0: Quando?
1: Oggi alle 9.
0: Oggi?
1: Sì.
0: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
1: Domani.
0: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
1: Che cos'è, signore?
0: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
3: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, accetta di mescolarsi fra i migliaia di dipendenti della sua enorme azienda di costruzioni quotata in borsa, per approfondire meglio dal lato dei suoi operai che aria tira nel sottobosco dei miserabili.
4: Salve, sarei quello nuovo da inserire nell'organico. Dove posso trovare il responsabile delle risorse umane?
5: Ma come cazzo parli?
4: Ah, ho capito. Tu sei lo sfortunato che ha subito l'operazione al cervello dopo la travata in testa del mese scorso.
5: No, io sono il geometra.
4: Figa, ma dove hai studiato? Nella realtà virtuale? Chi ti ha venduto il diploma?
5: Senti, bella te che non c'ho tempo da perdere, che sono indietro con la posta delle fondamenta del centro commerciale. Che cazzo stai cercando?
4: Figa, se ti odio!
5: Cosa?
4: No, niente, dicevo, fila come l'olio.
5: Sì, però procediamo lenti, ma secondo me recuperiamo su 2 anni di ritardo della consegna dell'appalto, diciamo.
4: 2 anni? Ma quanto figa mi costa i penali, brutto decerebrato!
5: Cosa?
4: No, dicevo, chissà quanto gli costa quell'imbranato. Mi riferiva al capo della baracca.
5: Ah, lo Schiappi, il mega merda.
4: Non colgo l'iperbole.
5: Senti, dai, non fammi perdere tempo. Che cazzo vuoi, pallido?
4: Sono quello nuovo che deve lavorare.
5: Allora vai da là, cerca Vito, lo trovi dentro il container che dorme.
4: Come che dorme?
5: Narcolettito.
4: Narcolettito? Narcolettico?
5: Sì, insomma, che si addormenta come un tossico mentre ci parli.
4: Ma chi è quel decerebrato che ha assunto un narcolettico come direttore degli operai?
5: Oh, che direttore degli operai? Gruista!
4: E la Madonna, che sprezzo della 626!
2: Dopo essersi assicurato che il geometra appena incontrato venisse punito con un pestaggio anonimo dopo l'orario di lavoro da alcuni ragazzi dell'Est ben remunerati e dopo aver tenuto un suo premolare insanguinato come trofeo, lo Schiappi riesce finalmente ad iniziare il suo primo giorno come operaio non specializzato nel cantiere del nuovo centro commerciale.
4: Senta, che devo fare? Non mi date il caschetto e le scarpe ciccione con il ferro davanti per proteggere il lavoro della mia pedicure?
6: Oh, tu sei quello nuovo!
4: Figa che perspicacia! Ti hanno assunto per le capacità di analisi, immagino!
6: Oh, qui non usiamo quella roba d'uomo femmina! Siamo duri! Tieni!
4: Ma sono un paio di ciabatte champ e un berretto con su Gesù!
7: Dio ci protegge!
4: Cazzo è successo?
6: Morto Samir, operaio marocchino, caduto da 6 piani, scivolato per le ciabatte.
4: Ma allora se non ti dispiace tengo sui mocassini da barca.
6: Ah, fai come cazzo vuoi. Ecco, là c'è calce, carica sul camion, dai.
4: Ma come? L'hanno appena scaricata dall'altro camion.
6: Sì, ma mezzo carico serve per casa abusiva di geometra su riva sul fiume, dai.
4: Porca troia, che espropriazione proletaria alla luce del sole. Ma nessuno se ne accorge? Cazzo dice il capocantiere?
6: Ah, sua casa è già finita, di fianco a quella di geometra. Molto bella, eh? Fatto anche orto con mie mani, guarda.
4: Ma figa, ma questa non è un'azienda di costruzione, è una cloaca di serpi di merda!
6: Cosa?
4: No, dico che ci sono rimasto male che Harry Potter non fosse un serpe verde, ma il fuori rimane un esempio di vita.
6: Tu sei strano, vesti strano e parli strano. Ti tengo d'occhio. E se sbaglio fai cose che non vanno bene, sei fottuto, eh?
4: Tu! Pensa io che appena giro l'angolo faccio una chiamata e stasera fisserò un tuo molare nell'alcol mentre me lo faccio succhiare da una col tuo accento, giusto perché adoro il tono su tono!
2: Il commendator Schiappi, innervosito dalle novità sulle attività illecite che vedono furti reiterati nei suoi cantieri alla luce del sole, fa dare una bella pestata anche al muratore rumeno e decide di tornare il giorno dopo per approfondire meglio la voce di bilancio che vede una spesa spropositata in medicinali presso le infermerie. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
4: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
5: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
4: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
3: Infame in incognito. Infame in incognito.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la credo.
5: Ma porca.
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo. Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti scarabato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
4: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
5: E che lavoro deve fare?
4: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
5: Cosa?
4: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
5: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale del cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
4: Figli di troia!
5: Cosa?
4: No, dico, peccato per Moira, amavo il suo circo.
5: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino, basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
4: Ah, certo, l'operaio peruviano.
5: Chi?
4: Nasca.
5: Ma no, la bamba!
4: Pure drogato sto figlio della merda!
5: Cosa?
4: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
5: Oh no, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
4: Certo, certo, capisco. E che fai tu di solito?
5: Smantello l'Eternit.
4: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora. Forse.
3: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
4: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
6: Cosa?
4: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
6: Sì, sì, sono io, come l'hai capito?
4: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
6: Ah, sì, sì, zitto, che ti sentono? Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
4: Eroi!
6: Cosa?
4: L'eroi! L'eroi!
6: E chi è sto l'eroi?
4: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
6: Ah, certo, certo.
4: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
6: Cosa?
4: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
6: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
4: Un set di cacciaviti.
6: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
4: Come la concorrenza,
6: Cosa?
4: No, no, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
6: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
4: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
3: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, e lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
4: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
7: Sì, dimmi, bello.
4: Ma che vocina esile, come ti chiami?
7: Silvia.
4: Porca troia, una mangia prugna.
7: Cosa?
4: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa Chulubamba.
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona.
2: C'è di Cremona?
4: L'offre.
2: Eh?
4: L'offre c'è la polpa, tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Un pacciolo di mamma, la soccola!
5: Chia?
3: Upa!
5: Chia?
3: Un pacciolo di mamma, la soccola!
5: Luce, sì!
4: Lo mangio, lo cazzo?
5: La mamma ti mangio, lo cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Ma... Gide. Oh, ma c'è cazzo, voglio allungarmi con la mati, ma c'è cazzo, voglio!
3: Ma è vero che lo mangio, cazzo?
5: Ma me l'ha messo un po' a mano, ma che cosa vuoi, dici, sì?
3: Ma,
5: ma che c'è da rompere un cazzo la mati, voglio mai non andarci?
4: Bacio, non dovrebbe di glazzo.
5: Ci si un po' luce, ma io non un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La
5: zocca delle mamme,
3: la latrina, latrina di sorte, sta,
5: ma è bello, di saluto, state buona, ho fatto spendere un culo, posso fresco la polpa, ciao.
3: Culo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Guarda tutto così, fisso da sordo, capito che non mi chiama chi,
4: Serricchione?
5: Mi gusto da catina.
4: Serricchione?
5: Rocchione, si trova che da fisso da me, ma tu?
4: Lama! La mangio!
5: Ma io sei proprio scemo. Ma non che cazzo sì, non mi si chiama più, c'è te l'hai dato tuo numero a me? Fisso, che da un bastardo, che da tretto, che da chino, da sei, che da tuo numero. E musto gatino, curioso mi sta chiamando questo bastardo. Non va per cambiare il numero su chino da sei, non mi si chiama più, ma c'è cazzo sì, a come perlo. Guarda!
4: La mamma, la morte, la morte che ti
5: ha cazzo, dai, c'è proprio scemo questo. Non mi si chiama più, ma Maru, tu che cazzo.
4: Tu è tutta la razza.
5: Papà, c'è si sta usando la sera la pusche, c'è si sta, papà, finisce da questi schizzi, Maru, tu che cazzo, capito o no? Non mi si chiama più. Ah, vedi, te esco fuori. Te esco fuori, tu fino dove sei, va, dai, ciao.
4: La sorte.
5: E continuo, vatti, che sto caffè di che va, ma sto cacchiezza, rutto che tu. Sto caffè di che va, le smappe da mano, a mano mi si chiama più papà, sta sarà, pusche, ave, sta lesso, vatti, va, prendo la sorda.
4: Gura mamma, gura sorda.
0: I Puglieni.
6: Pronto?
4: Un pacciolo da mamma, te con la puttana di sorda pure.
6: La faccione da che da chiave capo la rotta da mamma.
4: Cite è morto, sa morte viva.
6: Ma fa moca che a te quando si cornuto tu e tutta la settima generazione.
4: La morte che ti mangia la cazzo.
6: Le mortacce da mamma in carrozzella che da strappiata l'orda in zavallo.
4: Lo freggio la polpa, tu? Ma...
6: A che da culo rosso, dove mi chiedi?
4: Rocchio!
6: Rocchio, dici un mec in culo a mamma ti assordo, quindi... E tu mec in culo pure a te, carnù!
4: La
6: va? Vattine, bacchinus! Oh!
4: A fa mocca ci destramo a te vive quando
6: la dire. Fa mocca ci destramo la murta a te quando si cornuto. E tutta la razza che ho gambamato.
4: La mangi la lambasciuna tu?
6: E tu te la mangi la cetrone, la scamata, cornuto.
4: Te scaffa un culo, cetrone.
6: Te scaffa un culo, cetrone, la coppa rossa e la bastonacca dove ci manda col, cornuto.
4: Upa!
6: Un puccione da sorda!
4: E da mamma tu!
6: E da caretta! Perché mamma tu puccione non utene?
4: Sì!
6: Mamma tu puccione non utene, utene mamma tu puccione, non utene sguarrato utene!
4: Ma scola con la rotta per te soccolo di me, rilacchi!
6: Ma mocca che da culo la rotta, ambassata con la rotta del mamma, cornu!
4: La mangi la sassi in sette di cavetta tu?
6: Io mi sono mangiato la sassi di cavetta, ma a te ti tocca... Sta salzito, vieni 3 centimetri, a te assorbe che da quello rotto.
4: Se te stramur.
6: Chi te muur, tant'è la murtaccia, la man!
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al murtega, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
7: Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
7: Ma che per
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
7: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa.
10: Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
7: Ma chi
11: no, è?
9: Allora, oh.
11: No.
9: Animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
7: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim Pimbre petenusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
7: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire, ci credo che dimagrisci perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi, siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
3: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
2: Quindi lei consiglia ai ciccioni
3: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi.
2: Come lei, esatto, come lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
3: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura bassa e bollette ancora meno.
2: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto, arrivederci.
3: Ciao,
2: grazie.
3: Figlio della merda.
2: Ciao, strutto. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
4: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
2: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è, un'iguana? Un'iguana lei che vive.
4: Bisogna stare caldi.
2: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
4: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
2: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo il mio cadavere.
4: Perché non ti posso baciare? Sì, a te piace essere freddo.
2: A parte che io la repello come essere umano in generale.
4: Dai.
2: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
4: No, sopra i 25. Ah, sì. Io ho la deroga, ho una deroga.
2: Lei ha la deroga per le teste di cazzo. Via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio, Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
5: Eh?
2: A quanto terrai il riscaldamento?
5: A 40.
2: A 40 lei, che cazzo è Gheddafi lei, cosa c'hai, i cammelli in casa?
5: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
2: Lei c'ha tutte puttane, che puttane c'ha? Spieghi.
5: Tutte puttane.
2: Mi piacciono le puttane, che puttane c'ha? Dica.
5: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
2: Quante ce n'ha, dica?
5: 12 adesso.
2: 12 puttane, e deve farle stare calde.
5: A 40 gradi, ovviamente.
2: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
5: Lo so,
2: dico la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
5: Lo so.
2: E quindi lei gli piacciono che puzzano. Dove ce l'ha? Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
5: In Emilia Romagna.
2: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
5: Lo so.
2: E quindi
5: bisogna sempre vedere le prove. Io pago.
2: Che chi paga? Pronto? No, ma è stupendo, stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo Toscana, vai.
6: Ma senta, da Dio, mi sono rotti i coglioni.
2: Perché?
6: Dico. Abbiamo quello della patata, se do la prossima.
2: Sì.
6: Non mi rotti i coglioni.
2: Perché?
6: Sai che il foglio?
2: Che fa?
6: Guacari minieri, lo sai?
2: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
6: Che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
2: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
6: E che c'è? Che c'è la rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me, ma calma, Guacari minieri in diretto,
2: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
6: Perché non posso scadere niente, che c'è? Chiudi, perché io non ho più coglioni, sua gente in casa,
2: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
7: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata, chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
2: Come sta?
7: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non mi ha capito.
2: Sì.
7: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo hai detto, rompo i miei coglioni. Cruciani, te l'ho detto. Quando vieni
2: sei anche
7: vedere,
2: andato in ferie.
7: Vieni giù, fatti vedere ogni giovedì. Ogni giovedì facciami alle sarca.
2: Ma non è vera questa cosa. Non è vera questa cosa che vieni in via alle sarca. Non è vera. Non ti ho mai visto. Sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
7: Maledetto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
2: Io il coniglio me lo mangio.
7: Sono quando ti fai vedere, solo quando sei paraculato dalla Digo, maledetto dai,
2: ma sei un mitomane.
7: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio. Quella volta che ti trovo, te cambi i connotati, in alta mare te riconosce.
2: Sei lì che piangi miseria. Piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, Piangi miseria.
7: Se no, ti sei in vacanza, visto che ti ha cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
2: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci, minacci.
7: Sei una maledetta merda, no, maschio alfa. Sei una maledetta merda. Che ti nascondi.
2: Tu, Omega.
7: Sei un coniglio bastardo.
2: Tu, Omega.
7: Vieni giù.
2: Io, Alfa.
7: Vedere. Ti chiama Centrino. Aspetto che finisci la trasmissione.
2: Ancora con questa favoletta, dai. No, non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
7: No,
2: perché
7: Fai silenzio!
2: Hai miraggi.
7: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
2: Ma basta!
7: Ma
2: hai rotto i coglioni. Hai rotto i
7: coglioni. Se la giuro, forse è l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani. Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda. Sei una maledetta merda, Cruciani. Mi ti disprezzo tutto al cuore. Maledetto bastardo.
2: Ma sempre la stessa filastrocca.
7: Devi morire.
2: E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scapputtato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, c***a. Pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco. Coglioni chi fa da ventilatore, cane.
1: Fiabilità e smoccoloni.
4: Non so come dirlo senza biestemare, ma mi tocca biestemare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in pista!

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops! Mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo qua stasera mi che bifolcazza della mamma del torpedine, can, non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana porco i vorrei buttare in una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lerch, apri, dai!
6: Intende le gambe, signore?
5: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su!
6: Mi scusi, signore, pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana!
5: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai!
6: Non si fa!
5: Eh no che non si fa! Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
6: Chiedo scusa, saccente del cazzo!
5: Uè, buffone di merda, i modi! Vai per la porta prima che ti ammazza la mamma, vai!
6: Signore, è arrivato lo zio Fester! Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella!
5: Ehi, stronzo! Dai, fila via, va!
6: Subito, terone!
5: Vieni, Fester, allora come va?
7: Bene, Gomez! Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi!
5: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda, guarda, una squisitezza, buonissimi!
7: Tu invece come va?
5: A parte l'erce che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
7: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti!
5: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
7: Tranquillo, Gomez! Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano e il console marocchino?
5: No, Fester, cosa dici?
7: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
5: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
7: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
5: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
7: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
5: Ma certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... chi è che ho ucciso poi? Aspetta... ah sì! Nadia Toffa!
7: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
5: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
7: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima!
5: Forse sì, Fester, sì.
7: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
5: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
7: Potremmo portarli alla discarica.
5: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
7: Potresti sotterrarli nel giardino.
5: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano privi, e così l'ho buttati sotto al giardino, capisci?
7: Lo allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua, non se ne accorgerà nessuno.
5: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì?
7: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
5: E perché? Che canale è?
7: Canale 5!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
2: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
1: Lei che titolo di studio c'ha?
2: Diploma, perito elettrotecnico.
1: Perito elettrotecnico, lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
2: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
1: Però manca la gente per le fabbriche perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica, pensi un po'.
2: Ma avete pigliato un reddito fino a mo' a nord.
1: Vede che
2: avvocati, giudici che ne dicendo a destra e a sinistra che senza soldi prendono il reddito, mo' rompito un cazzo del sud, le capre, qui. Ignorante.
1: Lei non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
2: Tu sei un coglione.
1: Ecco, questo è il suo livello di istruzione. La sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
2: No, allora,
1: bestia.
2: Che sto dicendo?
1: Capra.
2: Che sto dicendo?
1: Capra.
2: Ignorante. Bestia.
1: Capra di merda.
2: Vaffanculo, coglione.
1: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione, vaffanculo.
2: Allora.
1: Sì.
2: La letteratura la scriviamo noi. Viva il Duce, viva la libertà. Ritorneremo, prima o dopo.
1: Lei ha scritto qualcosa in merito?
2: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario.
1: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo. Arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
3: Buongiorno,
1: ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo di niente. Cosa ne pensa?
3: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
1: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
3: Per me so di più che non sanno fa un cazzo in Italia.
1: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
3: Allora uno su uno.
1: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fa?
3: Il cazzo, sto al telefono con te.
1: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
3: 0,00001 periodico.
1: Periodico, ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
3: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
1: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
3: 111.
1: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, salve.
3: Grazie.
1: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione, Orso Bruno ai nostri microfoni. Vai Orso Bruno, vai.
4: E io penso che è una cosa che non va bene.
1: Non va bene.
4: C'è la guerra, c'è tutto va caro, il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
1: Va cara tutto, tutto caro,
4: Come pure le donne vanno care.
1: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
4: No, non le pago, le conquisti.
1: Le conquisti? Con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
4: Io faccio la serenata con la chitarra.
1: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
4: Pink Floyd e Vasco Rossi.
1: Pink Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
4: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
1: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
4: Meno il 5.
1: La media del 5 già, chi?
4: La Meloni.
1: La Meloni c'ha la media del 5, in che contesto però?
4: Va bene.
1: Va bene.
4: Ma era da tanto tempo che mi chiamavo dalla radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco è il mio cane.
1: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono?
4: Si è mangiato il telefono e ha aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è ammazzato e ha mangiato spina, telefono, si è mangiato
1: tutto.
4: i CD si è mangiato.
1: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
4: Va bene, Orso Bruno.
1: Va bene, okay. D'accordo, un grande abbraccio, Orso Bruno.
4: Ciao, arrivederci, ciao, buona giornata.
1: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te, triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
2: stai sparando sulla Croce Rossa, Crucio?
1: In che senso?
2: No, è nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese figa, con tutti terroni maledetti ignoranti bastardi, tutti.
1: Tutti, tutti, tutti. Quindi
2: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate. Sì. Era una merda.
1: Come era una merda? Una merda. È una regione bellissima.
2: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in treco senza casco al telefono mentre guida.
1: Scusa.
2: Non è possibile.
1: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
2: Allucinante.
1: Quindi, insomma, allucinante. Il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
2: È come la Jugoslavia, la ex loro sono la Terronaia.
1: Ma perché sono così?
2: Io sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo. Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù. No. Vada via culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutto, attacchiamo la Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, tutto spingiamo in giù, tutto, spingiamo tutto, attacchiamo la Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, tutto spingiamo in giù, tutto.

0: ti direi che sei una brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo.
1: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
0: Autoinculati, allora. Ciao, autoinculati.
1: Se non vogliamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
0: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao, Bauscia, ciao, ciao, ciao.
1: Autoinculo te.
0: Autoinculati, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Bauscia.
1: Una persona di merda.
0: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda, ignoranti bastardi. Alla prossima, andate a

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Eccoci, finalmente è finita questa campagna elettorale di merda. Oh, possiamo tornare a parlare di politica con la vittoria scontata di Giorgia Meloni, ma soprattutto con alcune ottime notizie che riguardano soprattutto chi ha perso, che sono persone che si leveranno probabilmente dai coglioni, come Letta, come Pillon, come Salvini, come Di Maio defenestrato, e ovviamente come quella nullità di Paragone. Tutto questo ovviamente al netto dell'astensionismo che supera il 30%. Non ci fanno mai votare, e quando ti fanno votare non ci vai, merda! Parliamo del voto, via. Andiamo in Toscana, dove c'è Eugenio.
3: Eh?
2: Allora, un commento a caldo su queste elezioni, via.
3: Ma io niente, grazie vecchi.
2: Sì, questo è...
3: Io non sono nervoso, ragazzi.
2: Perché è nervoso? Perché ha perso le elezioni, Perfetto, vaffanculo anche a te, dai, un altro. Andiamo da Mimmo Salerno, Mimmo, via.
4: Cosa ne penso? Ha vinto la destra. Come da pronostici praticamente. Quindi adesso diciamo che realizzerà il...
2: Quale?
4: Il programma.
2: Quale programma realizzerà? Quale?
4: Quello che ho capito io, la prima cosa è l'eliminazione del reddito di cittadinanza.
2: Non lo vuole più questo reddito di cittadinanza?
4: No, io non sono contro il reddito di cittadinanza.
2: Ci credo, lei è meridionale di quello campa, diciamo.
4: Eh sì, lo dice lei.
2: No, e questo è proprio verificato nelle carte. L'unico posto in cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti è la Campania, che ha 1.400.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quindi proprio voto di scambio, palese.
4: Sì, palese.
2: Abbiamo abolito la povertà e adesso? Completi la frase, se l'è piata? Parli, dica. Finito il reddito, finiti i soldi del telefono, eh? Empoli, vai, pronto.
5: Ma non ho capito, mi scusi, sono in attimo, che cosa c'è?
2: Innanzitutto si calmi.
5: Pronto!
2: Sì, buongiorno.
5: Pronto!
2: Sì.
5: Pronto!
2: Ma perché si incazza?
5: Pronto!
2: Perché si incazza? Perché sbrocca?
5: Sto aspettando la telefonata dal mondo intero e mi dice come...
2: Pronto, non ho capito.
5: Pronto!
2: Ma perché strilla?
5: Pronto!
2: Chi cazzo la conosce? Chi cazzo è lei? Che cazzo vuole da me?
5: Non esiste, Ave Maria.
2: Sì, ma la smetta, lei sta sbloccando. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire sul risultato delle elezioni o se ne va direttamente a fanculo?
5: Duce!
2: Lei è un pazzo! Cosa dice? Lei è un pazzo, spraita!
5: Signor Cruciani!
2: Pronto, che lei è un pazzo scriteriato, dovrebbe stare in una gabbia. Cosa sta facendo? Lei è stato addotto dagli alieni. Lei è stato rapito dagli alieni. Hanno fatto esperimenti sul suo corpo. Lei è un lobotomizzato. Ma ragazzi, ma toglietegli l'MDMA a questa persona. Sì, mi mandi il suo indirizzo che le spedisco un sicario. Dai, toglimelo dai coglioni. Dai, un altro. Sentiamo Maurizio da Cremona, vai Maurizio.
6: Devo davvero rispondere?
2: Certo.
6: Un bel passo indietro di 60 anni.
2: Perché? Perché lei è ancora convinto che Giorgia Meloni sia post-fascista?
6: No, perché ho ascoltato quello che diceva.
2: E cosa dice?
6: E non mi piace limitare molte libertà che vorrei adesso alle persone.
2: Ad esempio?
6: Ad esempio il fatto che non ci sia una tutela negli ospedali di una percentuale di medici per aiutare le donne che hanno bisogno di aborti.
2: Però questo mica l'ha fatto la Meloni, scusi, eh? Questo succede anche nelle regioni governate dalla sinistra.
6: Lo capisco, il problema è che il nuovo governo dovrebbe cercare di andare in un'altra direzione, invece lei ha confermato che vuole continuare in questa.
2: E che cazzo ne sa lei, scusi?
6: Perché lei, scusami, dice certe parole, usa le parolacce?
2: Perché io dico il cazzo che mi pare a lei, io dico tutte le parolacce che voglio. Culo, pene, fica, cazzo, buco del culo, ha visto? Radical chic dei miei coglioni.

0: Ma lei non mi conosce, cioè.
1: Sì, ma
0: lei
1: si sente.
0: Insultando a casa.
1: No, no, io non sto insultando nessuno, io insulto la sua idea, non lei. Si sente?
0: Ma lei ha detto che sono un radical chic.
1: Beh, radical chic. Coglioni. Radical chic non è mica un insulto.
0: Però dei miei coglioni.
1: I miei coglioni non sono insulto, i miei coglioni sono patrimonio dell'UNESCO. Sono un complimento. Quando io dico associo una persona ai miei coglioni, io la elevo a livello michelangiolesco, capisce? I miei coglioni sono come la Cappella Sistina.
0: Ma io tendenzialmente frequento persone educate, non frequento.
1: E perché è un radical chic dei miei coglioni? È un radical chic.
0: Ma no, semplicemente vivo in un posto.
1: È così,
0: civile,
1: certo,
0: a Dio.
1: È così che si perdono le elezioni, con i radical chic che sentono la parola merda e scompaiono in una polpetta di polvere come un ninja, eh? Dai, torna a Kyoto, vattene a fanculo, dai, torna a Kyoto. Ciao, ciao samurai, ciao. Ciao.
2: Siamo tornati dietro i 60 anni.
1: Perché?
2: Più fascista di lei.
1: Ma smettiamola con questa roba, dai, su, la Meloni non è mai fascista, dai, su.
2: Ma te sei mantenuto da lei, sicuro?
1: Ma vai a fanculo, dai.
2: Ma vai a fanculo te, coglione.
1: Dai, su, con questa retorica il PD ha perso le elezioni, te ne sei reso conto, te ne rendi conto, con questa roba dei fascisti, ha perso le elezioni, eh?
2: Ma non doveva vincere il PD.
1: Chi doveva vincere?
2: Italexit.
1: Italexit non ha preso neanche il 2%, il partito con gli stregoni, con gli sciamani.
2: Ma vai a far culo, va, coglione.
1: Ha votato Italexit lei, eh?
2: Ma chi bisogna votare, sentiamo?
1: Sì, no, ma lei ha votato Italexit, mi deve spiegare perché, perché è il primo. Io non ne conosco uno, pensavo fossero un mito, come la Fenice.
2: Ma vai a far culo, va, coglione.
1: Ma invece esistono, mi spieghi. No, ridammelo. Non si trova, deve essere svanito, forse è tornato sul suo pianeta, come Michael Jackson. Via, e chiudiamo con l'amico mio. Amico mio, buongiorno. Sei contento?
3: Cucù, e Fiano non c'è più. Cucù, e la Mondrini non c'è più.
1: Sei contento, cucù, amico mio, finalmente.
3: Merda, vattene a fanculo su un'altra merda, zecca di merda. Bastardi, dovete morire oggi, guarda quanto godo.
1: Oh, finalmente.
3: Cucù, oh. Brutte merde, quattro drogati di merda.
1: Sei contento?
3: Adesso si comincia a farci il sabio.
1: Però aspetta, amico mio.
3: Cazzo, brutte merde.
1: Una cosa, amico mio.
3: Oggi godo, vattene.
1: Ti sento. Ma senti. Senti, però, già che ci stiamo esprimendo amore reciproco, possiamo dire che
4: amore
1: finalmente.
4: Uno stracato,
1: che finalmente le donne torneranno al loro posto in cucina. Merda. Finalmente ti posso mandare in onda perché non urli, non bestemmi. Vai. Cosa succederà, amico mio?
4: Assolutamente niente. Non succede perché siamo indebitati a morire.
1: Quindi dovrete ricominciare a pagare le tasse per i terroni, amico mio. Adesso.
4: I terroni sono miei amici. I terroni. Sono gli onti di merda come te. Che odio.
1: Vedi?
4: Sono gli onti di merda come
1: sei pronto?
4: Te.
1: Sei pronto a pagare tante belle tasse?
4: Senti, Cruciani,
1: sì, perché
4: sei
1: un ignorante. Tu
4: e
1: tu sempre so, tu calpestato.
4: Potete andare caldamente, serenamente a fare in culo.
1: Tu calpestato. Io miliardario. Niente. Oggi è al settimo cielo. Non c'è verso di fargliela scendere. Ma secondo me fra una settimana gli è già passata, eh. Sento che cosa succederà fra una settimana, senti. Come sempre. Ciao, alla prossima, ciao.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
4: Allora senti un attimo, Cruciani.
3: Sì.
4: Tu devi imparare l'educazione.
3: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su,
4: rispondi. Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ma che cazzo ne so, ma secondo
4: rispondi,
3: te...
4: Rispondi, merda!
3: Adesso cosa faccio?
4: Brutta merda, rispondi!
3: Ma secondo te adesso
4: ti
3: io vado...
4: Ti ho fatto una domanda.
3: Sì,
4: chi ti ha dato il mio numero?
3: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Lino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta.
4: Vai a cagare, merda, tu paraetto e tutti quelli che vi vengono dietro,
3: ma dai.
4: Brutto bastardo.
3: Ma dai, non hai nient'altro da dire.
4: Sei un bastardo,
3: non hai
4: figlio
3: argomenti.
4: Di troia sei,
3: ma
4: maledetto.
3: Non hai argomenti.
4: Maledetto, brutto. Conto.
3: Sì, sì.
4: Lavati, ma... brutta merda, lavati.
3: Non hai argomenti.
4: Lavati i denti, vai a piantarti i denti, che sei marcio, sei.
3: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
4: Con tutta la droga che ti prendi.
3: Sei invidioso, sei invidioso che io c'ho la droga buona e tu
4: brutta
3: no.
4: Brutta merda.
3: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
4: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
4: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
4: un
3: filo.
4: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
3: minaccia.
4: Dimmi
3: dai,
4: chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
4: Ma vai cosa... a fanculo, ma brutta dai. Merda, bastarda,
3: senti,
4: maledetta.
3: Senti.
4: Morire tu, Parenzo, Gottardo e tutti quanti.
3: Sì, sì.
4: E quella razza lì,
3: mettiamoci
4: bastarda,
3: anche Barisoni.
4: Maledetta. Tolta me. Oh,
3: mettici anche Barisoni.
4: Il mio numero al comando io.
3: No, tu.
4: Silenzio.
3: Ma veramente. Ma...
4: brutta merda.
3: Ma veramente.
4: Fai silenzio.
3: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto è il mio numero, comando
4: vai
3: io.
4: Vai a morire, merda.
3: Sì, ma tu veramente hai detto pronto. Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
4: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
3: perché,
4: merda.
3: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
4: Ti prometto che se mi chiami
3: no,
4: non
3: sì.
4: Se mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
3: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
4: Tu sei una merda, Cruciani.
3: No,
4: sei una merda.
3: No, io sono il tuo idolo, tu mi ami.
4: Quando parlo io tu devi stare
3: sì. Se non dici un cazzo io parlo.
4: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
3: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola.
4: Quando parlo
3: io sono un organo.
4: Ascoltami, stai zitto.
3: Perché?
4: Stai zitto.
3: Ma chi sei tu?
4: Ma tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
3: Ma chi lo dice?
4: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
3: Il programma è
4: hai
3: mio.
4: Capito? Allora
3: il
4: ti prometto che vengo lì e scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
3: Il programma
4: e
3: è mio.
4: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
3: Il programma
4: perché
3: è mio.
4: Perché c'è la regola di base. Stai zitto. Sto parlando io.
3: Il programma è mio,
4: e
3: lo decido io.
4: Hai capito?
3: No, perché decido
4: brutto
3: io.
4: Merda, stai zitto e parlo io adesso.
3: Io.
4: Contami.
3: Tutto
4: brutta
3: mio.
4: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
3: ti
4: bastardo.
3: Spengo
4: la
3: sigaretta, ti spengo.
4: Perché vengo io che... per la forza di Grayskull. Maledetto bastardo, per scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
3: Ecco, da questo questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha continuato, ha mantenuto, diciamo, la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre, in ogni caso, la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
4: Dai! No! Comando io! Questo glielo vuoi telefono!
3: Io comando!
4: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
3: Io comando! Io sono il tuo generale!
4: Comando
3: io! Comando io sono il tuo generale!
4: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le canne delle gole, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e la melossa a fuoco tirandomi la sega, finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
3: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio, che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni, è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Mi stai chiamando per Charlie Clark, eh? A questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato non si sa.
3: Kirk, comunque.
2: Ma non ce ne frega. Fosse stato Laura e Tuna anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
3: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazione in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi. Nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
4: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
3: Ma perché, che cazzo
4: o
3: cambia?
4: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la CISL, la UIL, la SPIS, la SPAS,
3: la CISL, sì,
4: sono peggio dei lazzaroni.
3: Comunque non è su quello lo sciopero,
4: lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra...
3: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
4: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
3: e quindi,
4: nel mio piccolo non è che posso...
3: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
4: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni.
3: Allora,
4: ma se tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
3: Ma piove però.
4: Prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farsi?
3: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
4: Perfetto, uno a me e uno a te.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
5: Hai rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
3: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
5: Non mi devi chiamare, non mi hai fatto un cazzo.
3: Di cosa non gliene fotte un cazzo?
5: Cambia spacciatore che ti fa male te.
3: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
5: Vattene a fanculo.
3: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
6: Lo sciopero?
3: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
6: Ma come si deve scioperare adesso, sti quattro
3: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
6: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi da lavorare, però... E se tutti un po' neri, vabbè, cos'è lo sciopero qui adesso?
3: È lo sciopero generale pro-PAL, per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
6: Ancora con la Palestina?
3: Sì, ancora...
6: A rompere sempre i coglioni,
3: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
6: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manco gli fa un grande parcheggio?
3: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
6: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così morte e ne pianti un'altra.
3: Sì.
6: In paesini, veri anche fuori del bon vi, perché la terra sabbiosa, tutto quanto, è un astro, veri ancora.
3: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
6: Che va a fare in culo, che va a lavorare come sto Mirio adesso.
3: Un grande abbraccio.
6: Ciao Pepe.
3: Ciao Beccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao.
3: Andiamo da Tano il palermitano. Vai Tano.
7: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
3: Chi è?
7: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzato coglioni, sempre troppo pochi, figlio di puttana.
3: Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
7: Ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano? Che cosa combinano?
3: Certo.
7: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
3: In tutto
7: allora
3: il mondo.
7: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
3: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
7: No, non è complottista per niente, perché scusami, c'è cioè uno che non ha una terra e vuole conquistare così.
3: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
7: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
3: Senti, butta giù dai a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squallido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
8: Ma che cazzo mi avrei messo i quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
3: Di chi sta parlando, no. Scusi? Chi sono gli scappati di casa?
8: Quelli che fanno i scioperi. Perché scioperano?
3: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
8: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio i scioperi a Palestina io.
3: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
8: Castigazzi di tutti, io guardo me stesso, passo la mattina alle 5, esco col buio e entro di notte alla sera.
3: Ecco.
8: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e fanno uno sciopero al giorno per andare a lavorare.
3: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
8: Chi?
3: Highlander.
8: Sì, sono mortale, no, non ho visto Highlander.
3: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì. Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao
3: amore, baciami amore, baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore.
5: Guardavo, ammazzato, ci tengo a schifo!
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
5: Oh, si deve crepa!
3: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: 105 Lo Zoo di 105.
8: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo
2: Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Ah, siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
0: Stop, che non c'era questa parte.
4: Super compa, dai, ma è una cosa semplice, la stagione nuova, non ci romper cazzo.
3: Ma non
4: ma non era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare. Cioè,
3: però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi
4: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
4: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, cioè culattone.
4: Sì, ma non puoi spoilerà. La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
4: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
4: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero, perché fino alla fine
3: ma gente... beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzista non esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah! L'esercito catratista.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano. No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate. Castratistane,
2: signore!
0: È uguale, un osso duro, l'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie, grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere! Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, gira, me la riprendo sempre nel culo io comunque.
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: Vecchia, che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello? Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me venire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po'...
0: Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?

0: This is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
4: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
1: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
5: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie, ma è una bugia. Infatti mia madre me lo ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
6: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
5: Ci sono le caramelle!
6: Venga, venga.
1: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
7: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano, sono dei robot.
1: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
4: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
8: Loro ci osservano continuamente e nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano si è inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
1: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo, Povia.
9: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.
10: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
11: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
12: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
9: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
1: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
13: Radio 105.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Come sta? Merda!
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però.
14: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
5: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
3: So cosa hai fatto l'estate scorsa nel culo di quell'orsa. Approfittare del letargo altrui non è mai stato così divertente.
2: Netflix. Netflix.
4: Sul pacchetto storpi.
6: Cazzo. Ho The Walking Dead delle mutande.
3: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
2: Netflix.
4: E domani alle 18, non perdere.
7: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
8: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
3: I Guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: di neri.
1: Ciao Dori!
2: Uè, Dori!
0: Ciao Dori!
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
7: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornbub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana!
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
2: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
7: Sì, dai.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
10: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
16: Complotti complottosi!
15: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
1: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
15: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
17: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, Ail Joldan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflasci!
15: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
18: Ah, ma bene, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
15: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
19: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
15: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
1: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
15: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
20: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
15: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
20: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
15: Ma allora gli spaghetti?
21: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
15: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
22: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dai loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati. Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se

0: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
1: Silenzio. Parla Agnesi.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Agnesi, la parola alla pasta.
2: Lo Zoo di 105.
3: Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff. Ivan, è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Descend to maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Ritrovati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, fa freddo.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma, signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la f***a quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, ragazzi.
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Ma straporca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Ma scrivete cinema sotto!

0: comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchiano, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che lui, insomma, gli sta infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ho aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina. Perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scoppiando il cranio, una roba. Se sentite? È imbarazzato, cidono i sedili, una roba. Ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, passo.
1: Ah, c'hai ragione, passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, passo.

0: La popolazione, passo.
1: Nails on her nose, 12 o'clock.
0: Finita la benzina, passo. Fermata. Cioè, neanche mi rispondete più.
2: Perché non dici pazzo? Devi dire pazzo, se non dici pazzo non te potevo rispondere.
0: Sto marando. Faccio la...
2: Che stava facendo?
3: No, non ho capito, guarda.
2: Stava barando.
3: Secondo me lui dice di Mavericchia che è gay perché è gay lui.
2: No.
3: Sì, sì, ovvio.
2: Ma non è gay.
3: Fanno tutti così.
2: Ma Mavericchia non è gay. È no. Proprio fratto.
4: Lui è ammalato.
0: Attento alla mano.
2: Comparsa, pazzo. Comparsa.
3: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato l'ha lasciato su un aereo.
2: Ma secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
4: È andato a casa del branzino.

0: è viscoso le chinotte.
1: Viscose?
2: Fermati un attimo.
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
4: metempsicosi.
3: Fate attenzione alla differenza
4: metempsicosi
3: e nel finale due volte
4: crepiglottide.
3: Fate

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
3: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia... No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
2: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
3: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
2: Riaccidenti, che fortuna, grazie. Vuole che le spieghi il problema?
3: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
2: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
3: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
2: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola, mi perdoni.
3: Mezzo pippo, virgola, un 5 con la ruota dopo, virgola, la mezza, come la chiama lei, la 50 di ordinanza del fattone?
2: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
3: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
2: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
3: Virgola, su, clicchi, clicchi.
2: Ecco. Salve, dottore!
3: Ma salve, che bella donna, complimenti!
2: Grazie, lei è veramente gentile, ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
3: Ah, dice, le gomme?
2: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
3: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
2: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
3: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
2: Ma, dottore!
3: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
2: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
3: Allora, mi dica, che problema ha?
2: Dica.
3: No, dica lei.
2: No, lei ha detto dichi.
3: Ah, errore di battitura, mi scusi.
2: Ma siamo in video.
3: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
2: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
3: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile, cioè non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
2: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
3: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
2: Sa, io fatico ad avere un partner.
3: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
2: Bazzucati?
3: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
2: Ah, psicologia.
3: Sì, sì, sì, psicologia, certo.
2: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
3: Wow.
2: Che fa, dottore?
3: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
2: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
3: Ho capito, capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
2: Ma in che senso?
3: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
2: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
3: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
2: Ma in che senso, dottore?
3: È che la lascio troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella fica. Magari è quello, eh.
2: Ma dottore, si vergogni.
3: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, ciao, dai, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.

0: Lo Zoo di 105. Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantoziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia, beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: stanno.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima, speciale canzone d'amore. Ma che...

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

Le troie non finiscono all'alba della via. Ne porto a casa almeno tre, le inculo pronti via.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Scorrettezze.
4: Scorrettezze.
3: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
5: Amore, buon anniversario.
6: Ma non era 2 mesi fa?
5: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
3: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
7: Ehi, ma papà sta male.
6: E sarà il solito dopo sbornia.
7: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
6: Cielo, mio marito sta morendo.
3: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
5: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
7: Ehi, pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
5: Non prima del nonno, almeno.
7: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
5: Sì, ma usa la mazza da baseball, che è più divertente.
3: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
6: Amore, non puoi lasciarci così.
5: Io
6: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
3: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
8: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
5: Padre.
8: Ma che cos'è, figliuolo?
5: È il dossier.
8: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
5: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
3: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
6: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
7: E tu?
6: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
3: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
7: Ehi, ma sei pronta?
6: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
5: Andate pure.
6: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
5: Veramente? Ma finalmente la puttana.
6: Ma
7: ehi, papà è guarito.
5: Mi dispiace che è saltata la cena con la suocera. Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
3: E allora non perderti scorrettezze prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
7: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
5: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera là.
7: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
5: Non mi fa più bene i pompini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non li fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
3: Boh.
1: Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai! Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Prove, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzo di nomi c'ha? È un calciatore brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore. Diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di Stelson. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso. Nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Greek. Comunque con una fascia per la tendinite, due Voltaren, stai a posto, cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh? Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di uno in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un balloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Ma
4: guarda, un atomo di idrogeno. Che strano che è. E c'è il cazzo. Ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto. Mo. E gli atomi sono ricchioni. Ma pensa.
1: E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh?
4: Che delusione. Mo, che scoperta.
1: Bene, ragazzi, una volta che vi connettete alla funzione salute, il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, provo a connettermi io.
5: Sei grasso.
1: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
5: Devi mangiare meno.
1: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, i piccoli piaceri della carne.
5: Ti vesti di merda.
1: Diciamo che ho un abbigliamento casual, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok, non è che devo andare al funerale alla regina Elisabetta.
5: Oggi non hai cagato.
1: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma. Va bene, se...
5: Vai a cagare.
1: Ma facci tu a tua madre, non ho capito. Spegni la funzione salute, vaffanculo. Che delusione. Che maleducazione. Bene, ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Prove dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando circa l'assistente vocale. E è stata molto migliorata, è in grado di imparare addirittura da te. È sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora, vai! Ehi, Siri!
3: Ciao.
1: No, sta voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
3: Ciao.
1: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
3: Siri.
1: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
3: Ho prenotato il ristorante.
1: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
3: Vole 21.30.
1: Ma 21.30 cos? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
3: Cinese.
1: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove la macchina.
3: Ok, fatto bonifico.
1: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
3: 3.200 euro, Enel.
1: Enel? E perché ho speso così tanto?
3: Bolletta cala.
1: Bolletta cala, l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
3: Perché tu fai questi video di merda.
1: Che delusione, che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il 12, vai!
3: Ciao.
1: Addio. Oh, la macchina, stronzo! Oh, scusa, ho perso la pazienza con Siri!
6: Scusa un cazzo! Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompo le ossa!
1: Che giornata di merda, che delusione, che rancore!

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciuccia bagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, chita.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin in Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutemas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sotto sopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
4: Beh?
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto?
8: No, io lo sono, tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock, con la F maiuscola, tosto! Ed ora fuori dai piedi, prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi!
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: Kika, che bel culo.
5: Oh, sì. Guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Oi.
5: Hanno
0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta.
11: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
12: Il segreto
13: di donna Ruanda è.
12: Il segreto.
14: Andrò a parlare col sindaco.
15: Ma il sindaco è morto, donna

morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: brava! E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana!

0: Madonna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei? E da cosa è vestito? Non capisco.
2: No hay que comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante, sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Sagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio! Ah.

0: Non l'ho ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave Pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muortecatien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok Ammamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Un bacio di mamma da caldo zappo.
3: Pronto? Ciao, ci sia.
2: Gula. Gula.
3: Uè, corno.
2: Ricchio. Trovo. Basta.
3: Sì, Popeye.
2: Basta. Basta.
3: Oh, Popeye. Ngu. Tossi. Ma che sta a sara che sta a guendo per questa cacca, boom. Guarda la finisce del pettice di... Ti chiama tutto, oh. Un pacciato surdo.
2: Affa.
3: Ah, sto bastardo, trovo una binda, oh. Qua fornisce
2: un gula.
3: Ma capito o no? Anzi, si non niente per su cacchiazzo che mi chiamo.
2: Mo, cacci te sa muotevi. Peppino, ma fece un bocchino.
3: Ah, bocchino di me, ma sei un Popeye. Ma che sta a cerca da guena, a vedere. Ma capito? Ma mi spuccia, mi faccio per tutti, ma su cacchiazzo tu.
2: Lo fece.
3: Un bacchiazzo, ma mi dà un truppo che da te,
2: Lo fece. Lo faccio, trovano il drago!
3: Un cacacchietto, voglio, è tutto in bocca!
2: Ah, ma che c'è? Morte viva, morte viva, morte viva!
3: A chi te viva, proprio, a chi te stramusta? Non si chiamano più,
4: Lala!
5: Pronto?
2: Ci te morte viva!
5: Non ho capito, scusa!
2: Upa!
5: Ah, tu sì!
2: Un bacio di mamma di cazzo!
5: E perché ti sei un parolaccio? Telefoni parole, di una cosa bella nella vita, buongiorno, tutto a posto, non ti sei un parolaccio!
2: Assunta! Cioè la freglia unta!
5: Bella, buongiorno, tutto a posto, buon Natale, non ti sei un cazzata! No, io penso non sia bambina,
2: Vive, vive, vive, città, vive!
5: Annate, annate, cosignola!
2: Leve?
5: Annate, la nonna,
2: Gulo! Gura nonna.
5: La nonna.
2: Gura? Gura mamma e gura nonna.
5: A mamma, a tocca di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in italiano? L'ombre cugliona.
2: Moc. Moc. Cacci che stravolta viva. Mo.
5: Che c'è Anna? Non a te. Mamma, insomma palletti. Non a te. Una buon buca su che le.
2: Un bacio di mamma di glazzo.
5: Io mi affanculo, usci.
0: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Gula!
3: Era morta da tante, da mamma, da chi ti è morto, stramurta, in terra vive morta e chi ti è morto.
2: Le mangiano,
3: cazzo! Ma a me si chiama, ma non è più ti da per...
2: Upa!
3: È che sto lupa a lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia veniva a fare spettacolo, andare a casa, veniva a fare, devo inscenare uno spettacolo e mi fa ti ha fatto, devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
2: Vincenzo! Vincenzo!
3: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
2: Si strunzo se ti penso!
3: Mostro tu paccato, mannaggia, ma.
2: Mamma cura! Mamma che! Sorte pure! Grazie! Quello mangia la cazzo di capello, la paculo di pecore!
3: Mamma, cioè, mamma tu temi più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo bianco, e mia madre non appartiamo.
2: Ma, lo penso!
3: Io ho saputo che le fosse delle Marianne sono più piccole del, sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop o di Gay Wenge o Gay Enge come si tu tramone?
2: Umberto!
3: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo a tasta, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
2: Lo tieni culo aperto!
3: Il culo aperto, te ne manta ieri, abbiamo posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono la salsa, perché io queste me le ricordo, sappilo,
2: Io
3: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
2: Sei un figlio di cardo tu.
3: Ma c'è gli cazzi a Deutsch, ma c'è gli cazzi a Deutsch, ma fatti curare, madonna santa, madonna santa.
2: La fa... La faccia le tremona a cangaglio.
3: Che lo faccio che la balda, che la mamma, la tremona a King Kong. La faccia è, la faccia. Se faccio avere 2 euro a tremona, se faccio avere. Pinzo tu quando stai disperato, stai.
2: La la! Mok, mok, cazzo, mok, mamma. Moca sore, moca sì, soca canezzo.
3: Cioè tua madre è una friggitrice di polpi seriali, eh? Come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, eh? E tu viene a dire a mamma, viene a dire, cioè, non pic di coerenza, stai quando, quando tu parli.
2: Fa moca, fa moca.
3: Cioè mamma, cioè mamma, mo che stia a fare Sanremo, stia a fare, mo che va a fare Sanremo. Oh. Allora fa un soundjack sopra il cappello di tutto il cantante maschio. Deve fare, sì sì, prova, prova.
2: Tremone. Tremone. Quando c'è un tremone. Gula.
3: Io mo so tremone. Buona, ma dice te li danno un zocca, te va a rompere che gira qualche tu un'altra, mai.
2: Upa, ciona.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
7: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
7: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
7: Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
7: forse
10: vabbè,
7: c'è il sangue.
10: Sì,
7: allora, signora,
10: bene. Questo...
7: Mi ascolti,
10: sì,
7: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
10: Don Gaetano?
7: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo.
8: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo, vedi.
7: Mettici il pennino nella cacca.
8: Sei il telefono, stai?
7: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.
7: Ha mangiato le
8: Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.

0: a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No,
1: la linea da Rai Sport. Per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: che ho capito,
1: lo
0: ma per
1: sport
0: telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata,
1: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare la
3: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
1: vabbè,
2: Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio Taxi 666 666.
6: Pronto?
7: Pronto? Pronto?
6: Mi dica.
7: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
6: Gialdo?
7: Sì.
6: Ma scusi, aspetti un attimo.
7: Signora, ho il taxi che...
6: Aldo, hai chiamato un taxi?
8: Io no.
6: Ma no, guardi che si sbaglia, eh.
7: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, C'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
6: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi. Mio marito è in casa.
7: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
6: Non so cosa dirle.
7: Signora, le passo Pecora 69, si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
6: Dice che hai chiamato il taxi.
9: Passa il cliente, passa il cliente. Pronto?
10: Nessuno chiama.
6: Signora, non abbiamo chiamato
9: pronto?
6: Nessuno.
9: Pronto, signora? Pronto.
6: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
9: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista.
6: Sì, come?
9: Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
6: Ma ho capito, ma noi non abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato numero.
9: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
6: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
9: sono giù, signora.
6: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
9: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti.

0: vado perché il tassametro è già a 5 pippi.
1: No, no, le ripeto, mi scusi,
0: no, glielo
1: non
0: ripeto
1: abbiamo chiamato
0: io.
1: Nessuno.
0: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro, così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
2: Radio Taxi 666 666.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
3: Ma no, non ho mica chiamato io.
0: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, sur... Pronto?
3: Ma no, ma io non... Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
0: Scusi, è il Bruno via Z... Pare 10 02 7. Io sono Cervo 28, sono sotto, fa anche rima, mi perdoni.
3: Non ma io non ho chiamato nessuno.
0: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie, per Malpensa.
3: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
0: A lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa? Perché io sono giù.
3: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori. Io sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci. Chiamo.
0: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
3: Ma no, ma che io non ho prenotato? Non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina. Ieri sera sono arrivato, ma.
0: Ho capito, mi
3: sono. Ho capito, ma se giù io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
0: Scusi. Agamennone, non ti alterare. Guarda che.
3: No, ma continua a dire che
0: ho
3: chiamato, non ho chiamato nessuno.
0: Ho capito,
3: allora.
0: Ma non mi fare il boscimane.
3: Ma non ho capito un cazzo, vado a dire il culo.
0: Uè, pirla!
3: Insomma.
0: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
4: Bellissimo.
2: Radio Taxi 666 666.
3: Sì?
5: Sì, Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
3: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
5: Però signor mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
3: aggredito. Sì, va bene, adesso allora faccialo, adesso io chiamo i carabinieri.
5: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
3: ma
5: mi scusi.
3: Ma che cattivo pagatore? Ma che cazzo dice?
5: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
3: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma come, che cazzo vuole lei?
5: Ma mi scusi. Se lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
3: ma
5: non prende il taxi.
3: Ma chiamo il taxi se io non ho chiamato nessuno.
5: Pronto?
0: Pronto?
3: Enrico?
0: Pronto? Vado su, gli spacco il culo sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattasoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia il cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: My bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain.
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatto lo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, madonna, ma...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto il gatto Muffi?
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone!
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
8: No. Io muoio sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
7: sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì. Ti alzi in piedi?
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
8: No! Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Sine, chi è?
3: Siamo dei poliziottelli.
2: Poliziottelli? E chi valita?
3: Un certo lì, pezzetto.
2: No. È andata a Messicale per le ferie.
3: Apa!
2: No, ne sono nudo!
3: Dai, apa, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo! Ce l'hanno detto che eri mongolocco! Apa!
2: Che problema c'è, signore Sbirrarelli?
3: Sì tu, Lipez, allora, infamotto, che non aprivi!
2: Sì, ma sai come sono ste cosette? C'avevo paurella!
3: E che paura l'avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
2: No, non rubio io!
3: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
2: Va bene, scusa, gente!
3: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
2: Io? No!
3: Sine, è un signore che abita qui vicino!
2: Non sarà mica Faustino!
3: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
2: No, io no!
3: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vedono che lo mini forte e che ci fai male!
2: Non è vero!
3: Guardarella!
4: Allora metto la prima,
5: Fine!
4: Spingi!
5: Spinga!
4: Vai, ora! Ah! Ah!
3: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello!
2: No!
3: Sì che sei tu! Non fa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticcappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
2: Basta che mi fendo!
3: Non ti devi fendere! Se si mostrarello è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
2: Uè, sbirrarelle! Non insistere con mamma che poi...
3: E poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
2: No.
3: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
2: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
3: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
2: No, non mi restare.
3: Ciao, mongolocco.
2: E basta.
1: Picco Frock.
2: Ma vedi sto bastardello di vecchiarello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo. Che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta dirimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
6: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
2: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello. E io insisto.
6: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?

0: Niente, mi risponde. Magari provo dopo. Ah, ma sto cazzo da zozzo pesante. Sto vecchierello di Frosty, ma pare che provi scemo. Quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa

0: Lo Zoo di 105 presenta Il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
1: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
2: È vero!
1: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
2: Il numero uno!
1: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi è che parla?
1: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
3: Che cerca?
1: Arnaldo.
3: Ah, non esiste qui.
1: No.
0: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
1: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
1: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
1: Sì.
4: Ah, io so, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia Arnaldo.
1: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su, andando su adesso. Io dico la verità, sto su qua giù dove in bocca, c'è stato mai a Pandalla?
1: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora
1: stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma...
4: Ma io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
1: Mai, va bene.
4: Io c'ho quasi, sono avvantaggiato ad età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
1: Non ha sentuto.
4: Una volta sti stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
1: c'era
4: nato
1: la fresca
4: di qua, chi è nato di là.
1: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora, e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
1: ci mancherebbe. Grazie.
4: Arrivederci,
1: salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
0: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Mazzoli prossimamente.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di il

0: Qualcuno vuole scoprire il mio
1: segreto.
2: Si calmi, donna Ruanda. Non è l'allarme, è il telefono. Risponda, potrebbe essere importante.

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Luanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: dopo un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene. Allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il callo.
4: Era donna Ruanda, quelli di Fastwork?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, è la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Bene, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda?

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh, merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: I nome alcanzano, su siete viva, per adorarla!
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Libez! Benvenuto! Che devo fare, un tatuaggiotto?
3: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
2: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
3: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
2: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
3: Che sono una femmina! T'ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da homo forzutella, voglio una roba celtica.
2: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
3: In che senso?
2: C'è una fronte che c'è sta tanta roba, è gigantona.
3: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone.
2: No, t'ho detto che non sei vichingo, sei mangalotto, tutto stroppiarello, sei tutto sproporzionato. Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini.
3: Oh, sai che sei proprio di stronzo? Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino, eh?
2: E che carattere! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello! Che mamma mi sono ispirato!
3: Ah, bravo! Che vuoi fa?
2: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
3: Ma sei scemo! E che so, mochecco! Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
2: Eh sì, che so, Michelangelo!
3: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegetta che ha vinto i concorsetti? Tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
2: E mica sono miei! Questi l'ho scaricato da internet! Io? I concorsetti l'ho vinto con i cagnolini e i palloncetti!
3: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente, però, Lo voglio ferocio!
2: Ferocio?
3: Sine, sine!
2: E vabbè! Ferocio!
3: Sine, sine, ferocio!
2: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
3: E vabbè, bello bello, eh!
2: Sine, sine! Finito, gli è pezzo!
3: Oh, fammi vedere!
2: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
3: E non cominciare ancora, eh!
2: No, no, tile, dai!
3: Fammi vedere lo cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
2: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
3: No, non so feroci! Sono culachecchi che si culano!
2: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
3: No, friocio! Cattivo, mastinello! Questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che carelli dietro la schienella, cretino!
2: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
3: Ma io di tronco, scemo! Mi hai fatto un cane ferocio!
2: No, no, Ipe, non ti incazzare, calmati!
3: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
2: No! Non mi lanciare lo martellone!
3: Ma hai rovinato, pazzo!
4: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa gli cagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
5: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
4: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
5: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
3: Sto infame!
5: Permesso!
4: Nannino!
3: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fanno i negozietti dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta! Ti sei fatto male? Va bene, dai! Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che me l'ha fatto forgiato. Vabbè, dai. Io vado, Ciao, Nai.
6: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
3: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema? Qualche
1: perché
0: problema?
1: Non mi... fuck.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi
1: Non mi ricordo.
0: La famiglia ti vengo che ti trasporti in me.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te. Pem pem pem. Cazzo in culo a mamma.
1: Eh?

0: siamo, torna in onda nello zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei? Pronto? Ehi, ma porca la... Ti sento, parla, brutto bastardo.
1: Un attimo,
2: parla, parla, parla, parla.
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi cosa? Tua madre, bastardo lurido.
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Regno, chi sei te?
1: Pronto?
2: Sì, dimmi. Tua madre, porca la mia, che cosa vuoi? Porca, andiamo avanti così, tua madre, dimmi. Ti voglio le vocali in bocca, devi porca, che cosa c'hai in bocca?
1: Tua madre.
2: Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno.
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se...
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Sei di me.
1: Sei tu?
2: Ma chi? Sono Regno. Tua madre, dimmi che cosa vuoi. Sto lavorando. Dimmi.

0: Si è scappata la bocca!
1: Ah, mi sa già.
0: Nervoso! Bastardo! Bastardo, dimmi che cosa mi sogno!
1: Pronto?
0: Ehi, dimmi!
1: Sei tu?
0: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
0: Dai! Che ne sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
0: Se non ti ricordi che perché porco non mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
0: Bastardo di merda!
1: Perché non mi... Pronto?

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un bar, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Senta, mi scusi il disturbo, sarò velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, io nella mia zona, no? Ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'è una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
4: Il cane?
5: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo buttare la celletta. Comunque che è un collie, non so se c'è presente il collie, quel cane che...
4: Già presente il collie.
5: Ecco, allora io mi sono sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
4: Sì, la sento.
5: Ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, successivamente al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armato di stivale e di una torcia e sono andato a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'è una certa età, vivo in campagna, non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
4: No, beh, vabbè, non, comunque pratiche del genere non...
5: Perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua della mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisce? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chieda perché io non sono tanto specializzato. Anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no? Però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
4: Non saprei. In ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
5: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
4: Appunto, no, ma per essere rimpiccioliscono le teste, insomma, questo un reato c'è e come?
5: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
4: No, mi spiace, non saprei come
5: aiutare. No, ma senta, siccome lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione, non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
4: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature, noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
5: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dell'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblé, c'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
4: Mentre. Certamente ci sono.
5: Ci sono,
4: dipende.
5: Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, paletti di frassino,
4: non so.
5: Non ce n'è.
4: Qualche cosa cinematografiche.
5: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
4: Se vuole può andare nel nostro sito.
5: Sì.
4: www.incrogiolo.it.
5: Aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere il destinatario con la chiocciolina, e bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mi hanno detto che si chiama
4: www.
5: www, ma nel senso però di W, giusto?
4: Certo.
5: E ma allora perché non dice W?
4: Perché si dice così?
5: Ah, si dice www.
4: Il crogiuolo.
5: Il crogiuolo con la U, crogiuolo?
4: Crogiuolo.
5: Che poi è un pentolone, no? Giusto?
4: Esatto.
5: Sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte, non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
4: Esatto.
5: Ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
4: No, se rimpiccioliscono le teste no.
5: Allora è sprovvisto da questo punto di vista.
4: No.
5: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
4: La macumba, tutte queste cose.
5: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi ha accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci deve avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio di...
4: Ora la devo soltare perché ha inventato una persona.
5: Ma è una persona normale, un mago, un esorcista, no?
4: È una religione. La devo soltare perché abbiamo clienti.
5: Ecco.
4: La devo soltare perché abbiamo gente in negozio.
5: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che sono già i miei acciacchi di stagione. Sì. C'ho una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da in piedi.
4: Bocca al lupo per tutto, salve.
5: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
3: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
2: Il modo migliore per mandare a male la gente.
4: Arrivo subito, un attimo!
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto?
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
4: Ma
3: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo!
3: Zitto merda e aspetta
4: ma
3: il tuo turno.
4: Ma porca di quella puttana, impestata Laida maledetta cagna sofferente.
3: You are waiting to be connected to the Porco extension.
4: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
3: Capito, figlio di puttana?
4: No! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
3: Siete in attesa di essere collegati con
4: l'interno
3: desiderato.
4: Siete quelli della luce, vero?
3: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
3: You are waiting to be connected to the porco extension.
4: Lo so che sei lì
3: Please
4: dietro.
3: Do not hang up
4: figlio
3: so
4: di puttana
3: as not to
4: che
3: lose
4: non
3: the
4: sei
3: altro. You have acquired.
4: Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
4: desiderato.
3: Ma io
4: non voglio parlare con nessuno.
3: Anche
4: io non
3: se
4: ho
3: sei
4: chiamato.
3: Un ignorante bifolco di
4: ha
3: merda,
4: capito?
3: Attendi per non
4: io
3: perdere
4: non
3: la
4: chiamato.
3: Tua priorità acquisita.
4: Aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
4: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
3: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
4: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
3: You are waiting to be connected to the porco extension.
4: Ma tu Michele, non buttare giù,
3: so
4: hai capito?
3: Not to lose the that you have acquired.
4: Rimaniamo al telefono, Michele.
3: Capito, figlio di puttana? Dammi il
4: figlio di puttana lo sei tu, stronzo! Non le trovo! Cane, se le portate via! Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
3: Siete in attesa di essere collegati
4: porca
3: con il desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Ora ti sparo dalla finestra della cucina! Hai sentito? Questo è il suono della paura! Stai fermo! Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina! Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il vetrino!
3: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato! Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: pelati, gelati e surgelati.
2: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 euro al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 euro al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 euro la cassa. 3,40 euro la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 euro. 2x2, orto bio e torta alla nonna. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 euro.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 euro al chilo. Becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 euro al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 euro al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 euro al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Braciole di cicala, 1,89 euro al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 euro al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 euro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 euro al grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 euro al chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 euro. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 euro. Sgocciole, biscotti per sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 euro. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 euro. Marmellata di capelli, 4,60 euro. Cristata, la torta con le spine, 10 euro tondi tondi.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Progetto! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
2: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
2: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
3: Fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma lei
4: prese su Amazon. Le ho

0: elettriche.
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film!
2: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
10: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
9: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
10: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
10: Bello,
9: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò. Che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
8: Quindi c'è il pene nell'aldilà.
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
10: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
8: Lo si mangia?
9: Di tutta minchia.
8: Ma si pagano le tasse?
9: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
8: cioè, è una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
8: E puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
10: Cioè come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: Ah no?
9: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
8: La passera in gola?
9: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
10: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
9: Del barbero non può trombare.
8: L'abitudine del barbero.
10: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
10: No, è sul lavoro.
8: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai! Mai!
10: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
10: Prova!
8: È vero!
9: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
11: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
10: famosi Flipstone.
11: Dai,
10: ho fatto tilt col Flipstone.
11: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
9: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
8: Dai, ba.
9: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
11: La moglie, vi.
9: Viva l'Italia. Italia.
10: Poi c'è anche CCC.
9: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
11: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
9: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
9: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora.
9: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui, cioè, beh, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
11: Non ho capito.
9: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
11: Eh sì.
9: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
11: Sì.
9: Non vivrà mai con te.
8: No.
9: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
8: Sì.
9: Vuole il pieno, vuole il pieno.
8: Vuole il pieno?
9: Il pieno, la cosa pieno.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
9: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami, eh.
12: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
9: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
9: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre è uguale a lui.
12: Aspetta, se le
9: mia
12: metti
9: moglie,
12: in fila.
9: Mia moglie e mia madre.
12: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
9: Lui. Io.
12: A che età?
9: A 23 anni.
12: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
12: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
12: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
9: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
9: A te diventa così.
12: Cazzo di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
8: sì.
12: Pensa a 80.
8: Mamma.
12: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
12: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
9: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
8: Vaffanculo.
9: Vedrai,
8: ma cosa?
9: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo vuoi?
9: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
9: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
12: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
9: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
12: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
9: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
12: Hai capito? Allora, a 65 anni
9: sta parlando adesso lui.
12: Deve andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
12: Grazie, grazie maestro.
8: Io ho visto la luce.
9: Hai visto la luce?
12: Sì. Anch'io sì.
9: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Ciao ragazzi, bentornati sul set dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, e soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi la cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la triplanale, va bene? Azione!
4: Bravi, pronto?
3: Bravi così, dateci dentro. Bravi. Ottimo, perfetto. Pronto? Mi scusi?
4: Sì, mi dica.
3: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando. Voi siete uno studio di tatuaggi?
4: Sì.
3: Sì, sì, sì. Mi scusi se la disturbo questa mattina. Spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento. Mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
4: Ok.
3: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista, Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figa lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incubano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la triplanale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
4: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
3: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosci, famosissimo nell'hard perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
4: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
3: È un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
5: buongiorno.
3: Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
5: Sì?
3: Sì, salve. La disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
5: Che tipo di produzione?
3: Allora, è una produzione hard. Noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria, però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una triplanale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
5: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
3: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
5: Guarda, l'unica cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
3: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
5: Il mio buco del culo, ovviamente.
3: No, ma io non giro film, cioè diciamo questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero. Perché lei voleva girare un film in cui si faceva inculare?
5: Sì.
3: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva, perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori, anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasoni, l'artista con 3 coglioni, praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, cioè una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York e devo capire la disponibilità limite nello studio per poter...
5: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
3: Ecco, vedi, già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set, siccome c'ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gondam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata, che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
5: No, Daniele.
3: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini ragazzi, da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o e sono un po' stanchi. Allora, facciamo così. Io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
5: Va bene, perfetto.
3: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione di lì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
2: Vai!
1: Buongiorno, come sta?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Peppino! Peppino!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Che conosco Virgilio!
1: Mi hanno detto che lei è un contadino.
2: Beh! Contadino!
1: Che ha le bestie?
2: Porca la... Che
1: senta,
2: cosa ci devo avere?
1: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
2: Ma porca ma chi sei? Virgilio, non ti conosco Virgilio.
1: Io devo fare una dimostrazione.
2: Ma che cosa, ma porca la... Vai a cagare.
1: Il tiramisù, ha capito?
2: Vai!
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Ma che porca la...
1: Ho detto uova.
2: Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco lontano!
1: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
2: Dimmi!
1: Ha le uova!
2: Le uova! Ma le che porca... Io ho detto un altro danno che le uova non le ho!
1: Le posso dire una cosa? Quanto mi costano 6 uova? Ma lei non riesce proprio a dirlo.
2: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare da bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
1: A che ora passo a prenderle?
2: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le di uova le uova! Ma non le ho, le sono per me le uova!
1: Uova!
2: Le uova! Uova!
1: Uova!
2: Uova! Uova!
1: Ma lei...
2: Porco!
1: Le faccio anche un saluto in televisione durante Master Chef.
2: Televisione, vai che è un parco. Ma non c'è mica la televisione.
1: Ho una voglia di darle uno torta in faccia.
2: Ma la torta.
1: Che torta?
2: Virgilio, non ne conosco di Virgilio. Dove sta chiamando?
1: Le posso...
2: Ma te l'hai scappata la chiamata, brutta merda!
1: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
2: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
1: Sa quanto costa una mia torta di mele?
2: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
1: Minimo 200 euro.
2: Ehi, porco di un... Che cosa ci metti sopra?
1: Allora passo a prendere le uova.
2: Non ne ho! Non mi chiamare più, brutto bastardo!
1: Mi dia l'indirizzo.
2: Puttana! Ma porco di un...
1: L'indirizzo.
2: C'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
1: Ho detto di darmi l'indirizzo.
2: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Che c'è sotto l'argento!
1: Come mai?
2: Bastardo! Ti ha dato il mio numero! L'argento!
1: Come mai non riesce a dire uova? Uova!
2: Te bastardo, Virgilio! Brutto bastardo!
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
2: Guarda il telefono!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Non ce ne ho, le ho solo per me, porca la...
1: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
2: Puttana la...
1: Uova!
2: Che gli uova? Le porco... Chi sei? Chi sei?
1: Lei è proprio un bellissimo uomo. Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No,
3: l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
5: Cosa è successo? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only on 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Val Borbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati a tutti.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: This is a zoo, only for you.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre.
2: Più grandi porcherie di sempre.
1: Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do.
3: È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do.
1: Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
4: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
5: Sentito?
4: Eh sì, soldi.
5: Perché ti diventi ricco, c***a?
4: Oh, mia figlia Tesla.
5: Tesla?
4: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
5: Ah, capito.
4: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
5: Scusa.
4: Ho capito.
5: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
4: Hai perso sempre.
5: Calmi, te, c***a.
4: Hai perso sempre.
5: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
4: No.
5: Ti te ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
4: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
5: E presto mimano e ne sborra una sega, c***a.
4: Ti compro, cazzo.
5: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa fai qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, c***a.
4: Allora, il promesso sposo mio figlio è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
6: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
5: Casa è una piramide, boia.
1: Anthony è veramente molto ricco, ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina, una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
4: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
7: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
4: Lo so, te lo auguro, cazzo.
7: Grazie.
4: Zitto, che sto parlando.
5: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
6: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
5: Me ridono i coglioni, c***a.
7: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
6: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
5: Lo spolvo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
4: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia che la porterà fino alla tomba, lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene, in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
1: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
5: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
4: A proposito, scemo, vieni qua un secondo, scemo, un briacone di merda.
5: Camite cavo gli occhi con la lingua.
4: Sì, sì, poi faccio beccacì. Ascolta, parliamo chiaro.
5: Sì, dimmi.
4: Fallo
5: dai.
4: Vincere.
5: A me?
4: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
5: Ma te sei una merda.
4: Lo so, so.
5: Sei proprio un tocco di merda.
4: Lo so, io ricco, tu povero.
5: Ah, sì.
4: Io non ho problemi tutt'altro.
5: Te beccacin, cambro.
4: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
5: Con l'insetto stecco?
4: Con l'insetto stecco.
5: Ma davanti a tutti?
4: Ovvio.
5: Che brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, Carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
7: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
5: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
7: Wata, e poi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
5: Khan, che do uno schiaffo di boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
7: Come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
6: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
7: Sì, sì, sì.
5: Ah, cado a terra, sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo.
7: Sì, wata, sì.
5: Wata da maestro, ti sei proprio forte.
7: Ya-ta-ta-ta-ta.
5: Mi sa che sono sconfitto.
4: Come sempre, sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù, col beccacino, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
2: Oh dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in me, oh dai, e ti sei fatto battere da un coglione, oh dai. Figato, sfigato, sfigato,
8: sfigato, sfigato,
2: sfigato, sfigato, sfigato.
5: Sfigato mi? Sfigato mi! Vicinati un attimo, Khan! Sono ma basta un metro, Khan!
7: Non ne hai avuto abbastanza, vecchio? Eh? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
5: Ma vai, mona de tuo mare! Canto lo schiaffo di
7: aia! Vai, Wata! Wata! Sto morendo!
1: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
6: Anthony, no, non morire, Anthony!
7: Sensei! No! Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
5: Scusate, ma di che cazzo è morto? Non ho manco toccato, è spostamento d'aria? È morto del raffreddore?
4: Figlio di puttana!
5: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
4: Maledetto testa di merda!
5: Ah, ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
4: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
5: Ma è morto di colpo d'aria!
7: Maledetto colpo d'aria!
5: Visto?
1: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
5: Visto?
1: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
7: What the-

0: anche questa volta, guarda, sto morendo, muoia!
1: E che cazzo, non moriva più! Alla prossima puntata.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora, io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
6: Dica.
5: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
6: E qual è la domanda, mi scusi?
5: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
6: Vaffanculo, tu e tua madre.
5: Pronto, un altro dai.
7: No, l'ho vista, no. Ma chi, cioè,
5: sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
7: Sembrano dei cazzi.
5: Sì, dei peni che eiaculano.
7: Ah, non lo so.
5: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
7: Come no?
5: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
7: Certo.
5: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ha assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
7: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
5: Sì.
7: E basta, le feste fanno...
5: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
7: E poi vedi che fanno, i cazzi e li mettono sugli alberi.
5: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, è una cosa intelligente da fare.
7: E ormai che cosa c'è di intelligente? Ormai. Non c'è più un cazzo,
5: sì,
7: intelligente.
5: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
7: Nel presepe?
5: Sì, dica.
7: Mettiamo quei porci dei politici. Mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
5: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
7: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
5: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
7: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
5: Cioè, sì, ho capito.
7: Preso per il culo da una vita.
5: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
7: È tutto un business, ma... ok? Questo è tutto un business.
5: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo
7: c'entrano? I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
5: I politici guadagnano sul Natale, mi spieghi come fa il politico?
7: Tutto, i politici guadagnano.
5: Mi dica, sì.
7: Tutto.
5: Mi dica.
7: I politici sono dei grandissimi pezzi di merda, sì. Fanno parte della massoneria e sono dei porci.
5: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
7: Veramente, che cosa fanno?
5: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
7: Non lo so, abbiamo sforato.
5: Lei non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
7: Ah, vabbè, il compleanno.
5: Il suo compleanno è la merda. Adesso
7: no,
5: io.
7: Il compleanno no.
5: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
7: L'1 marzo.
5: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
7: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne fotte?
5: È sacro.
7: Natale?
5: Allora, il suo compleanno è sacro, il Natale no.
7: Va bene,
5: se ne vada a fanculo, dai. Se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo, sì, che le vengo a cacare in giardino, dai.
7: Grazie.
5: Sì, arrivederci. Torna in Transilvania, dai. Un altro.
8: Il cazzo luminoso ficca in culo. Tu.
5: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
8: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
5: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
8: Ma vaffanculo.
5: Ma vada a fanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
8: Beh, tutto, non so che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dice la verità.
5: Senta, scusi, lei sta masticando del ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
8: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è, com'è.
5: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano, veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai, sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
9: Sì, pronto
5: comune? Comune di Civitanova Marche?
9: Buongiorno.
5: Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
9: Io sono il centralino, io non so nulla di queste cose.
5: Ho capito, va bene, che non conta un cazzo. L'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
9: Grazie.
10: Sì, dica.
5: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
10: Ma io sono il centralino, come può parlare?
5: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
10: Sì. Non lo so.
5: Non lo sa. Lei ha il centralino e non sa.
11: No, perché...
5: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta
11: masturbando? L'ingegnere, non so.
5: L'ingegnere?
11: Sì.
5: L'ingegnere non so.
11: Mi passi l'ingegnere, eh?
5: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie, grazie, grazie.
11: Pronto?
5: Ingegnere?
11: Sì, un attimo, eh.
5: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
11: Sì, ho constatato anch'io questa data.
5: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza. Ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
11: Ma mi passa la carta penna?
5: Mi passa la carta penna?
11: No, la carta penna lei?
5: Sì, volendo sì, perché?
11: No, io ho il mio telefono di turismo.
5: No, ma aspetti, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
11: L'ufficio turismo.
5: L'ufficio turismo.
11: Turismo.
5: L'ufficio turismo, l'ufficio turismo.
11: Sì.
5: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
11: Ah, 0733.
5: Lei non è l'ingegnere.
11: No.
5: Se sente. Dica.
11: Ah, signor 0733.
5: 0733?
11: 13.
5: 13. Terno. Quaterna?
11: Buongiorno.
5: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore. Ma tu pensa, tu pensa. Ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose. Però, se questa è la gente che lavora in comune, ok? Non mi sorprendo che le luminarie siano a forma de cazzo, ok? Perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fancazzo. E quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
3: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
0: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
4: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
0: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
5: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
0: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
6: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
0: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
6: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
7: Mi hanno detto che cosa vuoi tu?
8: Dammi la mano.
7: Mi hanno detto che cosa vuoi tu?
8: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
9: Dammi la mano.
6: Avete sentito? Non sono pazzo.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
10: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger, il cosiddetto trigger di sbadiglio. come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? È per colpa dello sbadiglio.
0: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a 4 sbadigli e... Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. È un popolo che è destinato per forza di cose alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Basseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene signora, allora senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Basseterra ha scelto lei, nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale. Io sono veramente orgoglioso di lei, un applauso signora, brava. Brava signora, veramente brava. Allora senta signora, noi le daremo 62 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire, rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel c***o di televisore, per favore, grazie.
2: Sì,
1: grazie. Guarda la telenovela?
2: Sì, esatto.
1: La telenovela?
2: La telenovela, senta.
1: Allora, signora, spenga la telenovela, per favore. Importante.
2: Aspetta, spengo.
1: Bravo.
2: Mamma. Ecco, spento, dimmi.
1: Lei lo sa che è una mongoloide, ma proprio di proporzioni,
2: esatto,
1: di proporzioni,
2: sì,
1: epiche proprio.
2: Monocoloide, sì.
1: Lei è monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare perché lei sa, partendo verso lo spazio, dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto,
2: esatto,
1: bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata, ecco. Ecco, allora, le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente, che adesso le presenterà Truffazzi.
3: Sì, sì, salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci.
2: Maestro Porcacci.
3: Esatto, sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
4: Io sono l'assistente Boldoni.
2: Come?
4: Assistente Barilli.
3: Ha cambiato nome in questo istante.
2: Sì,
3: lui cambia nome ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
4: Sì, non è colpa mia.
3: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
4: Assistente Balduillo.
3: Balduillo.
2: Ah, sì, ho capito.
3: Senta, vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
4: l'assistente Meneghetti.
3: Meneghetti. Ok, è pronta? Lei dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
2: Isole d'Italia. Dunque, l'isole. Beh, le Maldive, certo.
3: Le Maldive, poi l'Af.
2: Aprica,
3: brava signora.
1: Brava signora.
3: Aprica, le principali italiane.
2: Dalla punta della lingua.
3: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Aprica e Maldive sono due isole principali.
2: Esatto.
3: D'Italia. Prego, la domanda.
1: Quest'estate andremo tutti in vacanza
3: a fare il bagno.
1: Sì.
4: Sì, allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
2: I sette nani.
3: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
2: Bombolo. Illos.
5: Spagnolo.
3: Illos, era il nano greco. Allora, sono pronto? Illos.
2: Millos, sì.
3: Millos. Neo.
2: Mignolo,
3: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
2: Di Napoleone, il cavallo bianco?
3: Di che colore era?
2: Marroncino,
3: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino. Perfetto.
2: Marrone. Il marrone, castagno,
3: color castagno. È proprio un colore usatissimo. Poi. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, Che forma ha? Di che forma è la Terra?
2: La Terra è una cosa che gira attorno.
3: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
4: Io questa non la posso accettare.
3: Perché?
4: Mi dispiace,
3: perché lei perché... è razzista, perché no, è perché una cosa detto... gay che gira attorno.
2: Non è quadrata, ma è rotonda. Sì, cosa si dice? No, una
3: clessidra?
2: Sì, esatto, appunto.
3: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è dentro la clessidra?
2: La banda.
3: La bamba, la bamba è dentro la clessidra.
2: La bamba,
3: perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
1: Brava signora.
3: Come si chiamava il figlio di Dio?
2: San Giuseppe.
3: Neanche le basi della religione cristiana.
4: Io passerei a matematica.
3: Passiamo a matematica, ok. Volevo fare una domanda a lei, prego.
4: Allora, signora.
1: Signora, l'area di un triangolo è uguale a?
2: Branduardi.
4: Faccio fare lo spelling, però, perché sennò io non posso accettare.
3: Allora, faccio lo spelling di Branduardi. B come?
2: B come?
3: No, non deve ripetere. Allora, io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, come?
2: B come?
3: No, non deve ripetere. Allora, io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco.

0: Perfetto. N come?
1: Ancona.
0: N come Ancona.
2: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
8: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
9: Marca m***a.
10: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
5: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, Achille di Trani, ma Achille, chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai.
10: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akire, per distruggere Akire Iritano, per distruggere Akire Iritano.
11: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
12: Fallo.
10: Per distruggere Akire Iritano.
11: No.
10: Per distruggere Akira Iritano.
11: Iritani.
10: Per distruggere Akira Iritani.
11: Oh.
10: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
11: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
11: No, Windows.
10: Windows.
11: Media Player.
10: Windows Media Player. Windows!
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti!
5: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
12: Sei un po' pepepepe
10: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
11: Vai.
14: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
11: Sì.
10: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi. Ma
11: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono il Sega sui sughi.
15: Da Sega sui sughi.
14: No,
15: sughi musugai.
10: Sono un Spider-Man.
8: Merda!
11: No,
1: sono Spider-Man! No.
8: Sono Spider-Man!
16: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
8: Sono Spider-Man!

0: ti do il gomito nel c***o.
1: Come fai a dare il gomito?
2: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachips.
3: Mi chiamo Crachapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
1: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo me.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
5: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
6: No, non lo devo leggere, se non ci mai richiesto d'ora. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
2: Sto... No. No, formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Crachapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
2: Che è supermercato Crachapus!
3: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
2: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
2: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
2: No! Obi-Wan Kenobi! Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
5: Bravo!
2: Bravo! Adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
7: E un son! Odimi o io, figlio di c***o, ti ho sentito?
8: Ce l'hai la mutata?
7: Faccio la cinese, figlio di c***o!
8: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
7: Odimi, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di c***o!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
11: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall!
0: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la corrida, so.
1: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
2: E ciao a tutti ragazzi! Allora, delle centinaia di sdrenate che abbiamo composto, ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora, cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare. Scopriamo insieme cosa! E leccare la...

chissà se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, via Alex!

0: che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai,

cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare: la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo.

0: pelle tremone.
1: E dai Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora la prossima canzone invece la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività sessuale, insomma.

effetti, come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babure!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
3: Guardi, non so chi è che cercava.
4: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
3: Non lo so, perché la...
4: Aspetti, perché ha preso due ravioli beldule, due ravioli pollo, due ravioli gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini,
3: scusi,
4: primavera.
3: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
4: Guarda, io c'ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
3: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
4: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
3: Sì, che... aspetti una. Francesco come?
4: È Francesco.
3: E di cognome?
4: Francesco.
3: Francesco, io devo sapere.
4: Francesco ordina tutti i martedì di
3: sì.
4: Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
3: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
4: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
3: Lo so, però non so cosa dire io, t'ho detto.
4: Allora, Francesco è alto, molto alto,
3: sì.
4: Anche bello grande di largo.
3: Tu che interno hai di Francesco?
4: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
3: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
4: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. Due o tre imbottini primavera.
3: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico
4: allora
3: di chiamare,
4: tu,
3: dai.
4: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi
3: okay,
4: tu.
3: Dai.
4: Paghi tu, conto è 37,99.
3: No, adesso
4: euro.
3: chiamo lui, dai.
4: No, tu paghi tu, arriva ordine.
3: No, io non pago niente,
4: sì,
3: scusa.
4: Sì, no, arriva ordine.
3: Sì, va bene,
4: ha detto,
3: lo
4: Francesco
3: chiamo.
4: Francesco ha detto
3: chiamo.
4: Paga,
3: ciao.
4: Guardia.
3: Ciao. Francesco, no, la guardia non paga.
4: Francesco ha detto paga, oh. Guardia.
3: No, non paga la guardia.
4: Allora, ordine, parte o non parte? Due o tre motivi di primavera. Nessuno risposta.
3: Vabbè, adesso lo rintraccio.
4: Non
3: ciao.
4: Mi dà nessuna risposta.
3: Vigilanza?
4: Se tu hai trovato Francesco?
3: Lo sto cercando, adesso ti faccio
4: perfetto,
3: chiamare.
4: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
3: No, no, io non pago niente, no. Adesso cerco Francesco.
4: Noi abbiamo anche Satisfay.
3: Sì, va bene, cerco Francesco.
4: Anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare. Io
3: no,
4: ho messo
3: devo cercare Francesco, io non pago niente.
4: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
3: Sì, va bene, come adesso chiamo Francesco, dai.
4: Arriva, 6 minuti è lì, ciao!
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente!
3: Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Francesco.
3: Ascolta, sì. Ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine
5: sì.
3: È partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
5: Come? No, no, uno in più, va bene, no, ma cosa gli hai detto tu?
3: Io gli ho detto, ma ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
5: Ma sono
3: adesso
5: allergico io a quello,
3: no?
5: Ma sono allergico io a quello.
3: Chiamalo allora.
5: La richiamo
3: diglielo.
5: Io?
3: Ok, dai.
5: Grazie,
3: ciao, grazie,
5: grazie,
3: ciao,
5: grazie,
3: ciao.
5: Grazie.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
3: Va bene, che ci posso fare
4: allora,
3: io se
4: prendi
3: il pony
4: tu,
3: è partito?
4: Tu prendi,
3: no, io non prendo
4: primavera.
3: Niente.
4: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu, Francesco.
3: Io non
4: mi
3: prendo
4: piace.
3: Niente, parla con Francesco.
4: C'è anche il gattino,
3: dai.
4: Con mano che saluta. E due
3: sì.
4: Biscotti e fortuna.
3: No, aspetta. Io non prendo niente, non prendo
4: sono
3: niente.
4: Sono due
3: dai,
4: euro porzione.
3: Sto lavorando,
4: tre
3: sto lavorando.
4: Primavera.
3: Dai,
4: fa
3: ciao.
4: 6 euro.
3: Ciao,
4: 6
3: ciao.
4: Euro, grazie. Povero Francesco. Questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito, italiano figlio di puttano?
6: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È perlizia.
7: Vai, dai!
9: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Anche due storie.
11: Ma sempre le storie qua, due coglioni.
12: Ascolteremo te.
13: Papà Castoro, raccontaci
6: Papà Castoro non c'è! Andate a drogarvi!
9: Papà Castoro! Dai, non fare la merda! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Ah, va bene, va bene! Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello!
9: Papà Castoro! Ma come parli? Non si dice pisello! Si dice cazzo!
6: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
9: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
6: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
9: Giusto, giusto, giusto. E poi?
6: Ancora questa e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
9: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
6: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
9: Giusto, giusto, giusto. E poi, e poi, e poi.
6: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo criccetto preferito era scappato di casa, no?
9: E perché era scappato di casa il criceto? Perché? Perché? Perché?
6: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
9: Oh, che tristezza! E poi? E poi? E poi?
6: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
9: Dove? Dove? Dove?
6: In una grotta segreta al centro della foresta.
9: Oh!
6: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
9: Un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, un drago!
9: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, neanche l'orco!
9: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
9: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Richard Gere.
9: Oh!
6: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
9: Dove? Dove? Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
9: Oh!
6: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da
9: un drago! Un drago! Un drago!
6: No, non era il drago!
9: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
9: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Cazzo!
9: E da chi cazzo è arrivata?
6: Da Linus!
9: Oh!
6: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
9: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
6: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è il criceto!
9: Dove? Dove? Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
9: Un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, il drago!
9: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No!
9: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Basta!
9: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Batman!
9: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
6: Esatto!
9: E il criceto qui hanno ammazzato i genitori e Batman?
6: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
9: Ma aspetta, papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
6: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo!
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante puttane,
16: sì,
17: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
17: Sì, che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
17: forse
16: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
16: sì,
17: signora.
16: Questo
17: mi ascolti,
16: sì.
17: Ero puttane.
16: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
17: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
18: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai al telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
17: ha
18: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porca
17: madre.
18: Sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
16: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
16: Va bene.
17: Lo sport.
16: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
17: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese.
16: E
17: per
16: cosa
17: chi non
16: si
17: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
16: Sì.
17: Ecco.
19: Glauco!
17: Con la
18: fastidio.
19: A tavola che pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
19: Dai,
18: ma tu,
19: che
18: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai che ti ho fatto l'insalata.
18: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata,
18: secondo Dio. Cane. C'è il colpo di Bagalov.
20: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
20: Ecco.
18: Uno.
20: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
18: Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
20: Sì.
21: Allora,
20: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
21: No.
20: Tente
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
18: ma
21: fare la
18: so
21: cacca.
18: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
21: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
20: bene,
21: visto.
20: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
20: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
20: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
20: Sì.
19: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
19: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
19: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
19: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
24: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
25: Lo stufamento.
24: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel. Le tue sdrenate sono top. Vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni e una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però, per perdonarla, le dico che mi deve dare il c***o, ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema. Forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Paola, sei tu?
1: Sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaula? Sei

sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccello. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato.

0: Eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Grazie.
0: Mi vuoi dire qualcosa, Emanuel?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta. Che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie, grazie.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una mon***a e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, ma non bucarti il volto con questa 9 mm. Se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo.
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: cos'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito, voglia tua madre, eh? Quella che si faceva le epidurali prima di perdere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura, voglia tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è una rapina.
1: Uè, mani in alto, voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai Vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Nulla, vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: E ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Lì dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto, bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho un soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tiri il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me?
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
5: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Salve a tutti, io sono Ignazio.
4: Albanese?
3: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
5: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
4: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
6: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
3: Le scoregge fredde.
7: No, non ho capito, non ho afferrato.
3: Le scoregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo. Un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
7: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
6: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
3: A me sembrava un'idea geniale, porca!
7: Polandone!
6: A me sembra che tua madre sia un po' puttana. Ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
3: Ota!
7: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonoli se pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scorreggette? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
2: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
8: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
6: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
7: Quello è un passaggio obbligatorio, eh. Quella, la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa poi. L'apparenza però può ingannare, eh. Dici, Molfetto, dici, qual è la tua idea imprenditoriale?
8: Cocaina light.
4: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dov'è? Dove cazzo è?
8: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
6: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
7: Legalizzala!
8: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimonial d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
7: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
9: Bravo ragazzi.
6: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
7: Guarda, Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
6: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
7: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
10: e via.
2: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e, nonostante le sue qualità, non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
11: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
12: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
11: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
12: Non questa, è cocaina light.
11: Cocaina light?
12: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
10: Cazzo, soffiato!
11: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pipare bicarbonato. Dammene ancora.
12: Ma certo, è light.
13: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
8: E senza olio di palma.
14: Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
4: Zizzagna me, me.
0: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
9: Messo?
10: Scusa.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, sì. Io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: ascelle. Ma scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pezzo, allora faccia qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
9: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero
5: puttoso.
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue

0: Prendiamo quello del cadavere.
1: Prendi quello del cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Piacere, io sono Eugenio.
4: Piacere, cazzo.
5: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
4: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
3: Ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
5: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
4: Un attimo, che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
3: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
5: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
3: Ma
5: primo,
3: non ho detto niente,
5: stai zitto,
3: blasfemia mi sembra un po' troppo.
5: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
3: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
4: Hai buttato i soldi nel cesto in dalla chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
3: Lei come fa a essere ricco, scusi?
4: Io, grazie alla camorra.
3: Ah, ok.
4: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi di tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
5: Bravo,
4: eccoli qua, uno è tua madre e l'altra è sorta.
5: Ben detto, ben detto.
3: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
6: Ciao.
3: Mi dicevi venire in macchina con me?
6: Sì, che faccio i bocchini.
3: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
6: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini.
3: Come sì. È un momento delicato. Sì.
5: Ma è una donna che ha fatto la Bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
3: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
4: Come tua madre!
5: Bocchinara!
6: Sì, buonasera, sono qua.
3: Ecco,
6: sì.
3: Mamma, adesso non esagerare.
4: Signora, si tolga il bavagliolo, che è poco televisivo.
6: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
3: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
7: Ciao, io sono Robo Gesù.
5: E che cos'è, scusa, un Terminator?
4: Ma guarda, Terminator, non è vero che lo figlio cyborg dei figli dei fiori.
3: No. Allora, lui è Robo Gesù.
4: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve. Cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
3: Questo è il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
5: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
3: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
7: Porgo l'altra guancia.
3: Porge sempre anche l'altra guancia.
7: Porgo l'altra guancia.
4: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
7: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
5: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto. Hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
4: Allora, io tendenzialmente, quando ho visto che a che Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
7: Autodistruzione avviata.

0: No, merda!
1: 10 secondi all'esplosione.
0: 30 di orario, la parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
1: 9.
0: Dobbiamo scappare, sta 8. Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione?
2: Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: Salve amici, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una comunità decimata da accadimenti degni del peggiore degli horror, con la piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter. Bene, adesso siamo ad un bivio narrativo molto interessante, perché Heidi ha due scelte: farsi i cazzi suoi e andarsene, oppure prendere in mano la situazione e affrontare Clara personalmente. Cosa farà Heidi, secondo voi?
1: Maledetta handicappa stronza! Adesso sono stanca di essere in balia di una merda posseduta da chissà cosa. È ora di usare le maniere forti e liberarmi una volta per tutte di questo problema. Poi, con calma, mi rifarò un'altra gang di farabutti. Ma ora devo risolvere questo problema una volta per tutte. Affronterò quella dannata cosa coi capelli biondi alla vecchia maniera, ovvero con del sano napalm e due granate nel buco del suo culo cacavanzi di gatto.

puttana spaziale! Vieni fuori da quel cazzo di fienile! È ora di farla finita con sta pagliacciata! Dico a te, stronza! Esci fuori che ti apro quella faccia di merda con un po'

0: Heidi! Finalmente! Ti stavo aspettando!
1: Allora eccomi qui, stronzetta di merda! Adesso mi hai veramente fatto girare i coglioni? È ora di finire questa storia una volta per sempre!
0: Perché sei così arrabbiata, piccola umana?
1: Piccola umana, un paio di cazzi! Da dove cazzo arrivi, bestia di merda? E che fine hai fatto fare ai miei scagnozzi?
0: Posa quella stupida arma rudimentale. Non serve. Io non voglio farti del male.
1: Ah, sì? Allora è per quello che stai ringhiando come Wender davanti ad un hamburger? Ed indossi il corpo della mia ex storpietta di casa?
0: Ma tu non capisci. Voi umani non siete pronti alla visione della nostra specie nella nostra forma principale. Ne sareste spaventati. Ho dovuto prendere una forma che avreste accettato più facilmente.
1: Ma di che cazzo stai parlando? Bla bla bla, smettila di parlare e preparati a ingoiare un po' di grammi di bussolotti a piana screzi alla vecchia maniera.
0: Non costringermi a farti del male, Heidi.
2: Ferma, Heidi.
1: Nonno, ma sei ancora vivo, cazzo?
2: Sì, Heidi, lo siamo tutti. Siamo qui nel fienile da tempo ad apprendere molte cose sull'essere che ora abita Clara. Non ha intenti ostili. Anzi, è qui per insegnarci cose alle quali tu non crederesti mai. Salvo per il negro e il pedofilo con il sigaro, quelli li ha scannati.
1: Ops!
2: Ma ci sta. Tanto era un crossover di merda.
1: Ehi, nonno! Non ci casco! Questa è una trappola del cazzo! Chi mi dice che anche tu adesso non hai dentro una di quelle merde spaziali? Dimostrami di essere tu.
2: Bevo, pippo e vado a troie dall'età di 12 anni. Ho avuto 4 infarti e una volta mi sono fatto scopare da un mendicante per scommessa con uno spaccino.
1: Cazzo, sei tu veramente?
0: Heidi, io non voglio farvi del male. Io sono qui per comunicare e narrarvi del mio lontano pianeta. Portarvi la tecnologia che potrà aiutare la vostra specie ad evolversi e trovare la pace. Vieni anche tu nel fienile e fatti mostrare le meraviglie della conoscenza della mia specie. Noi siamo avanti migliaia di anni rispetto a voi. Assieme porteremo il messaggio a tutto il pianeta e io potrò offrirvi la mia guida. Con me a gestirvi ci sarà solo prosperità e finiranno le malattie e le guerre.
2: Hai capito, Heidi?
1: Ma vaffanculo!
2: No, oh, ma perché lo hai fatto?
1: Qui comando solo io. Punto! Adesso chiama quegli altri mongoloidi e digli di venire in casa. Ma prima pulite sto macello! Che mi fa cagare vedere budella in giro dappertutto!
2: Cristo, Heidi, hai ucciso la speranza dell'umanità!
1: Così impara a mangiarsi i miei gatti sta troia spaziale! Muoviti, vecchio coglione!

Scusate, raga, ma questa colonna sonora mi fa rizzare i cazzi. Quindi ci farò anche la chiusa. Beh, diciamo che è bene ciò che finisce sbudellato. Ora tutto è tornato come doveva e la vita sui monti può riprendere da dove era stata lasciata, ovvero spaccio, detenzione, sfruttamento della prostituzione e tanta tantissima violenza verbale. Ciao ciao amici, al prossimo episodio. Ah, per tutti i fan della serie A-Team, ci spiace per la fine indegna di Baracus e Hannibal. Ovviamente non sono morti veramente, ma al loro posto sono morti un vecchio e un negro qualsiasi assunti a quattro soldi per le vie di Filadelfia.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
2: Ci troviamo in Sud America, più precisamente alle pendici della montagna su Caputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavatoin culò. Chiavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che debbo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa e quando mi sono svegliato avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito, ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata e poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi due bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh! Me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti. Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno. Ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco.

0: a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
5: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato,

0: Blen Blen, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato in Daginelle. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo. Lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo.
0: E neanche io, vaffanculo. Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione mentre del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penecieco. Mentre il signor Penecieco sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
0: Mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli? Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato della mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penecieco si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
0: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta, senza senso alcuno, spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penecieco spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
0: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
0: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penecieco viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penecieco. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Bene, avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social, Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiano, la foto di un cazzo con gli occhiali.
5: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'!
3: Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano?
2: Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te.
3: Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
3: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza.
2: E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
4: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
3: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
5: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che devo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Sì.
5: E le spiego, allora, l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, sa le ciaspole, ce l'ha presente, no?
4: Sì, sì, sì.
5: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
4: No, ma qua siamo in pianura, eh?
5: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se è presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11,5%, e camminando, camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque ci abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'è presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma, c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la spesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia, e tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belle di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto. Così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
4: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello.
5: E c'ha due occhiali, c'ha due occhiali. Perché le spiego, un mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sopra l'indicilindretta di ferro. Però solo successivamente mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro. Tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sopra l'indicilindretto, capisce?
4: Ah, certo, poi.
5: Certo.
4: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
5: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? Che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in bimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
4: No.
5: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, vedi come faccio a ballare con le ciaspole, è un casino.
4: È impegnato al massimo.
5: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore, pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
4: Sì,
5: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più, però ecco, fatto, mi è capitato solo saltuariamente, per il resto facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
4: la nebbia,
5: me li la male scrivia, Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante, quelle tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
4: Lei è abituato al mare, da
5: sì, io cosa vuole, sono un onde mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti, e pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così, però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
4: Meglio stare in montagna?
5: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'ha presente il volentino, no?
4: No.
5: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7 se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, la rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore lei, è fumatore.
4: No.
5: Non è fumatore, fa bene che fa male, io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
4: Poi hai smesso.
5: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisce?
4: Vabbè, quello
5: è più, sì, piuttosto
4: cercare di vivere meglio possibile.
5: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che la mia età mi tira ancora?
4: Ah sì, ancora a posto allora.
5: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni fatto che ci ha avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non con mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisci? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
4: Se io le lascio questo numero.
5: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
4: Si chiama Bruno anche, come cognome come noi. Però
5: Bruno?
4: Non c'entra niente.
5: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, eh? Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, delle volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino all'Umbria. Pensi che persona che cuor di leone, eh? Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo, le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale, eh?
4: Altrettanto,
5: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, eh? Tanti saluti, se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai che mi hai rotti i coglioni, porca troia ragazzi, che cazzo moscio, questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, una vera sega.
10: No. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
7: Ma che schifo!
11: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cheen, per esempio, o il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tanduri.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me. Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico, il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca, bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali voi austriaci di merda. Venite qui a rubare e portare la vostra merda di religione. E le inventate tutte per farvi mantenere dallo Stato. Fate schifo. Se fosse per me, vi rimanderei tutti su dai vostri paesi teutonici. Da dove venite?
1: Heidi, ma che cazzo sta farneticando il nonno?
3: Non ci fare caso. Delirio diabetico. Si è mangiato due gelati più il dolce e un malvasia. Praticamente è strafatto di glucosio.
1: Almeno mi avete portato qualcosa anche a me. Vi prego, sto morendo di fame.
2: Se vuoi, ti vomito in bocca un po' di bolo come fanno gli uccelli. Perché io non ti ho proprio portato un cazzo di proposito. Girare coi sacchetti di cibo avanzato è da pezzenti.
1: Ma noi siamo pezzenti.
2: Ma tua madre è una pezzente, anzi. Mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
3: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
2: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
3: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
2: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
4: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni. Signor Conte.
2: Eccoti, Jean Todt. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
4: Ecco la sua bottiglia, Conte.
3: Ben fatto, Peter.
0: Grazie. E ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che va in onda questa scenetta. Non hai più

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
1: sono Scalpellino! Mio nonno è Michelangelo! Contrari? Vi ricordo che i contrari fulmino.
3: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
4: La laserata! La laserata!
1: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile! Ci sono altri contrari?
5: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua. Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Mi ricordo che i contrari fulmino.
3: Ah, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
7: Ma senti questa! E qui da una settimana è già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono 20 anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno il naturale. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
7: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre!
1: Lasciate in ritardo! Avevo lasciato i fratelli accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: Stiamo discutendo di come sarà la statua, che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
1: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo, scultura devo andare da Avellino.
8: Perché va da Avellino?
1: Sono tornato da Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
1: Sono già venuto ieri! E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare ai voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: Le furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh!
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: Le furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io,

0: disegnarmi la tua faccia sul pene.
1: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo.
2: Avellino!
3: Contrari?
4: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
3: Giusto, è un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
4: Grazie, Salvalendere, com'è buono lei.
3: Però ti devo laserare lo stesso.
4: Perché?
3: Ma come perché? Perché son fionda mignotta.
0: Bravo, Salvalendere!
1: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie. Mi vado in puttane.
5: Io sono una mignotta.
1: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
6: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un mio a me.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
6: ma
5: sei.
6: Ma tu vai di là.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di...

0: Interessante, o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
2: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dici?
4: Che ne dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla pipì?
2: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
2: Theft
3: e al Grand Theft Auto libertiamoci
4: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevo, adesso vengono i coglioni a me.
7: Ma scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
2: Rover
3: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vauxhall. Ma dillo così,
2: la
7: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Leonardo Tedascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non se la mangiate io! Dove è andato la mangia, figlio puttana? Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Sono stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, non ci stavo sentendo le Dascoli! Beh, sì, come si suol dire! Da grandi poteri arrivano grosse mance! Sono 50 euro! Grazie!
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo! Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro. Favorevole all'idea?
3: Io, bellissima idea.
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo e per il kebab magari?
4: Bello.
2: Contrari?
5: Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda. Ha laserato lo stagista, no.
1: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi.
6: La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: La mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia. Dammi, grazie.
1: Ma, un secondo. E Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state flussando del f***o!
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso. Non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bajana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io, che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salva Lender di merda!
3: Salva Lender di merda!
0: Sei una merda!
7: Salva Lender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro noi ci mantenevo!
8: Sono la Cristoforetti! Anch'io consegniamo le pizze dallo spazio!
2: Calma, plebe, calma! Adesso risolvo io la situazione!
8: Grazie, Salva Lender!
3: Grazie, Salva Lender! Grazie!
8: E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti 20 euro a testa.
9: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
8: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
8: La serata!
9: Ammazzato!
8: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
3: Favorevole! Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: Certamente no, mai pensato. Ma va bene così, è giusto.
4: Sbagliato.
2: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, apri la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei in quadro del film?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, la bocca abbiamo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
4: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante Pugliena, a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal Commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Angelino?
2: Chi è?
3: Ma fai un bucchino.
2: Pronto?
3: Opa?
2: Ma che cazzo sei?
3: Mock.
2: Mi sento male.
3: Cacca sot de merda.
2: Oh.
3: Tremè.
2: Ma chi sei?
3: Angelino.
2: Oh.
3: Ma fai un bucchino.
2: Opa.
3: Opa, c'è una domanda.
2: Non c'è capito.
3: Angelino.
2: C'è uè.
4: Ma fai una bocchina?
2: Arre, ma ci cazzo sì.
3: Ci destra morte a bere, un culo a mano.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda!
5: Ma va a rompere con il noto tu e che tu che ti detto pure un numero che tu con il noto di te.
3: Upa! Upa, c'ho una? Oh, siciliana cacata! Upa!
6: Oh!
3: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
6: Voi, qui c'è a lungomare, sale!
4: Tu sei figlio? Tu sei figlio di zoccolo?
6: E ti sei figlio di puttana?
3: Ricchio!
6: Ok, carne!
3: Cide! Cide sta morte, bì!
7: I Puglieni.
3: Wey!
8: Buongiorno.
3: Figlio di chi è?
8: La giornata mondiale della parolaccia. Non sai, sapevo qualche mancia.
3: Faccio di cazzo di chi è?
8: Tu sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no?
3: Lei?
8: Ma sono passato un medico che vuole guarire. Un medico gli ha detto, un cazzo un bicchiere d'acqua. Un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la tena baldrac e vecchia che non cazzo mai.
3: Ma è mamma di pure, è mamma del friggere di pulpo, da tanto.
8: Ma a dire il vero, mamma, è imbarata la mamma, ma in realtà c'è.
3: Lei fa un pochino a lungo la
8: Corrite un bacio, sei un bacco, serretto, da dove faccio? Vuoi tramare, ne era morto, capito, mannaggia. Ma scherzi, niente, capisci?
3: Tiene
8: una mamma baldracca, tiene una mamma vigliacca, una succhia a cazzo di chi non è visto, e vecchia cara che chi non ha mai.
4: Siri? Siri chi è una?
8: Ma non mamma, vai, c'è solo che no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo. Tutto può essere, figurati. Ma state tranquilli, che il Jumet pure in arrecchi, Jumet, mamma.
3: Che c'è la poi, tramo.
8: Io ero molto da salvare, sta fa grande, di che invece sta da per tipo che me, perché non lo vi affrecchio? Non c'è capo,
3: e curna che te venga? tu?
8: Io tengo il cuore, no, io ho il cuore. Chi era al massimo? Tieni il rettino. Visca, mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto. Uè, c'ho la morte, mi dica cosa.
3: La ciula! La ciula! La ciula!
8: Io ho parlato con tua moglie e mi ha chiesto di dire che un salipicio, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, io mi sono dato da fare. Buongiorno, no!
3: Angula mam!
8: Angula mam, che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia, no, ma tieni una mamma, che succhia a cazzo a tramonto. Pur che ho, voglio fare i nicchi nella gamba, e che dici, ma vabbè, dai, vieni, tre, due, in tre,
4: oh. Basta!
8: Basta! Sì, sì, sì. Mamma, c'è in incognito 007 su Piacatti, sì. Ma c'è.
4: Basta.
9: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
3: Gul.
9: Chi è tassato? C'è un trama.
3: Gul, amamma, gul, amamma, gul, amamma, gul,
8: amamma, gul, amamma, gul, amamma, gul, amamma, gul, amamma,
4: gul, amamma,
8: a Storm? Che cazzo vecchi andare a Storm?
3: Ma chi?
8: Il mondo e poi vai a vedere mostri, ultime belle, vai a baciare a Nord, vai a stare a fare che sono a pigliare il sol, vai a fare un tre mani a baciare a Stica, c'è perché per tutti va a pigliare a mano? Non so che poi.
3: Usa! Usa! Usa, caro tu
8: cazzo! No, così, con tutti io, tre mani, va a fare un gulare morto, ma da tanto, chi è morto, tre morto andare.
4: Ole!
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.
10: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
3: E io ti battezzo! Com'è il nome?
4: Kevin Maria.
3: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
4: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
3: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
2: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
3: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
5: Io sì.
3: Perfetto, brucerete all'inferno, tu e tua madre. Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo. È una festa pagana.
5: Che vuol dire pagana?
3: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera. Ma noi no, noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche. Noi festeggiamo un altro tipo di festa.
5: E come la festeggiamo?
3: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua, questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti. Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto.
5: Ma poi possiamo tenerli?
3: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
2: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
5: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
3: Dimmi, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
5: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
3: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
5: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
3: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
6: Benedetemi, padre, perché ho peccato.
3: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata del cazzo. Va bene, dimmi tu che hai fatto, fammi capire.
6: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
3: Maronna, sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare.
6: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
3: Non dire altro. Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
2: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
5: Padre santo, mi ha chiamato la banca. Dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, Maronna!
3: In verità ti dico, puttana! Non me ne può fregare di meno!
5: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordodiabetica!
3: Ah, ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
5: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
3: L'ha firmato Gesù in persona.
5: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
3: Perché? Perché si è...

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Che milioni di persone mi stanno.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Ajazzone!
7: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
7: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto?
11: Ce l'ha fatto?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the zoo. This is the zoo.
14: È perlizia.
13: Vai, dai!
15: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
16: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
15: Il Grinta.
16: Tequila a manetta!
15: Il Grinta.
16: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
15: Il Grinta.
16: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
14: Pronto?
16: Ciao raga! Buona giornata!
14: Chi parla?
16: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
14: Ma chi è questo matto qua?
16: Stasera tequila a manetta!
14: Ma io imbriavo su strada?
16: E che sia la giornata con la grinta!
14: Gatti sbaglia numero, beo.
16: Giusta!
14: Gianni!
16: Bamma! Bamma! Bamma!
14: Gianni!
16: Con la grinta giusta!
14: Che madre sono.
15: Il Grinta.
14: Pronto.
16: Buongiorno raga!
14: Ma chi eri tu Gianni? Eri tu chi?
16: Venerdì mattina ore 7:30. Siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
14: Ma si chiama che sito, matto, fatoco?
16: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le si è birre da mezzo!
15: Il grinta.
14: Pronto?
16: Pronto? Buongiorno, raga! Buongiorno, raga!
17: No, non sono in mezzo, sono su mamma!
16: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend!
17: Quello che non ho capito!
16: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
17: Dai, ascolta, sei tu Daniel o sei tu Nicola?
16: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le si è birre da mezzo!
17: Non
16: e che
17: capito.
16: Sia una giornata con la grinta!
17: Cosa avete fatto?
16: Con la grinta!
17: Con la grinta!
16: Giusta!
17: Ma dai, chi è questo qua che parla? Senti Daniel!
16: Bamma! Bamma! Bamma! Dai raga, che siamo pronti per una serata!
17: Che serata?
16: Prosecco a fiumi!
17: Ma chi è questo?
16: E mi raccomando?
17: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
16: E mi raccomando?
17: Ma dove andiamo? Dove andiamo?
16: Prepariamoci perché stasera sarà stasera
17: io metto giù a pasto
16: Tequila a manetta!
15: Il Grinta.
12: Pronto?
16: Ciao raga!
12: Pronto?
16: Buona giornata!
12: Pronto?
16: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà...
12: Pronto? Pronto? Testa una, di cazzo!
16: Una notte da leoni!
12: Ma coglione!
16: Stasera...
12: Ma che cazzo è cazzo sono della pianta?
16: Tequila!
12: Di merda. Ma dimmi chi che sei! Ma chi sei, figlio di puttana?
16: Mi ciao raga!
12: Chi sei? Mi sei?
16: Buongiorno!
12: Mi dici chi sei? Ma mi dici chi sei?
16: Birre a nastro!
12: Ma vai a cagare, stronzone, figlio di puttana! Vai a farti incurare, imbecile!
16: Bum!
12: Testa di cazzo di figlio di puttana!
16: Bum!
15: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: sì. Aspetta un attimo. Gaetano!
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto... Sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni. Loro sono i Turbo Boomer.
11: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
12: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
13: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
12: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
14: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
12: Ce l'hai addosso, storpio acariatide.
15: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
16: Sua maestà, Lord Giolitti.
15: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
14: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
12: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
13: Zitti, lasciate parlare sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
15: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
14: Io non ho capito un cazzo.
15: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazzanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
14: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
12: Che vada a lavorare.
13: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
14: Dove sono le mie ciabatte?
12: Ce le hai sempre addosso.
13: Alla Boomership.
17: Turbo Boomer!
11: e con una scattosa velocità paraolimpionica i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Ship, un interamontabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazanfi.
17: Dai raga, che è quello lì che cala, guardalo, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo stino buoni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk, vai, vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime. Turbo
13: Boomer! Eccoci, tu non puoi passare.
17: Oh figa, i Turbo Boomer!
12: Siamo qui per risolvere la situazione?
14: Ma avrò portato il pannolone!
17: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso!
12: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
17: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart, sto facendo una call col mio focus group per una mission.
13: Ma come stracazzo parli?
14: Cos'è una call col focus group?
17: Oh god, mamma mia, una chiamata coi colleghi.
13: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
17: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo, dai, tornate a giocare con la lippa che io qua ho 10k da investire, su, dai, dai.
12: E cosa sono i 10k? Adesso
17: 10.000, zia Domenica, sveglia, cappa, dai.
13: Ma di 10.000 allora, ma pensate, 10.000 franc, altro che cappa di qua e cappa di là.
12: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
17: Ma bisogna essere tecnici, non è che sono qui a pettinare le bambole, eh. Io sono un crypto broker, financier, trader, blockchain engineer, cioè, non so se è. Oh, fermi tutti, è che ho appena fatturato 30k.
14: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47 ed usato per far saltare la testa a qualche strafottutissimo Vietcong. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: Io non voglio fare il classista, perché tutti i lavori sono dignitosi, per carità. Però queste supercazzole inglesi mi hanno proprio fracassato le palle.
17: Raga, fermi tutti. Mi sa che sono miliardario.
13: Servono le maniere forti.
14: Prendo la cinghia.
11: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori a loro tempo. Ma i Turbo Boomer sono qui per questo. Turbo
17: Boomer! Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili. Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
13: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
12: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
14: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre. Lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino, e poi Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra, Pierino, e poi Pierino, suo padre, Pierino ruba il portafogli al padre e lui l'ammazza, porco di...
18: Radio 105.

0: Only a 105. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa! Cazzo, Hitler non si è suicidato! Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa!
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
4: Buongiorno a tutti! Io Hitler!
0: Torna! E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze! La fiction italiana che più italiana non si può!
5: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
3: Sarà liberato la stanza del nonno!
5: Ma il nonno mica è morto!
3: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo!
0: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
2: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
3: L'hai capito pure tu, eh?
2: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
3: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
2: Lo pensi anche tu, pa?
3: Sì, pure secondo me, è ricchione.
0: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
6: Il signor Capponi?
3: Chi lo cerca?
6: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
3: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
6: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
3: Figliolo...
2: Sì, pa?
3: Spara l'imbazzata!
0: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
2: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
3: E allora?
2: Ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo!
3: Ma porca, ma quello là non muore mai! Ma mettili vicino questo uranio impoverito ricoperto d'amianto!
0: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
3: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA, cioè capisci che qua tu non puoi rimanere.
4: Ma io essere molto affezionato in fighting, swagging, sugar.
3: Sì, ma non si può, io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
4: Ah, pure? Che devo fare?
3: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio, che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
0: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
2: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
3: Ci sta solo una persona al mondo così.
2: Claudia Schiffer, pa!
7: Lo Zodi 105.
8: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
9: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
10: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
11: A porca putterola, Ornella, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
12: Proprio come quando andavamo a scuola.
13: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
11: Ma che bel momento, beh, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
10: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
12: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
14: Sua maestà, Lord Giolitti.
9: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
13: A scuola arrivavamo sempre in orario.
10: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo.
9: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
12: Forza ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
13: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari?
10: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
12: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
1: E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislaw Beksiński.
15: Gne, Zislaw Beksiński è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
16: Anzitutto, solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
17: Zislaw è tutto brufoloso.
16: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
15: Zislaw Beksiński è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
16: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
17: Zitto, pus!
16: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
15: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
12: Eccoci qua.
18: No, i Turbo Boomer. Turbo Boomer.
10: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
16: Siete qui per aiutarmi?
13: Ovvio, ragazzo. Qual è il problema?
16: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
15: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
13: Anche io mi piscio nei pantaloni. Allora, sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi yankee nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli yankee e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
10: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
16: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
12: Tranquillo, ragazzo.
10: Ci pensiamo noi, Stellina.
13: Prendo la cinghia.
1: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislaw Beksiński per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
16: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
12: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
15: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislaw un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
16: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
10: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
16: Sì.
12: Bravo cazzo, così si fa.
10: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
13: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino, la mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. La camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando? E Pierino fa: sì, sto sudando 7 camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse. Aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra: allora la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino. Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di... Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di...

0: Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
1: Pronto? Casa la terza. Metti la quarta e vattene a fanculo.
0: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
2: Montozzo!
0: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo. Ah, tutti quanti.
3: Pronto?
2: Montozzo!
3: Chi è? Chi è?
2: Montozzo!
1: Pronto?
3: Pronto.
1: Casa la terza?
3: Metto la quarta e vaffanculo.
4: Funziona.
3: Fantozzi?
2: Montozzo!
3: Pronto?
2: Montozzo!
3: Sì, mi dica? Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Casa la terza?
3: Vai Nando, che te?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
3: Fanculo tu e quando sei stronzo.
4: Funziona.
3: Pronto?
2: Pontozzo!
3: Stupido!
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Chi è?
1: Casa la terza?
5: Chi è?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: Attacca la stronza di mamma. Tanto ha imparato l'educazione.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Casa la terza?
3: Chi parla?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
3: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute.
6: Pronto? No, a cagare, po***.
4: Funziona.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi è?
1: Casa la terza?
3: Sì?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
3: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Eh?
2: Buona giornata!
3: Che?
2: E ancora lunedì!
3: Eh?
2: E ancora lunedì!
3: L'ho capito!
2: Dai ragazzi che è lunedì! Birre a Nastro!
4: La vecchia è infartata. Risentiamo.
2: Birre a Nastro!
1: Il Grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga! E ancora lunedì?
5: Sì.
2: E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
5: Scusa, ma...
2: Mirko e grinta!
5: Cosa vuoi tu?
2: E che sia un lunedì e da paura!
5: Non mi interessa, vengo ogni settimana è lunedì, rompi coglioni!
2: Da paura!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno raga!
6: Chi è?
2: Venerdì mattina ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
6: Oh, ma chi parla?
2: Con la grinta giusta!
6: Oh!
2: E che sia una giornata!
6: Ma chi è che sta parlando?
2: Buona giornata!
1: Il Grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga!
5: Pronto?
2: Buona giornata!
5: Chi parla?
2: Mirko e Grinta.
5: E chi è Mirko e Grinta?
2: E ancora lunedì. E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana. Quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
4: Questa è una vittima potente da richiamare subito.
5: Pronto?
2: E mi raccomando, tequila a manetta!
5: Vai, te che non ti ci manda.
4: Bisogna chiamarlo ancora, può dare moltissimo.
5: Senti, ora mi rivolgo alla polizia postale, cogliere della smetto di rompermi coglione, capito?
2: Tequila a manetta!
5: Ma vai a fanculo, pezzo di merda!
4: Diamogli ancora un colpo.
5: Pronto?
2: Siamo pronti per un weekend?
5: Io vorrei sapere chi cazzo sei.
2: Come la grinta incredibile! Mirko e grinta!
5: Di cazzo, hai capito sì o no?
2: Prosecco a fiumi!
5: E cerca di andare a fare il culo e non mi rompere i coglioni.
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
3: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
4: Ehi, forti!
5: Forza ragazzi, piano giù la scala! Ehi, arriva! Lei è la signora dell'appartamento 46!
2: Oddio, sì! Ma il mio bambino? Mio marito? Che succede?
5: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo!
6: Perché il vetriolo? Perché?
7: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
8: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
7: Una NSR dell'88, perfettamente funzionante. Tac. Andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Cagiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese dove ci fermiamo un posticino a cena, non va paura, tramonti, roba.
8: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
7: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella breccia estiva serale? Sono 40 gradi al sole, cazzo.
8: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto. Cioè, non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
7: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo. Stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici. E sai quanto conosco le mie narici.
8: Lo so, Paolo, lo so.
7: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
4: Ehi, forti!
9: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
10: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
7: Non lo so! Non lo so!
10: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
7: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
10: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
7: Ma non dire cazzate!
6: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
7: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
11: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
7: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
11: Cioè?
7: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
11: Tacca tacca tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
7: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
11: Ma, contento tu? Comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
7: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
11: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
7: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
11: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
7: Ma va, che cazzo di animali pericolosi.
4: Ehi, fatti!
11: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
0: Lupi!
6: Ci sono. Ci sono. Figa se ci sono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi. Due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
14: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
15: Ma ci sono i buchi sul corpo?
14: No, sono coperti dal coltello.
15: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
14: Dici?
15: Eh sì, tutto questo sangue.
14: Per i segni di corda.
15: Esatto.
14: Si è impiccato dalla caviglia.
15: Si è imbeccato un coltello.
14: Si è imbeccato, no, il coltello è l'assassino.
15: No, è impossibile.
14: Che è svenuto.
15: È impossibile che il coltello è l'assassino.
14: Perché?
15: Perché è lama.
14: Ah,
15: lama è pacifista.
14: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
15: Allora ha sputato veleno.
14: Probabile.
15: È stato avvelenato.
14: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
15: Di un polpaccio.
14: Di un polpaccio.
15: Allora facciamo così: io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
14: Domani.
15: Domani ce l'ho.
14: Ah, è Santa Lucia domani.
15: È Santa Lucia, i bambini,
14: ho capito, la processione.
15: La processione.
14: Senti, facciamo così: spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
15: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la
14: posa. No, ma il mattonello anni 70.
15: Vabbè,
14: aspetta,
15: lo sposto io. Dai, un attimo.
14: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
15: È rimasta tutta la scia, cazzo.
14: È come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è.
15: Aspetta,
14: è stato trascinato.
15: Aspetta, che scrivo.
13: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero e cominciano a indagare.
16: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
17: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
16: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
17: Subito, signore.
16: E il caso è chiuso.
13: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
14: Scrivi, corpo con la G come Juventus.
15: Allora,
14: Giorpo, il perché è l'articolo.
15: Ah, il va prima però.
14: Il è articolo denominativo.
15: Che articolo è però? E io sempre col codice penale mi incasino.
14: Lo so. Allora facciamo così, scriviamo nel referto, scrivi.
15: Un momento, non c'ho la penna.
14: Non hai una penna? Una foto, fammi una foto.
15: Faccio una foto, dai. Sorride forte col cadavere, dai.
14: Andiamo così. Così so bello.
15: No, così non si vede bene.
14: Sì, fammi una foto così.
15: Ecco,
14: così. Così col coltello in mano.
15: Sì, fai il segno
14: del. Ho messo le mie impronte. Vabbè,
15: tanto lo so io che sta.
13: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
16: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
17: Colpo di tosse, grassa o secca?
16: Grassa, signore.
17: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazioni della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
16: Due, signore, così.
17: Albim Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
16: Ma non è possibile. Non può.
13: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
15: Allora aspetta un momento, faccio un breve riepilo.
14: Vai.
15: Allora, se uso la macchina da scrivere?
14: Non ce l'ho.
15: Porca miseria, andava a portarmi una cazzo.
14: No, però vedete qua.
15: Allora scrivo un momento.
14: Me lo dimentico. Scrivi Gammon.
15: Tanto scrivo Gammon.
14: Gammon.
15: Ok. Gammon. Con quante M?
14: Non lo so.
15: Ripeti?
14: Telefono a casa, aspetta.
13: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
16: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
17: No, signore.
16: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
13: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma lei ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te risolto, cioè
2: ma i pulcini se li nascono a te, so te li ascello, non a me.
3: Sono i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: È l'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato.

0: a zoo only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga, buona giornata! Siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
3: Dove?
2: Stasera!
3: Dove andiamo?
2: Stasera sarà...
3: Stasera?
2: Tequila a manetta!
3: Oh, alla grande!
1: Il grinta!
4: Pronto?
2: Buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Mirko e grinta!
4: Sì!
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
4: Oi!
2: Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
4: Prontissimi!
2: Con la grinta giusta!
4: Super grinta!
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le birre da mezzo! Dai raga, che siamo pronti per una serata
4: fantastica
2: con la grinta incredibile! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando,
4: porta a porta,
2: tequila a manetta!
4: Vai!
2: Da paura!
4: Fantastico!
2: Ciao raga!
4: Arrivederci!
2: Ciao raga!
4: Ciao!
1: Il grinta.
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Mirko e grinta!
3: Eh?
2: Mirko e grinta!
3: Pronto?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da non paura! Sento.
3: Non sei... Chi sei?
2: Con la grinta incredibile!
3: Non ho mica...
2: Mirko
3: non
2: e grinta!
3: Non ho mica capito. Come?
2: Buongiorno! Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend da paura!
3: Ascolta, ma non ho mica ancora capito chi sei.
2: Mirko e grinta, dacci dentro ragazzi, siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
3: Va bene.
2: Con la grinta incredibile! Ciao raga!
3: Allora, scusa un attimo, tu cerchi la liana?
2: Da paura!
3: Ascolta, se tu cerchi la liana, chiama fra mezz'ora che lei è presente.
2: Prosecco a fiumi!
1: Il grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga!
5: Aspetta un minuto perché ho la televisione alta. E ormai chi parla?
2: Ciao raga, buona giornata.
5: Ma chi parla?
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera
5: vieni qua.
2: Tequila a manetta! E che sia una giornata con la grinta giusta.
5: Ma chi sei tutti? Guarda con chi te parli!
2: E mi raccomando!
5: Ma con chi parli tu, ciobo, chi tu?
2: E mi raccomando! Tequila a manetta!
5: Ma sei tomato?
1: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
4: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
5: Pronto?
4: Signora, suo marito si fa incuore da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
5: Avesse mamma.
6: Oh!
5: Pronto?
4: Solo e sempre Forza Napoli.
5: Pronto?
4: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
5: Ma tu sei uno stronzo!
4: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
5: Sei te, Mario.
7: Ti piace,
4: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
5: Non dice che è io lo stesso.
4: Io sono Jürgen. Pronto?
7: Puttana che sei.
8: Pronto?
4: Ciao, faccia di cazzo.
8: Faccio del muscolo, mamma.
7: Bene.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
5: Pronto?
4: Lei è in diretta in radio.
5: Chi è?
4: Buongiorno, signora. Suo marito si fa incuore da lei.
5: Ma vattene, vai.
4: Ah, come sei tutta limitrofe.
9: Pronto?
4: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
9: Beh, allora?
4: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
9: Ma vaffanculo.
4: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
5: Allora.
8: Ucapi.
4: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen.
8: Faccio di minchia.
4: L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
8: Facci di minchia.
4: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
8: Facci minchia.
4: Suo marito si fa incuore da lei.
8: Ma che fare, eh?
4: Gli munge il culo.
8: Umane cuore.
4: Che bastone usa per incuore suo marito?
8: Umane cuore.
4: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
7: Oh. Oh, che inculata.
8: Pronto?
4: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
8: No, voglio sapere lei chi è.
4: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
8: Si va a far credere nel buco del culo.
4: Oh. La vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
8: Pronto?
4: Pronto.
8: Chi è che parla?
4: Io sono Jürgen.
8: Ma e lei chi è che vuole?
4: Oh.
8: Ha un corno! Lei chi... chi cerca?
4: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
8: Ma vaffanculo!
3: Ecco, brava Nicole.
6: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con cognome.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta...
12: Hi.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Ma oh, oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la voglia della tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, Bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, mettete le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante la voglia della tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatto una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, ngia! Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti è spuntata in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura Heidi, per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande. Guarda qua.
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare da parte!
2: Mi ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì! Ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se la può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso.

0: Brava piccola.
1: Radio.
0: Oh!
1: Il General.
0: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
2: Molte chiede tra molte pive. Pronto?
0: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
2: Morto.
0: Mi dica.
2: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Chiede tra molte pive.
0: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
2: Pronto?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
2: Mannaggia chi te sta morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
0: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
3: Vai a fanculo!
4: Oh, che inculata!
0: Pronto? Buongiorno!
5: Sì?
0: Una domanda.
5: Sì?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
5: Io non ho capito niente. Scusa.
0: Pronto? Sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno. Una domanda.
3: Buongiorno.
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
3: Lei
0: per
3: ha scopare mai visto che io ho il telefono sotto controllo? Che chiama la polizia?
0: Ah. Oh.
3: Ha mai visto questo?
4: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Vuoi... Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
3: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
3: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
3: Sì,
0: dai,
3: o no?
0: Dai, bella bastardona.
3: Piantala.
0: Mia. Oua! Ti piace, vero?
6: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
6: Pronto, dica.
0: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
6: Bravissimo, grandioso, fantastico.
3: Libero?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
7: Pronto?
0: Pronto.
7: Sì, prego.
0: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
7: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
0: Questa è Radio Air General.
7: Si presenti?
0: Sono Jürgen.
7: E tu sei un grande stronzo.
4: Brava, così.
8: Hello?
0: Pronto.
8: Hello?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Pronto.
8: Hello, buongiorno.
0: Una domanda.
8: Yeah?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
8: Merda, tutti i giorni.
0: Mi dica, funziona bene?
8: Da Dio, tesoro.
0: Non viene male al collo?
8: No, buco del culo sì, però.
4: Ti piace, eh?
8: Tantissimo. A te ti piace?
4: Brava, così.
8: Sì, dai.
0: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
8: Ma va a fare in culo, vai.
4: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
9: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
9: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
9: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
4: Oh!
9: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
0: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
9: No, mia moglie è una santa.
0: Sua moglie gli
9: io
0: ha mai tuffato...
9: Io ti faccio la faccia, merda.
4: Vai così, vai.
9: Figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105. John Johnson e Johnson Jr. è il frontman della band dei John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, un gruppo musicale country di Santa Monica, che poi tanto santa non era. Uno di quei bifolchi crossover con la camicia hawaiana e il cappello da cowboy, che succhia la carne essiccata, ma poi la sputa perché è vegano.
1: Nel mondo della musica country non ci sono persone del colore sgradito a Robert Downey Jehovah, ma nonostante questo è un vero inferno. Per fare carriera non puoi nemmeno dare via il culo, perché i sodomiti da queste parti vengono annegati nella Budweiser alla nascita, quindi bisogna perfino suonare. Che schifo. Per cui ho bisogno di un bassista e un batterista per la mia band, i Belli Dentro, altrimenti rimarrebbe John Johnson e Johnson Jr. e basta. E chi cazzo sono, Sfera? Help me please.
2: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
3: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Guarda che annuncio ho trovato!
6: Ma Jim, è soltanto uno che ride.
5: Ma no, baccalone, leggi sotto!
6: Ah, cercasi... Oh, Jim, è troppo complicato. Non c'è un video con gli animaletti parlanti che lo spiega?
5: Certo che no, Bob, è un annuncio, mica la campagna elettorale repubblicana. Dice che cercano un bassista e un batterista per un famoso gruppo californiano.
6: E vai, i suprematisti bianchi?
5: No, John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro. È la nostra grande opportunità di sfondare nel mondo del country e magari finire in un saloon con gente che ci tira addosso delle bottiglie di vetro vere. Sei pronto, Bob?
6: Assolutamente sì, Jim. Ma chi farà cosa?
5: Beh, tu sei più basso di me ed io una volta ti ho cambiato la batteria della macchina, quindi...
6: Accidenti, Jim. Questa storia si scrive da sola.
0: Questa volta per Jim e Bob si tratta di una sfida coi controfiocchi d'avena. Infatti Jim non ha mai tenuto in mano uno strumento musicale. Bob invece, a 16 anni, ha infilato il pene in un clarinetto. Ma nulla di più. Per loro fortuna, però, siamo nella terra delle possibilità. Quindi dopo 10 minuti di Jimi Hendrix su YouTube, i fanno cose sanno suonare e puzzare come gli ZZ Top.
6: Wow, Jim, mi sento come Beppe Vessicchio dopo due Viagra. Ho la musica che mi esce da tutte le orecchie.
5: Beh, ma ora dovremo far entrare la nostra musica nelle orecchie degli altri. E per questo abbiamo bisogno degli strumenti.
6: Già, è vero. E con che metallo li forgeremo, Jim?
5: No, Bob, la forgia appartiene al passato. Come le ascelle pelose e il comunismo. Le fiamme sono sempre la soluzione giusta per risolvere i problemi con le minoranze etniche. Ma non con il lavoro e la carriera.
6: Quando Jim mi dà una sberla morale e mi riporta alla realtà, vorrei tanto essere un bambino che esce da teatro coi suoi genitori, che però vengono assassinati da un criminale, e mentre mi dispero per la loro morte, arriva lui, mi mette una coperta sulle spalle, mi stringe forte forte e mi dice che va tutto bene, anche se non sono Batman e ovviamente nemmeno
0: Non potendo utilizzare la forgia, i fanno cose abbracciano il santo consumismo americano ed entrano in un negozio di strumenti musicali. Poi puntano due R15 Style Rifle alle tempie del commesso ed escono con l'aria furtiva urlando: i bianchi fanno troppi pochi figli!
6: Avevi ragione, Jim. I soldi non fanno la felicità. Le armi sì.
5: Te l'avevo detto, amico mio. Ci aspetta una vita piena di motociclisti alcolizzati vestiti di pelle, motel con la moquette sporca di sangue e groupies che portano in grembo figli che non riconosceremo mai.
6: E allora, come direbbe Freddie Mercury, lasciamoci tutto alle spalle. Anche se lui in effetti era ricco.
0: I fanno cose volano al Coachella e nel backstage incontrano John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, pronti per l'esibizione. E sapete cosa? I membri della band li riconoscono subito. Dopotutto, oramai Jim e Bob sono famosi in tutti gli Stati Confederati, perfino in quel buco del culo gelido dell'Alaska.
7: Pazzesco, cazzo! Ma io vi conosco, siete quelli della TV. Com'è che vi chiamate? Ah, i Tempra Oggetti, John e Bully.
5: Veramente è Jim e Bob, i Forgia Cose.
7: È lo stesso, tanto noi della band ci chiamiamo coi rutti. Assurdo, cazzo. Ralph e Buzz dei Fondi Robe, cazzo. Un attimo che chiamo i ragazzi che ci facciamo un selfie.
6: Mi piace il vostro stile, ragazzi. Quando si suona?
7: cazzo, subito, cazzo! Ora saliamo sul palco e vi presentiamo. Chi dei due è Sam e chi Mindy?
5: Nessuno dei due, noi siamo io.
7: Vabbè, chi se ne fotte! Andiamo, ragazzi!
0: John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro salgono sul palco, ma mentre stanno per presentare Jim e Bob, un cortocircuito provoca un'esplosione che atomizza la band e 40 fighe di Instagram in prima fila. Così Jim e Bob diventano gli ultimi sopravvissuti della band. Campano di diritti, si separano e dopo 30 anni, obesi e pelati, fanno una reunion per la TV on demand. Un'altra splendida storia americana.
2: E fanno cose quando il metallo non basta più.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Che c'è?
13: Ti ucciderò.
12: Uccidi.
13: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
12: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
13: Marco Mazzoni ti ucciderà.
12: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
13: Hai paura?
12: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
13: Stanotte ti massacro di messa.
11: Leone Veritas.
14: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
13: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
14: Una vacca di tua madre.
13: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
14: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
13: Ti ucciderò.
14: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
13: Morirai nella tua merda di invidia.
14: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
13: Addio.
14: Colpa mia.
13: Ma vai a cagare.
14: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
15: Ma va a cagare, va.
14: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
11: Leone Veritas.
16: Cuccioli stava rischiando di morire.
13: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
17: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
13: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
17: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
13: Hai paura?
17: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
11: Leone Veritas.
13: Ti ucciderò, bastardo.
17: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
16: Vado!
13: Hai paura di me, vero?
17: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
13: Quando è che vieni a Sondrio?
17: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quel grizzo.
13: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
17: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
13: Salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
17: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?

0: questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì,
0: ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab, Pornbab, Pornbab, Pornbab.
5: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati. Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma

0: regista, non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza, porca troia.
0: Ma che schifo!
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: dai, anche la vomita.
3: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Sì, siamo tornati. Fuori dal culo. Chi non urla è fazio. E chi non sa te Wonder Leiden. Guardami bene, Donato, fammi vedere. Fai vedere che sono su un palco dal quale cadrò ogni 20 secondi per dimostrare a tutti che sono uno che conta, io, altro che Piero Pelù. Io sono Piero Gesù. Cado e risorgo, figa. Sì, guarda. Che male, figa, il ginocchio. Un attimo che risalgo. Eccomi. Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica. Ma dico io, con tutti i quotidiani che ci sono, ci dobbiamo fermare per festeggiare un giornale che non fa neanche un milione di copie. Ma che cazzo di festa è? Argomito. Argomito, usa, punge un attimo, risalgo. Stavo dicendo, perché c'è la festa della Repubblica e non c'è ad esempio la festa del Corriere, della Gazzetta dello Sport, dell'Eco di Succate? Perché ve lo dico io? Perché in Italia c'è la dittatura della sinistra che... Un attimo... che cemento! Oh, mento che noli! Non mettetevi due materassi però, figa, Donato! Mi faccio più male dell'Italia di Mancini contro l'Argentina, cazzo, figa! Oh, ieri sera sembravamo la nazionale cantante contro gli Avengers! Che figura di merda! Ma cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, ho preso la botta a te! Vabbè, dai, manda il primo servizio, dai! Mandalo! No, figo, ho rotto gli occhiali! Senza occhiali siamo rosibindi! Mi sento già zitella, cazzo!
8: d'Italia, dal PNRR al VFCA, ovvero vaffanculo a mammata. Eh sì, perché ci si lamenta tanto che nel nostro paese manca l'iniziativa privata, ma poi quando spunta un genio si mette alla gogna, come Galileo Galilei che ci hanno ficcato il cannocchiale in culo. Eh già, succede infatti che il signor Ronaldo Pisellato, con tanta fantasia e un pizzico di ingegneria, aveva collegato il corpo della madre deceduta ad un sistema di carrucole e pistoni idraulici, grazie ai quali la signora Teresa non solo sembrava viva ed in buona salute, ma riusciva a stendere il bucato, bagnare i gerani e perfino mandare a fanculo i vicini dalla finestra con un gesto dell'ombra. Quasi perfetto. Il tutto azionato da una cyclette peraltro ecologica. Un capolavoro di ingegneria ispirato alla grande tradizione dei pupi siciliani, che però, secondo il governo, non va bene. Eh sì, perché, dicono le toghe rosse, con questo tra virgolette stratagemma, il Pisellato percepiva la pensione della madre morta da oltre 10 anni. E allora, hai mai visto che a Newton ci rubavano le mele o che a Fleming gli pulivano le muffe con lo Chantecler? No, infatti, no. Solo in Italia i geni danno fastidio. E poi ti ritrovi la Littizzetto che vende la droga in TV. Che schifo!
7: Pazzesco, amici, pazzesco. Ma ve ne rendete conto, eh? Per le alabarde spaziali e le morti nere da mandare ai neonazisti bevi vodka, si tolgono i soldi alle scuole, per il mese dei ricchioni si dipingono le aziende di tutti i colori a spese dei contribuenti, e invece per le start-up come quelle del signor Pisellato, pena di morte, pena di morte. Ma tanto l'Italia è il paese della gente che si fa assumere e poi rimane incinta, eh? E sarebbe maschi lo schiavista, pensa a te, dai, altro servizio, dai, dai, dai, dai.
8: Non bastava la pistacchiella. Adesso Ivan Draghi vuole levarci anche la ricottazza. Eh sì, perché dopo il servizio della scorsa settimana sull'ormai famosa pistacchiella, il cataplasmo naturale che coadiuva l'erezione tramite essiccamento, sono arrivate miliardi di segnalazioni di altri produttori di cose naturali che sono stati stroncati da Roma Ladrona al soldo di Big Pharma. È il caso della ricottazza, un latticino che viene impiegato da millenni per prevenire gli incendi nelle zone interne della Sardegna e che adesso, per colpa delle leggi europee, verrà messo fuori legge. Eh sì, perché dalle loro poltrone a Bruxelles hanno deciso che spargere ricottazza nei boschi non serve a niente, senza nemmeno prendersi la briga di assaggiare la ricottazza, come già accaduto per la pistacchiella. Così 23 milioni di pastori del Campidano che campavano grazie alla ricottazza da domani moriranno di fame. E non potranno nemmeno mangiarsi la ricottazza perché fa venire il colera. Ma tanto la gente pensa a Johnny Depp che ci cagano sul letto.
7: Schifo, merda! Ci vorrebbe un asteroide, nemici del pensiero unico, un bel meteorite contro i poteri forti che, come sapete purtroppo, hanno chiesto a Silvio Santo Subito di chiuderci per 3 mesi e lui l'ha fatto, no, no! Ma noi torneremo a settembre su Rete 4, il canale che alleva topi in redazione per prepararsi a mercanteggiare coi rettiliani quando verranno a conquistare la Terra. Ciao, ci vediamo a settembre, viva la figa, dai, viva la figa, viva la figa, viva la figa!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio.
2: Oh.
3: Ergenera.
2: Stamattina mi sono svegliato con un alzabandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah, ah, che culo aperto che ho. Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto. Salve.
4: Buongiorno, mi dica.
2: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
4: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
2: Questa è Radio Ergeneral.
4: Ah, okay.
2: Il programma
4: dica,
2: si chiama.
4: Mi dica in fretta.
2: Pisellotto.
4: Cosa?
2: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
4: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende a perdermi perché le cagate che le.
2: Face.
4: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
2: To cazzo.
4: Ha capito?
2: Su
4: ha
2: signor...
4: capito che io la posso denunciare?
2: Su signora.
4: E non ho qualcuno per cortesia.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Pronto?
2: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona? Eh?
5: Benone.
2: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
5: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
2: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
5: De cretino.
2: Ma perché fanno così?
6: Danca.
2: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: No.
2: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
6: No.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
7: Ciao.
2: Ciao, come stai?
7: Tutto bene, amore.
2: Senti, una domanda.
7: Sì.
2: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
7: No, no, in faccia no.
2: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
7: Ma sì, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
2: Oh!
7: Corpo sì, ok?
2: Face to cats.
7: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
2: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
7: Grazie.
2: Senti, una domanda.
7: Sì?
2: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
7: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa che mi fai veramente pena.
2: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
7: Pronto?
2: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
8: Non c'è Antonio!
2: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
8: Cosa?
2: Face to cats!
8: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
2: Su signora non si imbarazzi.
8: Eh? E non e mi permettere più neanche di telefonare.
2: E lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col
8: Sono
2: cazzo.
8: Rompi palle!
2: Oh. Oh.
9: Pronto!
2: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
9: Cosa?
2: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
9: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
2: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia
9: ma
2: col cazzo.
9: Ma con chi credi che ti stai parlando?
2: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
9: Vieni qua che ti stiro la faccia.
2: Ma lei non mi può trattare così.
9: Maiale!
2: Stiamo parlando in tutta
9: Sei
2: serenità.
9: Un porco maiale!
2: Stiamo parlando in tutta serenità
9: maiale.
2: Di cazzo in faccia.
9: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
2: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
9: Ma questo è scemo.
2: Mi dica che sono curioso.
9: Ma tu sei quello dell'altra volta.
2: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
9: Ma non è un cazzo da fare!
2: Su signora non si imbarazzi E lo dica.
9: Guarda
2: che
9: c'è un tasto nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
2: Lei ha mai fatto
9: attento.
2: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
9: Guarda che schiaccio il tasto.
2: Ma lei non mi può trattare così.
9: Guarda che lo schiaccio, eh.
2: Stiamo parlando in tutta serenità
9: lo
2: di cazzi in faccia.
9: Lo sto
2: schiacciando. Mi dica.
9: Ehi.
2: Oh.
9: Guarda che lo schiaccio.
2: Signora. Oh. Ma lei è una persona spregevole.
9: Vaffanculo.
10: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
11: Radio 105.

0: Ciao Cinzia, sono Potito, sei pronta per andare al concerto di Bruce Springsteen? 8.000 euro di biglietti.
1: Certo, dammi solo 2 minuti che finisco di preparare i panini.
0: Ah, va bene, dai, se è per una giusta causa. Quanti cazzo di panini sta preparando questa cosa? Che dobbiamo andare in guerra?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Potito.
1: Oh, Potito! Qual buon vento!
0: Vento di bestemmie! È un'ora che ti aspetto, dobbiamo andare al concerto, ho pagato 8.000 euro di biglietti!
1: Ah, giusto! Scusa! Stavo aiutando il mio coccodrillo a fare i compiti di matematica e ho perso la cognizione del tempo! 2 minuti e sono pronta!
0: Ma che cazzo! Vabbè, però 2 minuti, eh? Questa volta, guarda, sono categorico, eh?
1: Anche meno!
0: Porca troia, bastarda, lurida, schifosa, infame, maledetta mea, io che prendo pure i biglietti di Bruce Springsteen, che mi fa pure schifo!
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Sono Potito! Cazzo!
1: Parla più forte, non si sente!
0: Sono Potito!
1: Scusa Potito, potresti alzare la voce? Non ho capito il tuo nome!
0: Ma mi prendi per il culo se mi dici Potito, non capito... Scendi, troia!
1: Ah, Potito, sei tu! Cosa posso fare per te?
0: Andare a fare in culo! Ecco cosa devi fare!
1: Ok, dammi 2 minuti che sto finendo di costruire un elicottero!
0: Ma io non ci posso credere, ma mi prende anche per il culo. Ma come l'elicottero, cazzo, dai!
1: Sì? Chi è?
0: Sono Hitler!
1: Oh, bella Adolf! Sali che intanto accendo il forno!
0: Ma quale Adolf? Quale Adolf? Sono Potito!
1: Ah, sei Potito!
0: Ma come sei Potito? Quello è stato uno dei più grandi stronzi della storia. Vabbè, ti sbrighi, concerto di Bruce Springsteen inizia fra 2 minuti.
1: Oh cazzo, me ne ero dimenticata. Meno male che ho l'elicottero, grazie della dritta.
0: Oh, aspettami, porta pure a me, torna indietro. Oh, vai a puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Sì. L'ha messa, andevo. Perché pure
1: no,
2: lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. Only for you. No. This is.

0: Ciao fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa Lario e di altre ville storiche della Riviera Ligure. E nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto?
1: Esatto.
2: Prima di tutto auguri, congratulazioni. Senta.
1: Grazie mille.
2: Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa Lagorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento.
1: Mi faccia capire.
2: Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere.
1: Vabbè, quello sarebbe proprio anche il minimo, già della richiesta, che è già, cioè, mancano 10 giorni.
2: E io, guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi.
1: Io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano.
2: No, lo capisco, ma infatti guardi,
1: quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario mi aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ho avuto neanche il tempo a vedere, da guardi, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa.
2: Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete
1: ma
2: una coppia giovane.
1: Ma intendeva tutto il giorno? O soltanto
2: sì,
1: una parte
2: sì, della... sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo, che ha... Il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti.
1: Sì, sì,
2: Patek Philippe.
1: Esatto. Non conosco, vabbè, però comunque...
2: Patek Philippe è una persona che mi arriva a Celle con un 120 piedi, capito, una cosa, cioè, arriva
1: sì,
2: così,
1: certo,
2: e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso, se mi aspetta un secondo... Vado di là, un secondo. Mi può attendere un attimo che la metto in viva voce, un secondo?
1: Sì, va bene, va bene.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto,
1: sì,
4: salve, piacere di conoscerla. Sono...
1: Piacere, altrettanto.
4: Filippa.
1: Senta, buongiorno.
4: Le spiego, per un discorso di purtroppo di cabala, io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno, appunto, del suo.
1: Assolutamente.
4: Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle, non so, un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location quel giorno specifico?
1: Ma guardi, sinceramente, come si è innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi più di un anno fa. Abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi
4: sì, certo,
1: anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché
4: siete indigenti.
1: In poco tempo ho potuto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla.
4: E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa, in modo che io
1: guardi,
4: possa.
1: Non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola.
4: Certo, poi anch'io sono una persona, a me i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso, se posso dare una mano, magari fare un po' di gioia.
1: No, quello senza ombra di dubbio,
4: certo.
1: Mi trovo veramente anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra, ecco, cioè, posso dire
4: sì,
1: perché...
4: No, capisco la difficoltà nella vita per le persone come voi, sono affrontabili, però siete, avete una scorza importante, quindi...
1: Per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che i soldi siamo sempre guadagnati, quindi certo, per me andare a chiedere,
4: non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma.
1: Guarda, davvero non
4: tenga conto che io sono, diciamo, spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che lei possa immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere.
1: No, certo, ma ci mancherebbe, non mette in dubbio sicuramente la sua.
4: Però dai, stringiamo, perché io non ho tutta la mattinata, su, mi dica, ha fatto? Non è un telequiz, mi perdoni, saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai.
1: Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così, perché dico quello che mi serve, per
4: lei mi ha titubato,
1: mi pago il mutuo e sono contento, guarda.
4: Lei mi ha titubato, mi perdoni, mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza.
1: Diciamo che potrebbe essere già
4: potrebbe, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso.
1: No, certo, io sono, le ripeto, su certe cose non c'è nessuna cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo, assolutamente.
4: Sì, ma io ho bisogno di saperlo adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione.
1: Ma io non le posso dire di sì.
4: Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro il catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Sono contento sono contento per lei che lo può fare. Mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passarci adesso la mia vita con la mia ragazza.
4: Madonna, sto provando una tenerezza quasi che si prova per un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così, io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso.
1: Non posso dirgli di sì assolutamente, cioè, adesso lei mi ricontatterà.
4: No, guardi, forse non ha capito, cioè non è che io ho la giornata del pezzente. Allora io le sto offrendo mezzo milione, se lei va bene mezzo milione, ok, se no io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma si è preso per il culo dalla povertà, non è che la giornata non mi giro il coglione.
1: Mi
4: dica lei, le va bene mezzo milione sì o no?
1: Se me la può dare un minuto.
4: Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai. Scusa, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. No. Cioè, non è che posso stare dietro a uno che mi fa.
2: No, ma no, si nervosisca, ragazzi, giustamente, no. È giovane. Non è che... Pronto, mi scusi. Grazie, arrivederci.
4: Grazie infinitamente. Un appuntamento a Monaco.
2: Va bene, sì, d'accordo. E niente, guardi, vabbè. La posso richiamare? Round 3. Niente, non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato?
1: Io non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo.
2: No, ma lo capisco, guardi.
1: Quindi, guardi. Allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo.
2: Ma infatti è così, sei su Radio 105, questo è lo zoo.
1: No, davvero.
5: Come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo?
2: Però l'ami. Lei può essere contento.
5: Ti sei mangiato le dita, cazzo?
1: In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana.
2: Ci avevi già messo però... i canini, eh?
1: Mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però già mi stavo uno che stava così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita ci sono soldi.
5: Rimarrai pezzente.
2: Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai.
5: Bravo. Che sia una giornata meravigliosa.
2: Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni.
1: Grazie mille, ciao ragazzi.
2: Un bacio, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
8: Pronto?
9: Come stai? Sono Tony! Pronto? Beh, è così, ragazzi. Ciao succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
10: Ma scusa, chi sei?
9: Antonio, Tony Cazzo, DJ. Non sei Anna Marini? Ne si vai? Di Padova.
10: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
9: Ci siamo conosciuti nel 1996.
10: Guarda, ti parli. Beh, comunque non ti
9: perché...
10: conosco, non...
9: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
10: Non so, sappi a me perché ti manca, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto. E
9: ma eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
10: Guarda, non mi ricordo, guarda.
9: Vabbè,
10: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
9: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo far incendiare, sta bastarda.
10: Sì?
9: Ma scusa, ma che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
10: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
9: Ma sei una stronza, però.
10: Non mi ricordo, va bene.
9: Ma sei una stronza, però. Stronza.
10: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
9: Pronto?
10: Il peggiore che sia sulla terra.
9: E questa
10: male puttana che ti ha messo il mondo. Vaffanculo.
9: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va?
11: Pronto?
9: Elisa!
11: Sì? Chi è?
9: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
11: No, no, io non conosco nessun Tony.
9: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
11: Il DJ negli anni 90, ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
9: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
11: Le gambe e le braccia ce le ho.
9: Per esempio vi faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
11: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
9: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
11: No, quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
9: No, no, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché cioè, mi avevi portato via 6 litri di sangue.
11: No, no, no, ti confondi con qualcun'altra,
9: ah,
11: è
9: okay.
11: Possibile, io non faccio queste cose.
9: Ah, ok. Senti, Lisa, volevo chiederti una cosa, per caso a casa, ma per caso a casa, hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
11: Ah, dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche non mie, quindi dovrei guardare.
9: Ah, ho capito, ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
11: Non ho capito niente.
9: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
11: Mentre ballo?
9: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca, ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio, nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
11: Ok.
9: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
11: Col diamantino davanti al fiocchetto.
9: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremmo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
11: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
9: Ah, ok, ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco, allora?
11: Sì, sono io.
9: Quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetame?
11: Esatto.
9: Ah, ho capito. Allora, tu hai la giacca di gischio di là con la mutandina rosa?
11: Esatto, esatto.
9: Benissimo, benissimo. Ma è originale?
11: Perché,
9: cioè, ma la mutandina...
11: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
9: No, aspetta, cos'hai scambiato con Pippo?
12: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
13: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I Puglieni. All'interno dell'avamposto puglieno, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio. Il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante. Nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
3: Pronto?
4: Mo. Mo.
3: Pronto?
4: È Poppino. Sta? È Nicola.
3: Pronto?
4: Affangula. Chi?
3: Affangula a te.
4: Acido morto.

0: sinistra?
1: Sì. Sì.
0: Pronto?
1: Sì. Sì. Sì.
0: Pronto?
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei un coglione?
1: Upa.
0: Eh?
1: Un paccione di sorto.
0: Sì, eh?
1: Riccardo sta?
0: Tua nonna sta.
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei chiglione, eh?
1: Ma se fai chiedere a Riccardo lo circolamento di Vicenza.
0: Che hai detto?
1: Labak. Labak. Labak.
0: Sì.
1: Chi ne
0: di nu africano da merda, sai?
1: C'è lo panzerotto, sta?
0: Mamma, ti sta?
1: È caldo?
0: Quella bocchinara da mamma, ti sta?
1: Ucciù.
0: Tremon.
1: Ucciù, non di sorte.
0: Tremon.
1: Ma lavo culo di scimmia?
0: Ma tu puoi marito, man.
1: Mangia a cazzo di cavetta, tu?
0: Se sei detto?
1: Se fa cazzo di un culo cascavetta?
0: Ti piaccio.
1: Un traul.
0: Un traul?
1: Se col trattore ti da fangulo.
0: Sì.
1: Cite. Cite.
0: Cite.
1: Cite è morto.
0: Tanto hanno morto.
1: Cite.
0: Tanto.
1: Cite vive.
0: E cite vive.
1: Upa.
0: E mamma.
1: Ciona. Lala.
0: Dal.
1: Trina di sort.
0: Mur.
1: Ah, se fai di vincenza tu.
0: Mur.
1: Mula, mamma. A sort.
0: Tu dammi re.
1: Sa finito il rombo cazzo.
0: Tu dammi re.
1: Mangi lo cazzo tu.
0: Tu dammi re.
1: Cozzo peloso.
0: La cozzo peloso, in due culo della me.
1: S'ha cattato il panciotto.
0: Mamma ti ha cattato.
1: Patata.
0: Mamma.
1: Fogna.
0: Accidete.
1: Chievoca.
0: Accidete.
1: S'ha sizzato caved.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
3: Lo Zoo di 105.

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Sì! Sì! Sì! Sì!
3: No.
4: Io non sono Frankenstein. Sono Frankenstein.
2: Portalo!
1: La gente...
2: Portalo!
1: La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso. E che sorriso simpatico.
2: No. Guarda il telefono, che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che anche di più!
2: Parala! Che il telefono?
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Che porco d'un...
1: Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso.
2: Bastarda, che già ci sto parlando da solo, puttana!
1: Non dite balle! Non ho creduto mai al destino! Non lo griderò! Va bene, hai vinto,
2: Arco!
1: Il destino!
2: Fede!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Puttana d'una!
1: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli Dei! Tu sei un...
2: Qualche porca! Ma che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Bastardo! Stai facendo il telefono, bastardo di porca! Ma che cosa... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Più... per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
5: Un attimo, arrivo subito! Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No!
5: Ma chi è?
4: Non sono un Frankenstein.
5: Cosa sta dicendo?
4: No, non sono Frankenstein.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
4: Sono un Frankenstein.
5: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle!
5: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata. Ma lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
5: Ma questo è pazzo.
4: Non lo griderò.
5: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei mon...
4: Va bene, hai vinto, mi arrendo, griderò.
5: Ecco, bravo, chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino.
5: Ma che cazzo.
1: Il destino.
5: Basta.
1: Il destino.
5: Ma basta.
1: Non c'è scampo più.
5: Brutto figlio di puttana. Tu non puoi chiamare la gente e insultarla.
1: Il destino è quel che è. Non c'è scampo.
5: Sentimi bene. Chiunque tu sia, io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi. Hai capito? Brutto pezzo di merda.
4: Sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
5: Lo so io qual è il tuo segreto, diffondere la vita. È quello di infilarti un ferro su per il culo.
4: Cambiare i poli da positivo
5: a
4: negativo.
5: Questo è tutto
4: negativo
5: scemo.
4: A positivo.
5: SCMO, tu sei scemo.
4: Ma che anche di più.
5: Un coglione.
4: Ma che anche di più.
5: Un grandissimo figlio di puttana.
4: Ma che anche di più.
5: Porco.
4: Io, proprio io.
5: Madonna mia, madonna mia. Ho capito tutto.
4: Sono divenuto capace di animare nuovamente.
5: Michele!
4: Ehi là, bellissimo.
5: Bastardo bambino maledetto. Sei tornato a rompermi la vita.
4: Sei veramente un gran
5: Michele,
4: ragazzo,
5: io ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina.
4: La gente ride di te.
5: Mamma mia, quanto ti farò male.
4: La gente ti odia.
5: Dove
4: ma
5: sei?
4: Chi ti odia?
5: Dimmi dove cazzo sei.
4: Solo perché è invidiosa.
5: No, io non sono invidioso per un cazzo.
4: Guardate che amore.
5: Tu mi devi solo lasciare stare.
4: E che sorriso simpatico.
5: Michele, io sono un eroe di guerra. Le ho fatte tutte. Anche da dentro la pancia di mia madre. Nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno potrei passare da parte a parte.
4: Ma che anche di più.
5: Michele, se puoi scappa lontano. Vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
4: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
5: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
4: Tu hai diritto al tuo
5: Quindi
4: posto.
5: Quindi hai capito che io non sono umano.
4: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo
5: degli
4: dei.
5: Adesso chiudi.
4: Tu sei un dio.
5: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
4: Tu sei...
5: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
4: Buono!
5: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio,
4: va bene, va bene, hai vinto, mi arrendo, griderò.
5: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
4: Destino!
5: Stai fermo, Cristo Santo.
4: Destino!
5: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
4: Il destino!
5: No! Ho preso Goffredo, che tornava dalla campagna con le fave.
4: Il destino!
5: Porca

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nel video di oggi sfideremo le leggi della natura e scoveremo un potente stregone che, secondo alcune discerie, si nasconde dentro questa fetida catapecchia in periferia di Varese. Siamo appostati qui da 2 ore per capire movimenti nel rudere e addentrarci e affrontare direttamente il potente stregone.
3: Ma scusa, ma qui non abita il nonno di Benazzi Silvio? Quello che negli anni 70 era famoso per le scorregge?
2: Sì, Priscilla, sei una ragazza molto attenta. Infatti, ho scoperto che l'identità di questo presunto stregone è celata dalla copertura di un famoso scorreggione degli anni 70. Il Benazzi Giandomenico, detto Culo Farfisa, vincitore anche di alcuni premi in feste patronali per via della sua spiccata dote di modulare le aerofagie attraverso la tecnica della contorsione addominale.
3: Beh, così dettagliata la descrizione spacca.
2: Grazie Priscilla, cerco di essere sempre ben documentato prima di un'indagine sul paranormale.
3: Quindi il vecchio petomane nonno del Benazzi è uno stregone?
2: Yes, and very gets.
3: Cosa?
4: Era inglese, dai! Non sai un cazzo! Inglese!
3: No. Yes and very gets non vuol dire nulla. Mia mamma è prof di inglese e io ho studiato 2 anni a Londra.
4: Taci, secchiona di merda!
2: Oh figa, Gaetano, ma mollami un po'. Lasciami la libertà di poter trattare i miei collaboratori come merda, in pieno stile americano.
3: Ma da dove prendi queste convinzioni? Non è vero. Anzi, le leggi sul mobbing nascono proprio negli Stati Uniti.
4: Taci.
5: Chi c'era fuori? Chi sta urlando?
2: Ecco, hai visto? Ci ha scoperto! È lui, il Benazzi detto Culo Farfisa!
5: Chi c'è lì?
2: Salve Benazzi, siamo i Cose Verissimers. Posso farle delle domande?
5: Andate via! Non me ne frega un cazzo!
2: Prima di tutto, complimenti per il suo passato da champion.
5: Che fai? Mi prendi per il culo? Bitonale!
2: Wow! Anche chiamata!
3: Scusa, ma questo vecchio signore deve sempre fare una puzzina dopo ogni frase?
2: Secondo me, Priscilla, questo vecchio bastardo usa questa tecnica per rilasciare qualche sostanza che lo scherma. Noi lo vediamo come un vecchio che quasi si caga addosso. Invece, probabilmente, abbiamo innanzi un potente e malvagio stregone. Metti questa molletta!
6: Ok.
2: È inutile che ti nascondi. Sappiamo che sei uno stregone malvagio. E adesso le tue putrescenze magiche non ci annebbieranno più la percezione della realtà. Appena finirà l'effetto dei tuoi gas, appena inalati, ti svelerai per ciò che sei, dannato bastardo.
5: Ma siete dementi! Bifida!
2: Ah, cerca di sopraffarci! Ma dove cazzo vai, Gaetano? Ma perché scappi sempre quando ci sono problemi, cazzo?
6: Senti, ma perché non andiamo via anche noi? Mi fa male la molletta.
2: Taci!
5: Oh, ragazzini, se non andate via subito, chiamo i carabinieri. E poi sono fatti vostri con i genitori.
2: Priscilla, presto! Tirami un pugno in pancia!
6: Perché? Sei scivolito?
2: No! Cazzo! Ho ingerito decine di scatole di fagioli borlotti e ho dormito sotto l'aria condizionata a picco sulla pancia. Poi ho tappato l'ano con la ceralacca. Ho una sorpresa per lo stregone. Grazie a questa mia intuizione geniale, combatteremo la sua magia con la stessa tecnica.
6: Secondo me sei completamente rimbecillito.
4: Questa tecnica.
6: Secondo me sei completamente rimbecillito.

0: I carabinieri!
1: Cazzo! I miei pantaloni preferiti! Accidenti! Forse ho sbagliato! Questo vecchio sudicio è solo un coglione!
2: Mamma mia, ma perché continuo a seguirti in queste cose? Perché?
1: Taci!
0: Ci è mancato un pelo che fossi scoperto! Astuto giovane grasso pazzo! Clarinettata! Magia!
1: Ecco cose verissimers. Mi sono fatto 12 bidet per cancellare i segni della ceralacca mista merda. E alla fine ho convenuto che il vecchio Benazzi è solo un patetico ex scorreggione da fiera. La magia è un'altra roba. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like al canale e non perdete il prossimo appuntamento, dove dimostrerò che dopo una settimana che trattieni l'urina ti operano d'urgenza.
3: Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse c'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti, sì, ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaeta! che deve andare adesso a guardare

0: cosa c'è il sangue nelle feci?
1: Scusi, lei...
2: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo,
2: mettici il pennino nella cacca.
0: Stai al telefono, stai?
2: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che
2: ha
0: c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era il prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
0: inghia, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Orcacciami se.
2: Arca ma...
0: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
1: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
1: Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
1: sì,
4: sono
1: ecco.
4: Quello della cacca,
1: sì.
4: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
4: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
1: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: La bastardata del giorno.
7: 105.
6: La bastardata del giorno.
8: Bastardata di oggi.
9: Bastardata di oggi.
8: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
10: Pronto?
11: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
10: Perché?
11: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
10: Ma chi è lei, scusi?
11: Come, l'inquilino di sotto di lei.
10: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
11: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
10: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
11: E allora dico, vogliamo...
10: No, vada a fanculo, va.
11: Tu è sord, hai capito?
10: Lei non sta bene.
11: Allora vengo su, sopra casa tua.
10: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
11: Ah!
10: permetta più.
11: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma paro tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
11: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
11: Sono stanco morto.
7: Me.
11: Estranamorto.
7: Me.
11: Però voglio dormire. Tu te la fermi. Ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te. Complimenti.
11: Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
11: Io vengo a casa da te, un ti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
11: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
11: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
11: Ti vengo a sparare, ti scelto abbasso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
11: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
11: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
11: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
11: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
7: Che la carabinieri tu sono morto anche.
9: Pronto?
11: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
11: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
11: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
11: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
9: E a che piano abita?
11: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
11: Ma la cito?
9: Ma vada quel paese!
11: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
11: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
11: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
11: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
12: Lei chi? Io sono Tondolo.
11: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
12: Come lei?
11: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
9: Pronto?
11: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
11: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
11: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
11: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
11: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
11: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
11: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
11: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi chi sei tu?
11: Sono Peppino Ucic.
9: Sono Peppino Ucic. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
11: Ma
9: con che cacchio stai parlando?
11: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai gazzemo! Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente!
11: Adesso
9: qua.
11: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
11: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io!
9: Come ti chiami?
11: Peppino Ucic!
9: Peppino Ucic, prendo vaffanco!
11: Pronto!
6: È un cazzo! La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, chi è?
3: Senta, te lo dico per l'ultima volta. Non metta più la sua auto storta in parcheggio, perché io faccio fatica a entrare, ha capito?
2: Ma chi è?
3: Sono Righi, del terzo piano, proprietario dell'Audi Q4. Siccome al contrario di lei ho una vettura costosa e voluminosa, gradirei che lei rispettasse gli ingombri, ha capito? Perché non ci entro, ha capito?
2: Sì, ma si calmi, vengo a spostarla.
3: Sì, immediatamente, grazie. E si ricordi per la prossima volta, o chiamo l'amministratore e poi se la vede col condominio, ha capito?
2: Sì, ho capito.
3: Ha capito?
2: Sì, sì, scendo. Ma guarda te sto coglione, sto bastardo, come si permette di alzare la voce sto cretino?
4: Chi era, amore?
2: Quel merda del vicino, mi sta rompendo il cazzo perché ho parcheggiato fuori dalle righe. Dov'è la purga? Adesso lo aggiusto io, con la sua macchinetta pulita del cazzo. Gli purgo tutti i piccioni del tetto e gli faccio passare la giornata al lavaggio, sto coglione.
4: Amo, lascia stare.
2: Col cazzo!
4: Va che i piccioni mica sono radiocomandati che decidi tu dove la fanno.
2: Tranquilla, ci penso io che so come si fa. C'ho un amico allevatore, basta che ci metto il pane sulla cappotta. Ci penso io.
4: Vabbè.
3: Ehi, fatti!
2: Ma cazzo sono sti piccioni, li ho purgati 3 ore fa. Forse devo mettere ancora del pane sulla cappotta a quel coglione. Sarò velocissimo, così non mi vede nessuno. No! Cazzo di cazzo! No! No io! No io! No! No cazzo, no!
5: I piccioni sono delle brutte persone. Si sa.
4: Che caldo!
5: Eh sì, siamo in Africa, cucciola!
4: Tesso, ma perché mi guardano tutti così? Mamma mia!
5: Lo sai, usanze locali, qui le donne europee, molto liberali, attirano l'attenzione.
4: Ho capito, ma mi mangiano con gli occhi!
5: Magari ti presto per dei cammelli!
4: In che senso?
5: Sai che Giulia e Marisa, quando sono venuti giù, gli hanno offerto 100 cammelli per una notte di sesso, cazzo!
4: Ma sei serio?
5: Sì, sì! Ma che cazzo te ne fai di 100 cammelli, mia?
4: Che orrore!
5: Già! Che poi quanto cazzo vale un cammello? 30 euro?
4: Non lo so, googola!
5: Aspetta, vediamo... Cazzo, dice che può valere dai 500 ai 5000 euro!
4: Figa però, anche 1000% sono... Amore, ma adesso come ci riportiamo in Italia?
5: Non lo so, ma quanti sono?
4: 150!
5: Ma come 150?
4: Regalino!
5: Perché?
4: Perché ci ho fatto anche le coccole dopo!
5: No, dai, cazzo, le coccole! Avevamo detto di no, però!
6: Fucile sì, coccole no. C'ha ragione, le regole sono regole.
7: Amo, ma che c'hai? Sei sudatissimo.
8: Mi scappa.
7: Dai, fermati, così prendo anche l'acqua.
8: No, ma che stai fuori? Ci sono gli esuli. Mica mi sono svegliato alle 5 del mattino per farmi 3 ore in uscita al casello dei Rimini. Stai fuori.
7: Dai, amo, fermati, sei contorto dal dolore.
8: Ho capito, ma me la tengo, guarda, me la tengo.
7: Ma quella grande o quella piccola?
8: Tutte e due!
7: No, dai, amore, fermati!
8: No, resista, al prossimo!
7: Eccone un altro, fermati!
8: No, resisto, al prossimo!
7: Amo, un altro Sarni, fermati!
8: No, al prossimo! Guarda, ho fatto un po' di spazio!
7: No, che puzza! Amo, ti prego, fermati, c'è una puzza infernale!
8: è che sto facendo spazio.
7: Dai, ti prego, fermati a questo, che me frega della coda.
8: No, no, al prossimo faccio ancora un po' di spazio, guarda, uno spaziettino vicino.
7: No, che schifo.
3: Ehi, fatti.
8: Hai visto? Guarda, il casello da Rimini.
7: Porco troia, amore, ci sono 4 chilometri di coda.
6: Lo spazio era finito.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Com'è?
3: Upa ciuda mamata.
2: Ma chi cavolo sei?
3: Lala.
2: Che?
3: La latrina di sorte, la zocca buccanare.
2: Ma puoi essere un puccione di sorte, eh?
3: La rotta di mano.
4: Pronto?
3: Antonio?
4: È Barber.
3: Ungulo pensimonio?
4: Te lo passo. Buongiorno.
3: Pude chef, angulo?
5: Pronto?
3: Ungulo a mamma, di la zocca.
5: Pronto?
3: Uè, stronzo!
5: Pronto, pronto!
3: Gula? Me, c'ho don!
5: Come andiamo?
3: Upa! Upa, c'ho un domani, ti sta? Scita e morta e viva!
5: Sì, barbè!
3: La cula rotta per te zoccolo di sordo, ti sta?
5: È tuo nipote, mi sembra!
3: Curricchione!
4: Davide?
5: Guarda qui!
3: Che te c'è sta cagata?
4: Pronto, chi sei?
3: Upa! Upa, c'è una domanda! Con la zocca sorda!
4: Dimmi, ma che cazzo sei?
3: Ah, fa mocca uscita stramuerta, con la rotta!
4: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo, tu!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Senti, se non la smetti, chiama i carabinieri, va bene?
3: Un paccione di mamma!
4: Vaffanculo te e chi cazzo sei?
3: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
4: Vaffanculo!
3: Gula! Fangulo a mamma!
6: Pronto?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Un paccione di mamma ti sta?
6: Pronto?
3: Un paccione di mamma, mannaggia, te stramorto, culo la rotta, zozzone, puttana!
4: Vai a farti fottere!
3: Uè!
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Un paccione di mamma te?
2: Se vuoi mamma, ce la faccia!
3: Gula ci te stramorto, culo rotto! Ma?
2: Oh!
3: Oh!
2: Rim! Struz!
3: Wow! Curdut!
2: Che mo cagnata qua?
3: Mo clabuici te stramuert!
2: Ah!
3: C'è una...
2: Ma dove è storata?
3: Affare!
2: La grande puttana! Puttana! Puttana! Puttana! Puttana! Per la zocca? Curdut!
3: Ci te mort!
2: Struz!
3: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
2: Ricchio!
3: Ma chi?
2: Struz!
3: Boc!
2: Ricchio!
3: La buglia!
2: Ciao!
3: Ciao ne mostra!
2: Ciao Gurnut!
3: Ciao
2: Gurnut! Ciao Gurnut!
3: Ciao Gurnut! Ciao Gurnut! Ciao Gurnut! Ricchio!
2: Ricchio!
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, piedi caldi se ne sta.
11: Viva i soldi!
12: Leo, vieni qua, vieni qua.
13: Si è felice?
12: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
13: Eh sì.
12: Fino a?
13: Fino a settembre.
12: E manco un anno, Leo.
13: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
12: Uh-huh.
13: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
12: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
13: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
12: Ah, ok.
13: Poi ce n'è 75.
12: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
13: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
12: Di pensione,
13: dico,
12: 900
13: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 6 radici leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
12: Quanto prendi?
13: Dimmi una parola.
14: 200 euro.
12: 300 euro.
13: 3.800 euro.
12: 3.800 euro al mese? Ma va!
13: Non ci credo. Allora,
12: 3.800 euro.
13: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
14: Arretrati. Ma veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
12: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
14: 1.000 euro che mi fai.
12: 3.200 euro.
13: 3.800.
12: 800 euro di
13: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio. Ma perché non mi capisco?
12: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
13: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
12: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
13: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
12: Minchia.
13: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
12: No.
13: Anche voi.
12: No, ma lo so, le canzoni.
13: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
12: Sì, una volta 10
13: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
12: Sì,
13: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
12: Male, ci stai, giusto.
13: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
12: non ti basta.
13: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
12: È vero.
13: Ciao, Ricchio.
12: Ciao.
10: Salti.

0: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Ehi, Lepez, ma tuo fratello cacchiolone dov'è?
2: Ninzo, non mi frega. Lui mi ci litigo sempre perché dice che sono retrocrato. Perché ci critico che baci gli uomini.
1: Ah, minchia, sei proprio antichetto. Adesso è normale fare roba con gli uomini.
2: Sì, ma io non c'ho problemi. Che mi dà fastidio che ci baci gli uomini checchi davanti agli bambini.
1: Ah, ma adesso si fa li limoni con Ciccio Culotto?
2: Chi?
1: Ciccio Culotto, il Checco Longo, figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark.
2: Ma chi?
1: Frate tuo!
2: Vuoi dire che frate mio si frega lo culatello di Ciccio Culotto?
1: Sì, ne.
2: Il figlio di Aknar, cugino di Fregwink. Link, nipote di Payark.
1: Sine.
2: No, mo ci devo parlare. Non mi sta bene. Quello è uno tutto strano. Non va bene. Quello è drogatello. Brutta gente.
1: Perché ci frega lo culo è normale.
2: Vabbè, quello che c'entra. So gusti.
0: Picco Frock.
2: Oh, dove sei? Sì, in camera?
3: Vieni, vieni, Lepez. Mi stavo preparando per uscire.
2: Permesso. Scusa se ti disturbo, ma devo parlartella.
3: Dimmi, dimmi, intanto mi preparicchio.
2: Ma quella che è? Una mutanda rottarella?
3: Non è, è Nipirizomo.
2: Nipirizomo? Ma è da film?
3: Non è, questo è da Omo.
2: Che ci stanno i pirizomi da Omo?
3: Sì, ne. Anche le autoreggendelle.
2: No, che ti metti anche le autoreggendelle?
3: Sì, ne, che oggi devo essere sexy perché mi vede col mio spasimando.
2: Appunto, proprio di questo ti volevo parlartelo. Niente, niente, esci col figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark, quello drogatello.
3: Non è.
2: Meno male.
3: Ci scopacchiella e basta.
2: No, ci fai cose di culo standuffo.
3: Sì, ne, bello bello.
2: In che senso?
3: E ci ficchiamo bello bello.
2: Che vuol dire bello bello?
3: Che ce lo pianiamo.
2: Mamma mia, ma quello non è un debosciato, drogatello. Ti impongo di non vederlo più.
3: Ma fregati in culo.
2: Ehi, ma che modo ne dire uno? Io sono maggiore, io decido.
3: Che siamo medievali, tici? Tu non sei proprio una cazza. Sei solo un mangalone mongolicchi retrocraterrone. Mo esci che devo fare alla perezza.
2: La perezza? Che fai? Ti troghelli a bracciotte?
3: No, mica la perella del bracciotte, la perella dello culo. Mi faccio bello bello.
2: No, pure la perella dentro lo culo. Ma è troppo, dammi sta perella. Niente la fai la perella dello culo no.
3: Smettila, mi stai facendo rompicazzella mo, Dai che mi devo farmi la perella, scemo, scemo, mangala che non sei altro. Dove vai con la mia perella? Vieni qua.
2: Te la butto fuori dalla porta.
3: No, la mia perella.
0: Ragnarok.
4: Ecco, questa è la casa di quel delinquente maledetto che mi sta rovinando la vita. Adesso ci penso io a vendicarmi. Adesso gli piaccio questa bomba davanti alla porta di casa.
5: Ridammi la perella, Lippe.
2: No, ne la butto fuori.
4: Dio maledetto. Ai, dai culo.
2: Oh, Faustino, scusa, che ci fai davanti alla porta? A pecorella.
4: Che male!
3: Ma che hai fatto, Lepez? Ci hai cacciato nella culetta al vecchiarello la mia perella! Ma sei proprio un mostro!
2: Ha lanciato la perella e c'era lo culo fuori dalla porta! Io che c'entro? È lui che era qua, pecorella! Svenutel!
3: Va bene, che se ne freghi, io mi vado a fare la perella, che tanto ce n'ho un'altra, mo mi sono ricordata!
2: Vabbè, entri in casa anch'io, Se c'hai bisogno, suona, Fausti! Ciao, ne?
0: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la che querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto! Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, no, no, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Oggi che zadium ton de onna servisten. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano. Proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiapugno!
2: E al sabato grande festa! Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza e lo

0: Pronto?
1: Buongiorno, Mangiacazzi. Come sta?
0: No, Mangiacazzi un po'.
1: Come sta, signora?
0: No, signora.
1: Ascolti bene. Soggiorno angolare, quello degli anni Ottanta che sembra di avere delle bare in salotto, a soli 2.500.000 lire.
0: Porco.
1: Pensi, signora, da noi, pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
0: 200 anni.
1: Per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: No, ci siamo, non ti ha capito, forse che sono un maschio.
1: Camera da letto trasformabile in camera per fare le orge con catene e cazzi volanti a soli 15 milioni.
0: Ce l'ho già la camera.
1: Grande festa.
0: Ce l'ho già. Poia.
1: Allora, testa di cazzo.
0: Cosa? Quando mi aspetto? Quando? Il sabato di.
1: E al sabato, grande festa.
0: Sei qui cazzo in culo a tuo mare che ha avuto a bastarda di.
1: Non butti giù il telefono.
0: Ti strappo il cuore, di maledetto, stamani inutile, di porco, te rado il petto di due mani, e ti strappo il cuore, di operazione, di cuore aperto, spoia, porco, cane, ti ammazzo, cane, senza anestesia, vigliacco, pronta impestata, bastarda, bocchi in aria, di spoia.
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: cos'è l'inferno e chi è Satana.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
3: Pronto? Pronto? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Che cazzo stai facendo? Oh boh, che salita.
4: È arrivata.
3: Ah, figa, che salita. No, a posto.
4: Troia puttana. Mi sono segno del demonio. Ma provare ancora tranquillo, capito?
3: Senti un attimo, io sto lavorando.
4: No. Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
3: Non mia moglie. Mi dispiace.
4: Ah.
3: Su quello posso darti ragione.
4: Chi dice un ciuccio a cazzi? Giusto?
3: No, sbagliato.
4: Ah, tu vedi, io capì subito che razza di merda che te sei.
3: Ah, veneto.
4: Aspetta un attimo. Dai, vai, vai.
3: Senti, io allora,
4: guarda, mia voglia di averti le mani in mezzo alle mani in faccia che ti non sei neanche idea.
3: Senti un attimo, io ti faccio una promessa.
4: No,
3: ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
4: Dai, vai, vai.
3: Ti scopo la moglie.
4: Aspetta un attimo.
3: Ti giuro, ti scopo la moglie.
4: No, tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
3: No, no, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli, quelli lì.
4: Sono quello che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione.
3: Ah, vabbè, va.
4: Dopo?
3: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
4: Ah, tu vedi, io capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
3: Non ho ancora capito chi sono.
4: Aspetta un attimo.
3: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero, ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
4: Oh, boia! Me va tutto dentro! Giusto?
3: Giustissimo.
4: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
3: Ciao.
5: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Dimmi tu chi sei.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone. Cosa?
5: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
4: Ma come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
5: No, le private multilingue in Svizzera.
4: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
5: Sì.
4: Ah, hai detto una parola tanto stranuccia. Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Dico una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
5: Va bene, dai. Scusa.
4: Allora, dicevo... Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco... magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
5: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
4: Mamma mia, ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
5: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
4: Anche. E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
5: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
4: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su, dai, mucchiala, muovi le zampine, eh?
5: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
4: Ovvio! Basta googolare! To ciapa! Ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi... l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice e la mia immensa curiosità.
5: Ma sei un mostro!
4: Taci, fammi finire, cazzo! E infine, una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e mi recido un po' il polso. Che male!
5: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue.
4: Forse ci sono andato giù pesante. Non sento più le gambe e fatico a stare sveglio.
5: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso!
6: No! No! Fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio! Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
7: Chi mi ha evocato? Il demone delle croci. Piacere.
5: Che mostro!
7: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo.
8: Satana! Satana, sei tu?
7: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare due gambe ovine vere per iperrealismo. Ma che domanda del cazzo?
8: Ah...
7: Certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
6: Io vorrei darti la mia anima per...
7: Dai! Muoviti!
6: Per...
7: Sì, ho capito!
6: Per...
7: Una pera! Pera! Cosa per?
6: Voglio imparare a suonare la chitarra!
7: Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima, dannata per eternità, per imparare a suonare la chitarra?
6: Sì, lo desidero tanto!
7: Pazzesco, e con te sono due dementi.
6: E l'altro chi è?
7: Red Ronnie.
6: Ma allora è vero? Che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo!
7: Già.
3: Le cose verissime. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Amici, sono andato a prendere le voci di un personaggio storico del Wonderland dello Zoo di 105. Quel signore che non ha un nome, ma cerca sempre
11: Armando.
10: E cerco ovviamente Mirella.
11: Chi è Mirella, quella lì che ride come una pazza?
10: Siamo pronti a portarlo nel presente e chiamare i pazzi di oggi? Andiamo! Perché io i vecchi li porto nel futuro.
11: Sì, pronto?
12: Pronto?
11: Sì.
12: Armando!
11: Ho sbagliato il numero.
12: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
11: Ho sbagliato numero di telefono.
12: Chi parla?
11: Non sono Mando, sono un altro.
12: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
11: Ah?
12: Ma lei chi cerca?
11: Ma io sono, non sono Mando, mi sta sbagliato numero di telefono.
12: E senti, ma che stai facendo? Ma lei chi cerca?
11: A me, io non stavo, avevo suonato il telefono e ho risposto.
12: No, sono messo qui il mio telefono, stavo dormendo io.
11: Non so chi è che l'ha chiamato.
12: Ma meglio così.
11: Va bene, ok. Lo saluto, salve.
12: Bestia!
11: Salve.
12: Bestia! Pronto?
11: Pronto?
12: Pronto, chi è? Armando! Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
13: Mamma mia, cazzo sei?
14: Armando, come stai?
13: Tieni un po' qui, io ne so.
14: E senti, ma che stai facendo?
15: Chi è?
14: Armando!
15: Sì, le vacche.
14: Senti, cornutaccio, come stai?
15: Bene, bene.
14: Ma lei chi cerca?
15: Ma tu, ma
14: parli
15: tu, ma che cazzo vuoi?
14: No, no, suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
13: Dimmi un po' una cosa. Ma tu non hai chiamato? Ma dimmi che cazzo vuoi?
14: Armando, Armando.
13: Oh, ma dimmi che cazzo vuoi, cornutaccio.
14: No, no, suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io. E senti, ma che stai facendo?
13: Oh, a me mi hai rotto i coglioni!
16: La mazurka di periferia!
17: Pronto?
14: Pronto?
17: Sì?
14: Armando! Armando! Senti, sì? Cornutaccio! Come stai?
17: Io sto bene, secondo me l'hai sbagliato il numero.
14: Chi parla?
17: Non sono Armando.
14: Armando!
17: Ma Armando, sti due maroni, ti ho detto che non mi chiamo Armando!
14: Bestia!
17: Bestia su casa, Direi, insomma! Zio Peda!
14: Bestia!
17: Bestia sti due maroni, dai!
14: Bestia!
17: Ma che vuoi, non sarà anche lo do.
18: Voi non avete idea di chi sta arrivando!

0: Pronto? Armando! Qua non è casa Armando!
1: Armando! Come stai?
0: Non sono Armando io!
1: Chi parla? Chi parla?
0: Ma tu chi sei?
1: E se senti,
0: lo fa una mamma. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Armando! Armando!
0: Qua non è Armando!
1: E senti, ma che stai facendo? Chi è Mirella quella lì che ride come una pazza?
0: Ma che cazzo parla, italiano o tedesco?
1: Ma lei chi cerca? Ma lei chi cerca?
0: Parla italiano o tedesco?
1: Ma lei chi cerca? Ma lei chi cerca?

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, l'hai andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, oggi ho voluto testare le voci di Johnny Arteria. Sì, l'ultima vittima dei tamarri.
2: Sai che coi tuoi denti ci faccio una collana?
3: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda.
2: Gia, come ti scaldi, oh, sei un fattone del cazzo.
3: Ma vaffanculo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me. Mamma mia, Pezzo di merda, dimmi il tuo nome.
1: Non è stato facile prendere le voci perché si sbraitavano addosso, ma qualcosa sono riuscito a tirar fuori, tipo...
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
1: Ma anche...
3: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
1: Benissimo, e allora andiamo con lo scherzo. Telefonata 1.
4: Pronto?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma te spacco le corna, che c'hai?
3: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
4: Ma vaffanculo, se e ti stai a telefonare.
3: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
1: Attenzione, perché la vecchia bastarda sta chiamando il marito.
4: Manuel, per favore.
3: Pazzo, io mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono pazzo io.
4: Senti, mi dici, senti, vuoi,
1: sì, è lui, è Thriller.
5: Scusa?
4: Che cazzo
5: sei? Io non a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
6: Ma chi sei? Che cazzo sei?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma che te la conosce, no?

0: chi è?
1: Pezzi di merda, non devi dire chi cazzo c'è. Che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
0: Merda schiava!
2: Minchia, si è trasformato in Paperino! Risentiamo!
0: Merda schiava!
3: Ah, adesso hai capito!
0: Ma batte la
3: faccia! Va bene, vieni, vieni!
4: Senti, io ce l'ho sotto controllo, non so chi sei, eh! Ma te faccio richiamare!
3: Ma te hai capito? Io di quelle chiamate qua cosa ne devo compatire?
2: La vecchia bastarda ha buttato giù il telefono. Ma attenzione, sta per chiamare il 112. Come faccio a saperlo? Perché se io non stacco il telefono, neanche il suo telefono si stacca e rimane collegato al mio. Ah, sono diabolico.
3: Scusa?
4: Pronto? Pronto?
3: No, non è il negozio degli uccelli.
4: Pronto?
3: Io a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
4: Mi scusi, ma chi è? Io so.
2: Adesso ritenterà la chiamata, ma ci sono sempre io lì, sotto, nascosto, che la sto attendendo come uno squalo. Ma a questo giro la confonderò ancora di più, utilizzando altre voci, quelle di Verdone.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Chi è?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: E mamma che lo conosci? E donna che sei?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Io da tuo marito. E da tuo fratello. Capito?
5: Lorenzo,
4: ma rotti coglioni, io ho il telefono che mi sta sotto controllo, io so chi sei e seguiamo le guardie. Ha capito?
5: Certo,
4: ma
2: adesso
4: i coglioni!
5: Certo.
2: E vai! La vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono! Ma sono sempre qui, che l'aspetto!
6: Come andrà a finire? Tra poco, la seconda parte.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice, chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati! Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
2: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
1: Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse lo ha fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male oltre le solite?
1: No! No! Niente! Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo. Ma pensavo scherzasse.
0: Ma sì, dai, magari scherza.
1: Ha venduto la casa ieri.
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero, in un luogo non precisato.
0: Oh, caspita. E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia.
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così?
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!
1: Fuori c'era il sole.
0: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
1: Ma che cazzo ne so io? Sono una creatura semplice. Sole caldo, nebbia freddo. Dai, non ti ci mettere anche tu. Porca...
0: Uè, non bestemmiare, eh?
1: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo?
0: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
1: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
0: In che senso, scusa?
1: Sì, perché è un lettino piccolo.
0: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
2: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi compri una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni che mi dà il culo.
0: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
1: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
0: Ma la finisci di dire scemenze. Ma secondo te mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
1: Perché no? È pieno quel bastardo.
0: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh? Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo. Rimane sempre mio padre.
1: Comunista di merda.
0: Cosa hai detto?
1: Nulla, nulla. C'è che vada del cazzo!
0: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte e soprattutto rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
1: Sì, sì, sì, sì! Grazie Berlinguer, sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
0: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettetela al collo!
1: Ma ho freddo al pipino!
0: Dai, dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
1: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni? Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del mulino bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
0: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
3: Prossimamente nello Zoo di 105...

0: Caro Affitto, la sitcom.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio, ma chi sei, pugnetta man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo. E tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cacao, perché tu bevi il caffè al sapore di cacao. Ciao nonnino! Se anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caga sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto, benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiana e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figurura. Se anche tu, durante la notte di Ferragosto, sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: This

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Benvenuti a Italia's No Talent!
1: Senti il tubo, senti il tubo! Oh, il tubo!
0: Il tubo! Mi fa sempre tanto ridere lui col suo tubo, ma abbiamo anche una fantastica giudichessa!
2: Ma buongiorno! Se continuate col tubo non posso smettere di ridere!
0: Bene, bene, tanti concorrenti, tanti incapaci. A proposito, facciamone entrare uno subito. Che c'è? Che succede?
1: Tanti concorrenti, tanti giudici, ma un solo tubo! Senti, ce l'ho io!
2: Ti prego, smetti!
0: Ma allora, potresti scorreggiare su quella panchina che ti abbiamo installato? Perché a me fai tanto ridere.
1: Ma non so dove lasciare il tubo. Lo vuoi tenere tu?
0: Posso?
1: Non me lo usare però, eh?
0: Posso?
1: No, vedi che... Lo vedi che sei tentato di usare il tubo mio?
0: Sono...
1: Non lo devi girare.
0: Va bene, promesso.
1: Tienilo bene in verticale.
0: Allora,
1: vado sulla panchina a scorreggiare.
0: Vai,
1: No! Adesso devo ridere pure io.
0: Guarda, guarda, sta entrando un paffuttello.
3: Stronzo grasso.
4: Salve a tutti.
2: Brutto!
0: Merdo!
4: Non...
3: È una brutta presentazione questa.
4: Ho avuto un sacco di...
0: Ma scusa, non avevi un costume da indossare, una maschera, qualcosa? Ora non vorremmo fare body shaming, però sei brutto come la cacca.
3: Sei massimo body shaming.
4: Questo è soltanto uno dei mille problemi che ho. Infatti volevo dirvi che è tutto a posto in famiglia.
3: Hai per caso una storia triste da raccontare?
4: No, sono anche
3: peccato.
4: Ricco.
3: Peccato.
4: Sono ricco, ho una famiglia bellissima. Ci amiamo tantissimo.
3: Faccio delle domande importanti per sapere se puoi vincere un talent show. Sei stato rapito?
4: No.
3: Sei mongo?
4: No.
3: Sei zoppo?
4: No.
3: Hai una malattia incurabile?
4: No.
3: Sei stato lasciato da poco dalla fidanzata?
4: No.
3: Tuo padre ti picchiava?
4: No.
3: Hai problemi di droga?
4: No.
3: Allora come cazzo lo vinci un talent show?
2: Almeno sei sordo?
3: Hai un tubo?
4: No. Però sono molto bravo a cantare.
0: Dai, cosa ci canti, coglione?
4: Allora, io... Coglione mi sembra un po' troppo, però va bene. Comunque, va bene, se avete finito con le vostre angherie, io andrei con la performance. Scusate, sì, che appoggio il mio violino.
3: Ehi, l'ha appoggiato sul tubo?
4: Cosa?
3: L'ha appoggiato vicino al tubo,
4: No, non mi permetterei mai. È uno, è due, è tre. Is this the real life?

0: Che schifo, che schifo! Vergogna!
1: Suonato quattro strumenti
2: contemporanei. Vado a buttarmi nel Vesuvio.
0: Vergognati, è un insulto per i musicisti che vengono qua a esibirsi ogni sera. Vergogna!
1: Sono l'unico al mondo che suona quattro
2: strumenti. Tu hai risparato a Kurt Cobain.
1: Visto che ride prima di insultarmi.
2: Hai ordinato anche una vasca su Amazon. E tu hai questa vasca?
0: Tu hai prescritto le droghe Elvis Presley, merda!
1: Morto di infarto.
2: Bastardo, guidavi tu la... guidavi tu l'aereo dei Lynyrd Skynyrd, bastardo!
1: Questo sì. Potrebbe anche...
0: Dai, dai, dai, fuori dai coglioni. Facciamo entrare il secondo concorrente.

0: Ciao.
1: No, ti prego. No, non lo dire di nuovo, perché qua sono tutta un bollore già.
0: Ma sai che anch'io che sono maschio sento come un prurito in mezzo alle gambe.
2: Io sono Giovanni.
1: No, ti prego, no, fermati, ti Giovanni. Prego, ti prego.
2: Giovanni. Ho tanti problemi.
3: Si
2: tanti
3: vede
2: problemi,
3: Giovanni,
2: tanti problemi. Ho 10 dita.
0: Porca miseria.
2: Un solo naso.
0: Porca miseria.
2: Ho gli occhi marroni. E quando canto però mi sento vivo.
1: Questo Giovanni,
0: una roba veramente mi ha toccato.
1: Aspetta, tiriamoci su col tubo un po', perché se no...
3: Ah, col tubo avevo già buttato giù 3 righe, me le faccio tutte io.
0: Senti Giovanni, guarda,
3: anzi me le faccio col tubo.
1: Che ridere.
0: Giovanni,
3: sì, non guarda, mandare neanche Giovanni, ha già vinto.
0: Cos'hai preparato per noi, anche se non
2: una
0: serve?
2: Una frittata. Io ho portato per
1: È il mio piatto preferito.
3: Io ho suonato
1: Giovanni.
3: 4 strumenti contemporaneamente.
0: Muori merda!
2: Che devo fare?
0: Cantare, prego. Il pubblico è tutto tuo, vai.
2: Canto un pezzo dei Queen.
0: Prego.
3: Canto un pezzo di dei Queen.
2: Mi manchi quando fa finta di star niente, ma mi manchi. Posso andar via né morire, ma non
3: anche in italiano, non sono i Queen.
2: Perché quel viso che ora mi manchi.
0: Capolavoro! Signori, è inutile che siamo qua a perdere tempo, credo che siamo tutti d'accordo.
3: Ma non ha cantato qui!
0: Sto per premere il tasto d'oro perché lui è campione del mondo! Campione di Dio!
1: Bravo Giovanni!
0: Campione della Madonna! Campione dell'universo! Campione di sempre, per sempre e di sempre ancora! Ma porca bravura!
3: Ma cioè, però è con calma, perché sanno comunque i bambini.
2: Non è andata bene.
3: No, hai vinto,
2: E vai.
3: Scusate, io ho suonato 4
1: ancora
3: strumenti.
1: Ancora tu!
3: Ma non dovevamo vederci più.
4: Ma fa pure le battute, fa.
0: Dai, ragazzi, non perdiamo tempo, lasciamolo qua da solo. Vai, ciao.
3: Allora, esercitati con la tua canzone. Mi monchi. Tagliati le mani.
2: Oh, siete andati via? C'è nessuno più in teatro?
3: Ecco, ti volevi fottere il mio tubo, ridammelo! Bastardo!
2: Fa ridere veramente, devo essere sincero.
3: Guarda. Oh.
2: Adesso ho capito il successo. Ha scorreggiato, vero?
3: No, non ancora, tira il dito.
2: Tubo? Le fa comando.
5: Yeah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
4: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
3: Bla bla bla, brrr, tz, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo Gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
4: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
2: Radio 105.
1: Mamma minchia, disco porcheria.
2: Arr-

0: o solo roba di 10 anni fa? Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante con...

0: non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità, per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.
0: Mio zio è crepato per colpa di quella merda. E mia cugina ha tre braccia. Ho solo interventi vecchi, cazzo.
2: Mamma

0: Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gay, ricordati una cosa: io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gay, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
4: Ma tutto questo sta per cambiare.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Oh. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
5: Il cazzo?
3: La box.
5: No, il cazzo.
3: La box.
5: Fidati, il cazzo.
3: La box.
5: Un cazzo?
3: La box.
5: Del cazzo?
3: I remake-ioni.
5: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
6: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che li incontra vicino, cazzo.
5: Sì, vengo.
3: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
5: Un cazzo?
3: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
5: Del cazzo?
7: Rocky, attenzione, per piacere.
8: Amore, due parole per la nostra radio. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
5: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, oh, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il negro cattivo? Chi è il negro cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: E la palla va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... volevo dire a tutti che... se io mi

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni. I remake-ioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita. Mamma minchia compilation. Volume 2.
2: Esatto, sono il brillante bro bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: e Max Brillante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti SIAE? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: sti lubrificanti.
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutante.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo. FBI, open up!
3: Mamma minchia compilation, volume 2.
4: È la

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, amici cose verissime. Ho la pelle d'oca nel solo pensiero del servizio che sto per mostrarvi nel mio canale YouTube. Pensate che da quando io e la mia assistente ipertabagista e clamorosamente distaccata Priscilla abbiamo iniziato il nostro metodo di lavoro sul campo, mi sono cagato addosso già 3 volte. E la mia genitrice mi ha nascosto le mutande nuove e mi obbliga a circolare con delle tena assorbenti da uomo anziano, perché stufa di dover buttare pantaloncini tipo zuava facenti parte del mio vestiario tipico e che apprezzo molto per la praticità sopra al sandalo tipo Birkenstock. Pazzesco! Ma veniamo al mistero misterioso che vi mostrerò oggi. Ho la pelle d'oca! Di recente, grazie ad una vostra mail di segnalazione, mi sono recato nei boschi adiacenti all'oratorio dismesso Dognocchi, luogo che, a dire dei vicini di dimora, è infestatissimo da bambini spiriti mortissimi che nelle notti di luna piena cercano incessantemente le caramelle ciccone color viola, tipica chewing gum di misura grande, che tanti denti hanno fatto cadere ad ignari piccoli masticatori. Bene, pensate che proprio lì dicono dimori una bestia satanica conosciuta con il nome latinoamericano di chupacabras, ovvero ciucciacabra. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime.

0: pezzi mefitici della pasta con il tonno di ieri sera, dopo il transito nel mio tratto intestinale. Video! Eccomi, siamo nel boschetto dietro l'oratorio d'Ognocchi. Voi non potete sentire l'odore sgradevole. Forse frutto delle vittime putrefatte del Chupacabras, che dimora qui in questi boschi.
1: A me sembra cacca.
0: Zitta, Priscilla! Le feci hanno un odore diverso! Questi sono cadaveri!
1: Qualcosa si è mosso dietro di te nelle sterpaglie.
0: Il succiacapre! Non smettere di riprendere, Priscilla! Non farti prendere dal panico!
1: A me non me ne frega un cazzo.
0: Senti, questi sono sicuramente i versi del Chupacabras che si sta nutrendo. Un verso orribile.
1: Sì, certo, il verso del Chupacabras.
0: Chupacabras, incolta che non sei altro. Ecco, hai sentito? Mi sono cagato addosso!
1: Lo sento. Vuoi un tè di scorta che mi hai fatto mettere in borsa?
0: No! Non c'è tempo da perdere per cambiare la mutanda assorbente Tena Man. Stiamo per mostrare al mondo il primo Chupacabras vivo!
1: Ok, però ti scazza se metto la mascherina? Puzzi tremendamente di merda.
0: Meglio, così la belva non ci attaccherà.
1: Ah, figo. Vuoi che mi caghi addosso anche io?
0: No, basterà la mia puzza a tenerla lontana.
1: Ok, grande, meglio, perché ho il perizioma.
0: Eccoci, adesso sposterò queste sterpaglie. Ecco il Chupacabras.
2: Cazzo fate, sto cagando, ragazzini di merda! Andate via!
0: Un mostro della foresta!
1: No, è un barbone che sta cagando.
0: Scappa, Priscilla! Ho dato un calcio ad una bestia! Probabilmente era il Chupacabras! Scappa!
2: Il mio gatto! Mi hai dato un calcio al gatto!
0: Scappa, Priscilla! Scappa!
1: Arrivo.
0: Ecco, amici. Pazzesco. Ho la pelle d'occhissima. In questo fermo immagine vedete nitidamente il Chupacabras davanti al mio sandalo tipo Birkenstock sgranare i suoi occhi malefici e quel subumano che si è palesato come un senzatetto che stava defecando era probabilmente la forma mimetica di una qualche entità sovrannaturale. Pazzesco! Ho la pelle d'oca! Caso chiuso! Ma torneremo ad indagare! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like e non perdete il prossimo video dove masticherò il vetro sotto autoipnosi e poi vengo operato d'urgenza al policlinico in emorragia interna.
3: Le cose verissime.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Gra.

0: Cutù Cutù.
1: Il cognome fa Cutù Cutù Cutù, così.
0: No, John... si chiama di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
2: quello
0: si chiama?
2: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
2: Certo. Verrà mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
2: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
2: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: E vai alle scampe lì.
0: Quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
2: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
7: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra,
8: Ah, grazie!
7: Sì. Scusi, ma noi per caso ci conosciamo?
8: Aspetta, io sono Gianni.
7: Gianni? Gianni chi?
8: Gianni Palla di Merda!
7: Gianni Palla di Merda? Ma non è possibile, quel Gianni Palla di Merda, quello delle medie. Quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione?
8: Sì, sono io!
7: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
8: Tre mesi fa mi sono messa a dieta. Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale.
7: No.
8: Adesso cerco di tenermi in forma.
7: Ma quanto cazzo hai perso?
8: 30 kg in tre mesi.
7: Ma figa, sono tantissimi! Ma non saranno anche troppi?
8: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
7: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
8: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro!
9: Ehi, infatti!
7: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
10: Oh, grazie!
7: Prego!
10: Ma ciao, che si rivede!
7: Ma scusi, ma noi ci conosciamo?
10: Sì, sono Gianni!
7: Gianni chi?
10: Gianni palla di merda!
7: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei!
10: Ho fatto un paio di sgarri, l'effetto rebounce!
7: Figa, sembri il Gabby Balbino! Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone!
10: Posso dare un morso al panino prima?
7: Toh, prendi questo!
10: Aia!
7: Toh!
10: Aia!
7: Chiattone di merda!
10: Aia!
11: Chi nasce tondo non muore quadro.
12: Ciao, Alvaro! Ciao!
13: Uè, Letizia, ma come stai?
12: Beh, insomma, un periodaccio, mica sono tutti fortunati come te.
13: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto. Io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
12: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
13: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
12: Hai vinto?
13: 5.000 euro.
12: Che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
13: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
12: Perché hai la Ferrari? Ma sei diventato così ricco?
13: No, l'ho ereditata. Un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
12: È cane però.
13: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
12: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
13: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
12: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
9: Ehi, infatti!
12: Ciao, Gianni, ciao!
13: Ciao, Letizia!
14: Cristo, non l'ho vista! Si è buttata in mezzo alla strada! Non è colpa mia! Lei ha visto tutto, vero?
15: Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo!
13: Beh, effettivamente, la signora era proprio distratta.
11: L'importante è la salute.
8: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile! Che spiagge!
12: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
8: Sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
12: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
8: Vabbè, io in spiaggia mi annoio. È in vacanza, è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
12: Grazie, amorino bello.
8: Mi mancherai.
12: Anche tu, tesoro.
9: Ehi, infatti.
11: 9 mesi dopo. Eccolo, è un maschietto.
8: Ma ha la coda?
11: No, è il pene.
8: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
11: Ma lei è il padre?
8: Sì!
11: Ah, certo!
8: Caspita, si vede che ha preso dai miei avi del Sud Italia! Abbronzatissimo!
11: Già, avi del Sud Italia!
8: Guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana! Come si chiamava?
11: Sì, lontana!
8: Amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
11: Sta bene? Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. e prima o poi te la mette nel culo.
5: Lo Zoo di 105.
16: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
17: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lanciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
16: Ciumbia, che bomba sti servizi! Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli unisplendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze, rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
17: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
18: Ah, che cazzo da calda che fa? Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. Ah, io i piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
19: Scusi, non può stare là.
18: Oh!
19: E queste nulide private, bruttarelle gorillate.
18: Che cazzo hai detto?
19: Queste nulide private. A tutta la spiaggia sta mia, vede? Ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
18: Ma tu sei Sapiens?
19: Sì, e tu sei Neandertallo.
18: Sì, si vede?
19: Sì, che sei inferiore.
18: Come cazzo ti permetti, scemo? Vai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
17: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
18: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più con questo cazzo di pelliccia. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre la pena?
19: questa l'ho inventata io. Si chiama costume da bagno.
18: Minchia, se siete davanti voi altro.
19: Sta anche in diversi colori.
18: C'è diverse pellicce?
19: No, questo è sintetico. Si fa con la fibra di plastica. È fibra di plastica. Ah, mo mi faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È stracchionale così.
18: Oh, che cazzo ti sta bevendo?
19: Questa l'ho già mandata io. Si chiama birretta.
18: Birretta?
19: Questa è buona, artigianale.
18: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
19: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. Ci hanno pure pisciato 2 giorni fa.
18: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo noi altre.
19: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
20: Amore, sei arrivato, ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Mamma, metto qua tutta bella straiata, piglia lo solo.
18: Buona.
19: Giussi, ma che fai? Sta guardando la donna mia.
18: Siamo in deri, sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
19: Non vuoi guardare perché sono pervertita.
18: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
19: No, non so più cosa. Tu sei antica, io sono moderna, non vuoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
18: E che sta?
17: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
19: E io ti tolgo le costume.
18: Oh, ho messo quello cazzo da fuori. Che brilletto.
19: Ciao, un paluzzo piccinino.
18: Questo è un cazzo di Neanderthal.
19: Oh.
17: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
19: Che è lunghi ad un piede.
18: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
19: Mo te faccio vedere.
20: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà, quello dello stomaco scemo.
18: Madonna, che è un alberello, che dove sta avere i rami là sotto? Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
17: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
16: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
21: Radio 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrogico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 a Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: Ammetto? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear
3: Solid.
4: Solid. E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
4: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, meglio. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente?
1: Sì. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Radio Company 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Pronto?
2: Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Pronto?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Vai mona di tuo mare.
2: Capito.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: A chi io sono a casa col Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma che cazzo è, Mario?
2: Capito.
4: No, c'è il numero. Ma che cazzo.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che la fangula.
4: Sei pronto? Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Chi è?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
2: Santino.
4: Non sono... Ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Ascolti, ma con chi vuol parlare lei?
2: Ho il Covid-19.
4: Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato numero, non sono io. Non so di che cosa stia parlando.
2: L'ho curato.
4: Ah?
2: L'ho curato.
4: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Ah?
2: Minchia, mi è passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Che continua a chiamarmi.
2: Un Big Bang, diciamo.
6: Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Merda, te potessi tirare la zuppetta da testa.
2: Io non ho fatto i vaccini, però
4: mi piace sapere chi te sei o chi è che mette su sta roba qui per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra, faccia di merda.
2: Ho fatto una botta di bamba,
4: va bene? Coglione,
2: ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Coglione,
2: qualcosa
4: sei un figlio di puttana, dimmi chi sei, me lo dici chi sei che vengo a tuo caso a prenderti.
2: Santino.
4: Eh?
2: Santino.
4: No, dimmi chi sei.
2: Santino.
4: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana.
2: Grande botta, un Big Bang, diciamo.

0: Pronto?
1: Minchia, baffo.
0: Dimmi tutto, baffo.
1: Sono a casa col Covid. Il Covid-19.
0: Spera che te muore ora.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
0: Te li vedo, insomma, Covid.5, dai.
1: E dimmi. Praticamente l'ho curato.
0: Sì, hai curato che con la sega?
1: Ho fatto una botta di bamba.
0: Intanto, grande nome botta. Cognome. Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Dal nome del capo. Santino.
1: La grande botta.
0: Ma quando te vuoi attomare per mettere il nome Santino?
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Se vieni qua a Treviso di destro, sinistro di
1: grande
0: boia,
1: un big bang,
0: mi
1: diciamo,
0: mi hai cazzo, tira tua banda, ma va a cagare, dai, quel coglione
1: con quello del Covid.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura,
1: la grande botta.
2: Lo Zoo di 105. Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo, per poi mangiarlo, e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella e tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Serva straccia, serva straccia. Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia.
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mi sto scornito.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì,

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: Bagliardini!
0: Troppo gentile.
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action!
2: Bravissimo! Bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, eri meglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna.
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che.
3: Dici il segreto!
6: Il segreto! Il segreto!
3: Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo!
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
3: Bravo!
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano, se no abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro, di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire. Quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Maria Dolosa Calloni, moglie del noto industriale dei calzini, viene sorpresa dal marito mentre si dà piacere da sola.
2: Ah sì, me gusta molto. Sì.
3: Moglie, ma che cazzo stai facendo? Ti masturbi a tavola?
4: Ah, ma che si può? Stronzo! Che figo, vado a prendere le pinzette!
2: Senti, continuate a mangiare, sto cercando di concentrarmi.
3: Basta, Maria Dolosa! Quando è troppo, togliti immediatamente quella spada laser di Guerre Stellari!
2: Uffa, ok, d'accordo, ma ti avverto, quella nel c***o si tocca.
1: Preoccupato per le condizioni della moglie, il cavalier Calloni decide di chiedere un consulto medico al famoso ginecologo Glicogeno Orgecolon. Dottore, sono molto preoccupato per mia moglie. Non fa altro che masturbarsi da mattina a sera.
5: Capisco. Lei ovviamente si chiede perché non si masturbi anche di notte, vero?
3: No, assolutamente no.
5: Si tranquillisi, Calloni, è normalissimo. Solo i sonnambuli possono masturbarsi di notte. Capito? Un gioco di parole.
3: Sì, ma io non voglio che si masturbi di notte, Cristo.
5: Non sono Cristo, sono il Gabibbo ginecologone. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio. Anche ai ginecologi non serve, però la costumeria c'aveva solo quello. Comunque, se proprio insiste, posso prescriverle delle anfetamine che la terranno sveglia per qualche giorno. Così potrà masturbarsi anche di notte, eh? Ma è solo un palliativo. Prima o poi la signora dovrà pure dormire, eh? Non mi diventa sonno.
3: Mi ascolta quando parlo? Non voglio che mia moglie si masturbi di notte!
5: Non c'è bisogno di ringraziarmi, Calloni! Faccio solo il mio lavoro, le veline!
3: Ma lei... me lo faccia dire, è proprio un coglione!
5: No, sono il Gabibbo, visto lo stesso scorpione. Un assegno comunque va bene per il pagamento, sempre in nero. Così arriva Jimmy, fa servizio, economia circolare! Non ride mai, stupro!
1: Visto che la scienza non è in grado di dargli una mano, il cavalier Calloni decide di affidarsi ai rimedi della bis nonna. E per frenare gli inarrestabili pruriti della moglie, acquista una cara vecchia cintura di castità.
3: Ecco fatto! Cintura di castità chiusa! E la chiave me la tengo io!
2: Bastardo! Sei un bastardo!
3: Mi dispiace, Maria Dolosa, ma è per il tuo bene.
2: Se credi che una stupida cintura di castità possa fermarmi, non hai capito un cazzo di me. Ah sì, ti farò vedere.
3: Sì, brava, certo, come no. Ora devo andare nel mio studio, che ho delle carte da firmare. Buon divertimento.
2: Oddio! Oh, che meraviglia!
3: Ma che mi venga un colpo! Non è possibile!
4: Papà, stronzo! Vieni a vedere, la mamma si è sgrignata con la fiamma ossidrica!
2: Pochino! Fuoco!
5: Dan! Ella, sono il Gabibbo pompiere! C'è bisogno di me?
4: Stronzo!
5: No! C'ho la pompa, sono pompiere! Stronzo, quando c'ho la faccia tua è quella di quel coglione di tuo padre. Le veline!
6: Radio 105. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là!
4: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto
5: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il
3: culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
2: Un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
2: Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai
8: dai. Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
9: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo.
10: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa potete infilare sia il braccio sinistro il primo o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tira un po' sulle maniche e aggiustate le spalle. Dai, qui,
9: Ho capito, ma è seria questa qua? No, perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso.
11: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
12: Se mi stessi chiedendo, sì, questa è la mia posizione da cacca e sì, faccio la cacca nuda, scusate. E sì, faccio la cacca nuda, scusate.
9: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia. Ce l'ho qua, sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo, per favore, prima di fare un disastro in onda. Grazie.
13: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera, eccetera, quindi bisogna stare sul pezzo.
9: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo per la puttana dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai. Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere e devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito.
7: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva, è... Non è uva questa.
14: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso no, sono gli ulivi con sopra... Olive!
9: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? A una così, ditemi voi! A una così, ditemi voi!

0: passo, mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh. Cioè, porca troia, che disagio. Io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose? No, perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo, perché questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque, come sempre, fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo. Perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno, meditate sempre.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
2: Lo Zoo di 105.
3: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5. Vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi, le palanche, la fresca. Diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio per cancellare le rughe del contorno occhi faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo, dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese. Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
4: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
3: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
4: Mi piace la fica!
3: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e mi fanno il culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'umpa lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
4: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
3: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
5: Fica, fica e fica, ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
4: Mi piace la fica!
3: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
5: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Nois. Ho preso più voti di Mussolini. Mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
5: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
4: Mi piace la fica!
3: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista, qualcuno.

0: Uno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
1: Era chiaramente un messicano.
0: Ma che dice? Era di Empoli.
1: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
0: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
1: Le solite fake news della sinistra.
0: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
1: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
0: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
1: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro ho un piano straordinario.
0: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
1: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo io ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
0: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
0: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
1: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
3: No, no, no! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
0: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
1: Zitta, zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
0: No, no, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
1: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
0: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
1: Ah, ecco, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
0: No, no, no, non spari, sono di Frascati, fermo.
1: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
1: J-Ax e Fedez, senza cagare.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da 1000 lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
1: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
0: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
2: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili, tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
3: Viva, viva, viva!
0: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
2: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
0: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
2: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare, i ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
0: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
2: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccio un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
0: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
2: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo, attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
0: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta la fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
0: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
2: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di monchidi che credono a tutto.
0: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
2: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
0: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
2: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
4: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
2: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
0: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
2: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
5: Bella di cappella, raga. Ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio, e invece Zac, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio, perché adesso vi faccio fuori.
6: Adesso capite perché voglio morire?
0: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
7: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
8: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
9: Lo Zoo di 105
10: Casino!
11: Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine. E per le vacanze di Natale sarà un grosso casino!
10: Casino!
12: Per le vacanze di Natale è un gran casino. Vediamo. Sono perso nello studio, dov'è il microfono?
13: È qua il microfono.
12: Ah sì, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini.
13: Ciao Francesco.
12: E abbiamo anche il nostro Giuba. Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino.
10: Casino!
12: Allora, stavamo parlando della grandine, ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasferendo. Bene, i ragazzini manifestare, ormai solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite.
13: Michael Brano, no. Che succede?
12: E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono.
14: Come brucia! Da!
13: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
10: Casino!
12: Allora ragazzi, cosa stavamo? Stavamo parlando di cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato
13: di
12: questo
13: a Milano, in tutte le d'Italia.
12: No, vai tu, vai tu Giuba, dai.
13: Esatto. Al brano.
15: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
12: Allora Sabrina, cosa ne pensi?
13: Cosa?
12: E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici.
16: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
13: Bravissimo.
12: Cosa ne pensi, Giubba?
16: Ha segnato l'Inter!
12: Allora ragazzi, per 105 casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima volta. Dobbiamo andare di adesso perché poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così.
16: Scusate ragazzi, dalla regia c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo.
17: Fucking Eddie, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori, che ti spato.
10: Casino. 105.
9: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli voi di me i primi puntai!
10: Calmati che ti metto...
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, il giro!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Yeah. Yo.

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Parla!
4: La sera dello scorso 10 ottobre, Coglielmo... Coglielmo zappa il cazzo, si reca in tabaccheria per comprare le sigarette. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Era una vita perfetta quella di Coglielmo zappa il cazzo, 54 anni, pluridivorziato, residente in via Cenci Stracciosi 27, all'interno della sua ridente Fiat Punto senza ruote, che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Coglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi zappa il cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Coglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Coglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Coglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Coglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Coglielmo.
5: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Ma vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
6: Scusi, in Brasile.
5: E lei come fa a saperlo?
6: L'ha detto lei, scusi.
5: Ah.
4: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Coglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, zappa il cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Coglielmo zappa il cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Coglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
7: Coglielmo!
8: Coglielmo!
7: Dai, dai, che alla fine!
8: Dai, Coglielmo, dai,
7: dai! Non c'è mica bisogno di fare...
8: E poi che cosa sarà mai un occhio? T'avevamo chiesto un occhio, Coglielmo!
7: I reni quanti sono?
8: 4 mi sembra.
7: 4?
8: 4 reni. Quindi... uno di maiale. Oggi fanno i trapianti, Coglielmo.
7: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
8: No, che... non ce l'ha più le gambe.
7: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
8: Bene, camminando così sul carrettino.
7: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
8: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, devi leggere, leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugugno, mugugno.
6: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
6: No, lei deve fare il muto.
7: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
6: ecco,
7: mo.
6: Tipo quello.
5: Ok.
7: Capito?
6: Prego. Riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare. Prego, ciao. Via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
6: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, rapace, c'è la gente che ci guarda.
6: Questo effettivamente posso immaginare. Prima. Lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
7: E il dito delle teste è già venuto di solito.
6: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavaglio, è un bavagliuolo.
5: Okay,
6: prego.
5: Okay.
6: Prego, vada.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: Cos'è? Ma non deve soffiacchiare in un fazzolettino.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: Agente, dove sta l'agente?
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
6: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesci a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri siepi.
9: È difficile.
5: Ma sì. Tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
6: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
9: Sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
6: Canti allora, canti.
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
6: Ciccionicidio, porca puttana.
9: Sì, ma non si incazzi però.
6: E che non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
6: Stop! Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare!
5: Ho imparato nel frattempo.
6: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffette, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
5: Che senso?
6: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei eh?
5: È super compasso.
6: Muto!
3: Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il Muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, bella pezza di merda, figlio di uno scrofo in fiamme.
6: Si è capito, scusa.
5: Ha fatto una faccia così.
6: Il realismo.
5: Signorina, scusi.
6: È nervosa, brava.
5: Cioè, io capisco.
7: Me l'ha chiesto il regista.
5: È scuola di New York la sua?
7: No,
6: credo Bronx. A giudicare da quanto l'ha menata. In quella entra la gente.
8: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
4: No! Cazzo! Calma. No! Non è possibile! Perché è bastardo! Bastardo! Mi strappo i denti!
6: Stop! Allora, la rabbia c'è.
5: Sì?
6: Sì, è vero. La violenza e le percosse
5: troppa,
6: ci sono.
5: Troppa.
6: No, troppo poca.
5: Troppo poca.
6: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccato.
5: Allora a quel punto sbatte la porta.
6: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
5: Che senso?
6: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
3: Okay. Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il Muto sul tavolo, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto.
5: Adesso però.
4: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
10: abbiamo trovato attorno al buco.
6: Senta, scusa,
5: un crossover.
6: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
3: Bellissima.
1: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri nardosi del... Parla, orrido pezzo di merda. Cannoso bastardo pieno di pulci.
6: Vada, agente serpe.
5: Ancora?
8: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
6: Andiamo con la faccia sul tavolo.
1: No, no, non è possibile. Perché? Perché? Perché?
6: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
3: Mi scusi, regista.
6: Dica.
3: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo...
6: Sì.
3: Gli infila la pistola nell'ano.
6: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello, piace, molto bello.
5: Scusate, anche una dinamica un po'...
6: Bello, bravo, bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
1: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.
5: Il culo.
1: Ho trovato

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, siamo in fatta a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Mi dica.
5: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival a Sanremo, no?
4: Sì.
5: Ecco, allora le spiego, io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato, perché eravamo amici, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mio nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
4: Sì,
5: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora, però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
4: Sì. Ecco. Ma lei ha delle foto di questa casa?
5: Delle foto?
4: Sì.
5: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere. Ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
4: Ma no, me le fa anche col telefonino.
5: Nino, ecco, sì, ma cosa vuole? Io ancora a fare la foto ci arrivo, però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'era appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica. C'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani, di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. Qua questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
4: No, non sto capendo nulla, mi spiace.
5: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
4: signora,
5: andare
4: a... se mi manda delle foto, io vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
5: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono perché però sono un uomo.
4: Scusi, però non si è presentato.
5: No, c'ha ragione anche lei, mi presento, sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole nella concitazione? Perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo alle porte, quest'anno c'è
4: signora,
5: di nuovo.
4: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
5: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, che quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
4: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
5: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questo appartamento.
4: No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
5: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che lavora...
4: No, mi serve la foto, mi
5: servono... Fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
4: Sì, pronta, è caduta la linea.
5: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro, ci sono degli armadi,
4: poltrone. E poi può fare tranquillamente.
5: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
4: No, noi ce la facciamo a farlo, però mi deve inviare queste foto al più presto.
5: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
4: Però poi come me le manda?
5: Ma ce le porto. Perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
4: Ma noi siamo in Peria.
5: Peria. Ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
4: Sì, guardi, io sono cali. Una persona qua, non posso stare al telefono.
5: Foto. Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
4: Mi chiami quando hai le foto, va
5: foto, va bene, allora io faccio, poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero, però? Mi ha dato il numero.
4: Grazie, arrivederci.
5: No, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si... Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, tu abbia pazienza.
4: Signora, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
5: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
4: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
5: Ma ho capito, ma stavo...
4: Se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
5: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
4: Ma lei mi deve chiamare con delle foto. Che le vedo, ma, e le dico, faccio un preventivo, come glielo devo dire.
5: Però guardi che i cari fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
4: Ma io secondo te,
5: lei,
4: io sono al telefono. Sono qua con una persona, sono a parlare dei cari feriti.
5: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori.
4: No, l'ho capito, va bene. Ci sentiamo poi quando le foto.
5: Fotografie, va bene, allora per, non mi ha risposto se c'è questo per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
4: Non lo so.
5: Ci lavora, Belin, non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in deltaplano lei, scusi?
4: Vabbè.
5: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi. Li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina. Buffone!
4: I cani di merda?
5: No, i cani sono di ceramica. La gente che si è portata dagli anziani.
4: Ma lei mi fa piacere, va? Ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
5: Ma io gli ho fatto perdere del tempo.
4: C'è altro da fare.
5: Ma guardi,
4: non c'è altro da fare.
5: Guardi che ho pagato io.
4: Ma chiamato lei con un numero sconosciuto.
5: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
4: Ma
5: sarà il suo telefono che è maffo.
4: Ma
5: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po', e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
4: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
6: Pronto?
7: Ma chi è?
5: Pronto?
7: Ma che? Ma...
4: Riproviamo immediatamente.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Chi è?
6: E che bu? Oh.
5: Pronto?
6: Chi è? Guacchi de Mort, chi è? Che? Pronto? Ma chi è? Ma che cazzo bu?
5: E che buchi di stramor?
6: Dai che mi pompo tutta la tua famiglia, so chi sei. Vengo a casa, mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti, me li metto a pecora e... Metti uno in fila agli altri, glielo mettono nel culo, un culo di morte, di mamma, di questa morte.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta, e culo a chi te morte vive?
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Ti facevi che non sei altro.
7: Gulacchi destra morte, morte vivi.
6: Gulacchi destra morte a te. Sì, che ti chiede a piccia una vamba, te chi destra morte vive.
7: Ma che?
6: Se pesco chi sei, io vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi metti a 90 e ta ta ta ta ti faccio proprio il cazzone in culo a secco chi destra morte. Gulacchi destra morte, morte vivi, tutti i sande. Bastardo, figlio, ma ti giuro se vengo.
4: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
5: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti morte stramorte.
7: Ma non mi chiama più, figli di puttana, che tengo i problemi, qua chi ti stramorte vivo, mannaggia, sta già angulando.
4: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
5: So. Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendendo un culo, qua chi ti morte vivo, mannaggia.
7: Il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti in pubblico chi te stramorte vive.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
4: Ciao, sono Wender, parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3, 4, 8, 9, 9, 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Non può finire così. Diamogli il colpo finale.
6: Pronto?
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta.
6: Puttana la mamma, devo chiedere prendo un culo, a chi te morte, stramorte vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte vive.
4: Wender, dopo questo test di personalità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago e lì una luce l'ha avvolto. Era San Telefono. San Telefono gli ha detto:
11: Wender, torna a Milano. Torna a Milano. E chiama con la voce dello strillatore del Vesuvio. Ennio. Massacralo. Massacralo.
12: Vai a casa!
8: lavare, brutto bastardo!
7: Che c'è tuo compagno per chiesto l'angua, chi destra forza
8: che! Voi non ti capisco, non ti capisco, vai come un cane, brutto bastardo!
7: Quel pezzo di ne voglio le uova, sì.
11: Prossimamente, nello zoo di 105.
9: Lo zoo di 105.
12: Tempo, spazio, bestemmie. Non hanno un andamento lineare. Formano un bordello di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà alternative a quelle già conosciute. Sono il guardone, la guida che vi condurrà in nuovi mondi. Seguitemi e riflettete sulla domanda: e se sarebbe? Blanco, classe 2003, è un cantante. Fenomeno del momento, sta facendo molto parlare di sé. Ha portato un vento fresco di prosperità all'Italia ed alcuni dicono che sia grazie alla sua musica che molti abbiano deciso di vaccinarsi. Ma ora diamo un'occhiata ad una realtà alternativa. E se sarebbe nato a Napoli? In questo universo, Blanco è nato a Napoli. L'influenza musicale l'ha avuta dai grandi cantanti neomelodici.
13: Blanco, stai ancora ascoltando Gigi?
14: Uè, mamma, ma certo, oggi è passato tutto il giorno.
13: Bravo, voglione. Ma ora, vieni che si fredda la pizza.
12: Cresciuto a Pizza e Gigi D'Alessio, non si scorda il divertimento. Ad un capodanno con i suoi amici, decide di fabbricare un super petardo.
14: Uè, ragazzi, oggi fatto un petardone, facciamolo scoppiare.
13: Bravo, Blanco Pozza! Oh. Ah! Uè, guarda qui, pioggia di diti!
12: Ed urlando per aver perso le dita, scopre la sua grande abilità nelle urla, cosa che lo ha reso famoso nel nostro universo. Ma qui si dedica al canto neomelodico, creando dei successi che faranno divertire tutta la provincia di Salerno e oltre. Successi come...
15: Oh,

0: canzone che, come tutti sappiamo, era in collaborazione con Sfera e Basta, che in questo universo l'ha sentita e ha detto:
1: mi sarebbe piaciuto fare questa canzone, non posso più vivere qui.
0: E dopo essersi pippato un mix di uvetta del panettone e scarti del caffè della Lidl, si spara in testa. La morte di Sfera Ebbasta porta un suo grande fan, Ignazio Baldranchetti, a fare un gesto estremo.
1: Non può esistere un mondo senza Sfera Ebbasta. Ucciderò il presidente degli Stati Uniti e darò la colpa alla Russia.
0: Ed incredibilmente ci riesce, generando una quarta guerra mondiale. La terza c'è stata e non ve l'abbiamo detto. Che butta la terra in ginocchio. Tanto da spingere il Papa, con le sue tecnologie iperavanzate vaticane, a mandare un messaggio nello spazio.
2: Vi prego, alieni in ascolto, aiutateci voi. Qui sulla Terra è un casino.
0: Il messaggio viene intercettato da una flotta aliena.
2: Aiutateci voi. Qui sulla Terra è un casino.
0: Il messaggio viene intercettato da una flotta.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Sky
5: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede,
3: ma poi Skywalker.
4: Aiuto, mi tolto Skywalker!
3: Madò, questa è la Sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
3: No!
8: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare qua dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte

0: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
0: No!
1: Patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
0: No!
3: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
0: no!
3: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
0: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
0: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
0: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
0: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
0: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
2: aspetta,
5: fermi tutti, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, dai, dai.
4: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: bomba. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
8: Lo Zoo di 105 presenta
7: Gli stagisti nello Zoo di 105.
9: Allora, si presenti un attimo alla direzione. Lei è?
10: Ma in realtà, cioè...
9: Perfetto, benissimo, signor realtà. Adesso chiamiamo un negozio, va bene?
10: No, mi chiamo Marco Mazzoli, cioè dovrebbe conoscermi, insomma.
9: Silenzio, adesso iniziamo.
10: Faccio la radio da...
9: Adesso chiamiamo il concessionario della Porsche. Vuoi comprare l'ultimo modello, vai!
11: Centro Porsche.
9: Allora, mentre parli devi dirgli che devi dare dentro un appunto del 92.
12: Sì, pronto, buongiorno, sono Mati.
10: Sì, buongiorno, sono Marco. Senta, chiamo buongiorno perché sono interessato a una 992.
12: Sì.
10: Sì.
12: Quale versione?
10: Ma
9: la più potente.
10: La più potente che ha, insomma, mi piacerebbe la turbo, so che è difficile trovarle. Okay. Vorrei un pronto consegna. Senta, io avrei una macchina da dare dentro. Una Fiat Punto del 97.
12: Beh,
10: sì.
9: Ricomincia da capo.
12: Possiamo prenderla indietro tranquillamente, senza problemi.
9: Uh-huh. Con pronto?
12: Ci servono magari
10: pronto?
12: Qualche...
10: Pronto? Pronto? Sì, salve. Sono Marco. Sono interessato a comprare una 992 Turbo.
12: Mazzoli, basta.
10: Ha sgamato.
7: Gli stagisti.
9: È sempre un concessionario, un po' più generico.
10: Che macchina devo ordinare?
9: La più costosa.
13: Buonasera, sono Pilla.
10: Sì, salve, sono Marco. Dovrei acquistare...
9: Che voce da troia!
10: Lei ha una voce da troia, gliel'ha mai detto?
9: Bravo, così bisogna fare.
7: Gli stagisti.
13: Concessionario.
10: Sì, mi scusi, è che io...
9: Devi urlare!
10: Ho la sindrome di Tourette! Porco... Pronto?
7: Gli stagisti.
1: Avanti il prossimo. Ti chiami Armanda?
14: No, Armanda era per...
1: Armanda, iniziamo.
9: Allora, senti bene, adesso chiamiamo un negozio di strumenti musicali, ok?
14: Mio
9: Vuoi
14: pane.
9: Comprare un pianoforte a coda?
14: Benissimo, il mio pane, sono diplomatico.
9: Sì, va bene, okay. Mettitelo nel culo. Beh, il pane.
14: Come no?
15: Da martedì a sabato.
14: Sì, pronto?
15: Sì, pronto, buonasera.
14: Buonasera anche a lei. Senta, io la chiamavo perché volevo delle informazioni per acquistare un pianoforte a coda.
15: Sì, allora, ha già in mente qualcosa?
14: No, guardi.
15: Un nuovo usato?
9: Fai il verso del gorilla!
14: Usato.
15: Ok, a che livello lo cerca?
14: Non ho capito, mi scusi.
15: A che livello lo cerca? cioè principiante o già suona?
14: No, no, già suono, io sono diplomato in conservatorio.
15: Ah, ok. E beh, allora conviene, allora abbiamo dei pianoforti tipo anche uno Yamaha il C3, il 186,
14: sì.
15: Usato, se sì. No c'è adesso disponibile anche qualcosa di più corto, tipo il G1.
14: Sì.
1: Però io ho un problema, sono daltonico.
15: Il laboratorio.
2: Voglio tutti i tasti bianchi.
15: Uno.
14: Ah, senta, io però appunto la chiamo perché ho un problema, io soffro di daltonismo. E quindi non distingo i tasti bianchi dai tasti neri. Sarebbe possibile averlo con tutti i tasti bianchi?
15: Purtroppo no. Non siamo noi che possiamo cambiare.
2: Vai Tarzan!
15: Questo.
14: Non si possono avere i tasti bianchi?
15: No, mi spiace. No.
1: Sono molto duri i tasti?
14: Senta, la tastiera com'è? Rigida, pesata, sono molto duri.
1: Perché io sono col cazzo.
15: I tasti sono i tasti di un pianoforte.
2: Perché a me piacerebbe proprio le cappellate forti,
14: Perché io ho questa tecnica particolare che suono col cazzo. Dai, con le cappellate. Cappellate.
2: Vai gorilla!
7: Bravo! Gli stagisti. Nello zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate.